Ma a differenza di Isaia, in questo caso abbiamo tutto il materiale legato allo stesso uomo, allo stesso periodo. I suoi discepoli raccolsero l'insegnamento e lo pubblicarono, ma il libro non venne composto nell'arco di secoli, come era capitato al testo di Isaia. Geremia ha lasciato una traccia profonda del proprio carattere, della propria sensibilità spirituale. A partire dall'inizio del libro, in cui narra con intuizioni geniali la propria vocazione, mi fu rivolta la parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Ti ho costituito profeta delle nazioni. Geremia sente su di sé questo progetto di Dio, chiamato ad essere portavoce del Signore come profeta delle nazioni, cioè della apertura internazionale e universale. Ma il suo carattere, timido e introverso, era un ostacolo per questo grande lavoro. E scrive di aver risposto: Ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: Non dire sono giovane, ma va da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. Non avere paura di loro. Io oggi ti costituisco come mio profeta sopra i popoli e sopra i regni per sradicare, demolire, distruggere e abbattere, quattro verbi negativi, e per edificare e piantare, due verbi positivi. Così viene presentata fin dall'inizio la missione del profeta. Deve abbattere una casa per ricostruirla. Deve tagliare un albero e piantarne un altro. Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca, mise le sue parole nella bocca del suo rappresentante. Da quel momento il giovane Geremia divenne il rappresentante ufficiale di Dio contro le autorità di Gerusalemme. Non contava niente da un punto di vista sociale, non aveva nessun ruolo amministrativo in nessun ambito. Era un giovanotto senza nessun ruolo sociale e parlava a nome di Dio e presentava la volontà di Dio, giudicava l'operato del re, dei sacerdoti, dei consiglieri, dei sapienti di corte con l'autorità che gli veniva da Dio. Comprendiamo facilmente che non sia stato accettato. E non avendo una posizione sociale autorevole, subì rifiuti, angherie, persecuzioni. Nella prima fase della sua missione, Geremia predicò la fedeltà all'alleanza.
cercando di invitare il popolo in tutti i suoi aspetti a ritornare alla fedeltà a Dio, a correggere gli atteggiamenti sbagliati per essere fedeli al Signore. Soprattutto Geremia contestava l'idolatria, gli altri culti, pratiche religiose estranee alla rivelazione di Israele. Il mio popolo, dice il profeta, ha commesso due bestialità. Ha abbandonato il Signore, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Il popolo ha abbandonato Dio sorgente e cerca l'acqua in pozzi nel deserto, screpolati e asciutti. Geremia contesta la struttura del Tempio. È polemico contro coloro che ritengono il Tempio di Gerusalemme una specie di talismano, un portafortuna. E in un giorno di grande convocazione, quando la folla dei pellegrini accorre al Tempio, lui alza questa voce polemica: smettetela di dire Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore è questo. Pensate forse che questo Tempio vi difenda? Se non vi convertite, se non cambiate vita, se non vivete l'alleanza, questo Tempio non servirà a niente. Andate a Silo a vedere che fine ha fatto quel santuario. Silo era stata la sede dell'Arca dell'Alleanza prima del Tempio di Gerusalemme, ma i Filistei avevano conquistato e distrutto tutto. Pensate forse che non faccia la stessa fine anche questo Tempio? Ecco il punto determinante della profezia di Geremia. Rimprovera quella sicurezza religiosa di chi ritiene che la struttura sacra del Tempio sia una garanzia invincibile. In fondo sembrava l'opinione di Isaia 100 anni prima. Il Tempio, l'abitazione di Dio, è il fondamento, è la sicurezza. Il Signore abita in Gerusalemme, quindi sicuramente Gerusalemme non cadrà, bisogna crederci e resistere. 100 anni dopo, Geremia, nella stessa Gerusalemme, dice: no, signori, questa città e questo tempio cadranno se voi non siete fedeli. Non sono le strutture religiose che vi conservano se voi come persone siete dei traditori. Ma 100 anni fa il profeta ci ha detto che sicuramente Gerusalemme resisterà. Adesso Geremia dice il contrario. È molto importante. Sia Geremia che Isaia sono autentici profeti e parlano a nome di Dio, ma in epoche diverse, in condizioni sociali e religiose differenti. E proprio in forza di queste differenze presentano anche messaggi diversi. In fondo, Isaia aveva detto: dobbiamo resistere. Adesso Geremia dice: dobbiamo arrenderci. Sono due posizioni opposte. Quando si cita la Bibbia, bisogna stare attenti a non usarla secondo i nostri gusti.
Perché cercando l'opinione biblica per qualche problema, noi possiamo trovare una pagina di Isaia che ci invita a resistere, ma possiamo trovare anche una pagina di Geremia che ci invita ad arrenderci. E allora, a quale dei due diamo retta? Qual è la parola di Dio? Lo sono tutte e due, ma l'applicazione al nostro oggi dipende dal profeta di oggi. L'interpretazione dei segni dei tempi chiede una capacità interpretativa per l'oggi, non semplicemente citando un versetto biblico antico, come se debba venire sempre la stessa cosa. Il popolo ha tradito l'alleanza, le autorità hanno rovinato il popolo e il profeta annuncia che ormai non c'è più tempo. E difatti, Nabucodonosor, diventato re di Babilonia, lentamente mosse verso occidente e cominciò a conquistare i vari territori e arrivò a conquistare anche Gerusalemme. Nel 597 Gerusalemme venne conquistata per la prima volta. Non fu distrutta. Venne deportato il re, la regina madre, gli uomini della corte, ma venne posto sul trono di Davide lo zio del giovane re deportato. Si chiamava Sedecia. Iniziarono gli ultimi 10 anni della storia del regno di Giuda. Ormai i babilonesi avevano conquistato, dimostrando l'enorme potere di questo impero. Gerusalemme dovette sottomettersi a questa forza. Geremia continuava a ripetere che l'unica strada di salvezza era piegare il collo e umiliarsi sotto questo giogo. Abbiamo peccato, adesso dobbiamo fare penitenza. Aveva già raccolto tutte le sue parole, le prediche, gli oracoli, in un rotolo. Era stato bandito Geremia, gli era impedito di presentarsi in pubblico e allora dettò al segretario Baruch tutta la sua dottrina, la raccolta delle sue parole. E una volta Baruch nel tempio lesse questo rotolo di Geremia. Fece molta impressione che il documento fosse stato messo per iscritto. Venne sequestrato, venne letto dai consiglieri di corte, venne poi letto di nuovo alla presenza del re, il quale con disprezzo, a mano che procedeva la lettura, con un temperino tagliava un pezzetto del rotolo e lo bruciava sul braciere che gli ardeva davanti. Il rotolo di Geremia viene tagliato a pezzi e bruciato, disprezzato, distrutto, un po' come la sua persona. Geremia e la sua parola si identificano. Da parte di chi comanda Gerusalemme c'è il disprezzo per la persona di Geremia e per la sua parola. Ed è un disprezzo che viene orientato a Dio. Geremia adopera molte immagini, compie dei gesti per attirare l'attenzione. Spiega che Dio è come un ceramista
che forma l'oggetto prezioso partendo dalla terra, lo

Così avviene adesso per Israele. Il popolo ha preso una brutta piega, ha assunto una forma negativa. L'intervento di Dio è di rimpasto. Sembra che schiacci, ma in realtà vuole ripartire. Lasciatevi formare da Dio. Ma non lo ascoltano. E allora adopera un'altra immagine. Compra un vaso costoso di ceramica, prende alcuni testimoni con sé, li porta nella valle della Geenna e butta per terra questo vaso, mandandolo in tanti pezzi. Quando era ancora da cuocere in formazione, poteva assumere un'altra forma ed essere rimpastato. Ormai è destinato ad andare in pezzi. E a rompersi definitivamente. C'è qualcuno a Gerusalemme che sostiene i deportati staranno poco in Babilonia. Nel giro di qualche anno torneranno indietro. Geremia invece drammaticamente dice ci staranno 70 anni in esilio. È un numero simbolico e tondo per indicare una vita intera. Vuol dire che non tornerà nessuno di quelli che sono stati deportati. E annuncia una situazione di intervento duro di Dio contro il popolo. Un giorno, quando erano radunati gli ambasciatori dei piccoli staterelli intorno a Gerusalemme, con l'intenzione di organizzare una spedizione militare contro i babilonesi, Geremia compare sulla spianata del tempio sotto un giogo da animali, legato con funi e catene. Per dire a tutti quegli ambasciatori che non sognino di scuotere il giogo, ma stiano sotto. Un altro profeta di nome Anania interviene, toglie il giogo e lo spezza in due, dicendo: Così dice il Signore, entro 2 anni spezzerò il giogo del re di Babilonia. Il giorno dopo Geremia si presenta con un giogo di ferro, rimproverando Anania perché sta dicendo delle cose contrarie al progetto di Dio. Però capite, era un problema molto serio. Chi dei due aveva ragione? Tutti e due si presentavano dicendo di essere rappresentanti di Dio. Tutti e due proponevano una parola di Dio. Anania proponeva una parola bella, facile, accattivante. Il Signore farà tornare i prigionieri nel giro di poco. Geremia invece propone una parola difficile, dura. Dovete tenere la testa bassa e sopportare il giogo e arrendervi. E pagare le conseguenze del male fatto. Il Signore non vi libera. Istintivamente, si propende per Anania. E invece ha ragione Geremia. È un bastian contrario, ma ha ragione. Viene chiuso in prigione. Viene buttato in una cisterna, condannato a morirvi di fame e di sete. Il re gli va a parlare in segreto. Geremia continua a ripetere le stesse cose. Arrenditi. L'unica cosa da fare è arrendersi, perché avevano tentato la rivolta. E Nabucodonosor era tornato, furibondo. Ormai Gerusalemme era circondata d'assedio per la seconda volta, 10 anni dopo, 587.
Geremia consiglia al re di

0: rendersi per avere salva la vita. Il re non accetta il suggerimento. I suoi consiglieri gli suggeriscono di combattere e quando ormai la città è presa, il re scappa da vigliacco di notte travestito, viene riconosciuto, catturato. Gli uccidono i figli sotto gli occhi, gli cavano gli occhi e lo deportano come schiavo in Babilonia. Chissà quante volte il povero Sedecia avrà detto: se avessi ascoltato Geremia. Me l'aveva detto che sarebbe finita male. E invece Geremia, disprezzato per tutta la vita, viene tirato su dalla cisterna e a salva la vita. Dai nemici babilonesi viene liberato. E Geremia rimane in quella desolazione della città distrutta, del tempio ridotto ad un ammasso di ruderi fumanti, come il consolatore di Israele. Il Signore è intervenuto in questo modo duro non per distruggere, ma per salvare. La salvezza di Dio passa attraverso questa distruzione. Dio salva attraverso la morte. Non la grazia al posto della sofferenza, ma la liberazione attraverso la morte. Geremia annuncia una nuova alleanza. Ed è proprio quello che capiterà a Gesù. Non c'è altro profeta come Geremia ad essere stato con la propria vita un annuncio di Gesù Cristo. Anche lui ha realizzato questa parola di sofferenza e di salvezza. Attraverso la croce Dio ha salvato. Aveva ragione Geremia. La nuova alleanza si realizza nel Cristo morto e risorto. Questo è un profeta.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nostalgia.
1: La vita è un sassolino che tengo in una mano.

chi ritroverà i tuoi occhi. Siamo due gocce d'acqua divise.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao ed io che quasi tremo. I tuoi difetti

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo.

0: Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose loro: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci. Cristo,
0: Cristo, ascoltaci.
1: esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che

0: che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in Cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Vieni, Vergine Maria, coronata di bellezza, entra nella casa del tuo Signore.
1: Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
3: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Vieni, Vergine Maria, coronata di bellezza, entra nella casa del tuo Signore.
0: Dio ti ha scelta e prediletta, nella sua tenda ti ha fatto abitare.
1: Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
2: Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, frenano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino. Fremettero le genti, i regni si scossero. Egli tuonò, si sgretolò la terra. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto portenti sulla terra.
1: Farà cessare le guerre sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance. Brucerà con il fuoco gli scudi.
3: Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
2: Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Dio ti ha scelta e prediletta, nella sua tenda ti ha fatto abitare.
0: Meraviglie si cantano di te, o Vergine Maria.

0: Meraviglie si cantano di te, o Vergine Maria.
1: Te beata Maria che hai creduto.
0: In te si compie la parola del Signore.
2: Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Fratelli, non cesso di render grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti secondo l'efficacia della sua forza che Egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione, e di ogni altro nome che si possa nominare, non solo nel secolo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose. Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Nel numero di quei ribelli, del resto, siamo vissuti anche tutti noi, un tempo, con i desideri della nostra carne, seguendo le voglie della carne e i desideri cattivi. Ed eravamo per natura meritevoli d'ira, come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia, mediante la Sua bontà verso di noi, in Cristo Gesù. Per questa grazia, infatti, siete salvi mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto, perché noi le praticassimo.

0: Bella e tutta gloriosa, la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo.
1: Splende tra i santi come il sole tra gli astri.
0: Godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria.
1: Splende tra i santi come il sole tra gli astri.
2: Dalla Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus di Pio XII Papa. I santi padri e i grandi dottori, nelle omelie e nei discorsi rivolti al popolo in occasione della festa odierna, parlavano dell'assunzione della Madre di Dio come di una dottrina già viva nella coscienza dei fedeli e da essi già professata. Ne spiegavano ampiamente il significato, ne precisavano e ne approfondivano il contenuto, ne mostravano le grandi ragioni teologiche. Essi mettevano particolarmente in evidenza che oggetto della festa non era unicamente il fatto che le spoglie mortali della Beata Vergine Maria fossero state preservate dalla corruzione, ma anche il suo trionfo sulla morte e la sua celeste glorificazione, perché la madre ricopiasse il modello, imitasse cioè il suo figlio unico, Cristo Gesù. San Giovanni Damasceno, che si distingue fra tutti come teste esimio di questa tradizione, considerando l'assunzione corporea della grande madre di Dio nella luce degli altri suoi privilegi, esclama con vigorosa eloquenza: «Colei che nel parto aveva conservato illesa la sua verginità, doveva anche conservare senza alcuna corruzione il suo corpo dopo la morte. Colei che aveva portato nel suo seno il Creatore fatto bambino, doveva abitare nei tabernacoli divini. Colei che fu data in sposa dal Padre non poteva che trovar dimora nelle sedi celesti. Doveva contemplare il suo figlio nella gloria alla destra del Padre, lei che lo aveva visto sulla croce, lei che, preservata dal dolore quando lo diede alla luce, fu trapassata dalla spada del dolore quando lo vide morire. Era giusto che la Madre di Dio possedesse ciò che appartiene al Figlio e che fosse onorata da tutte le creature come madre ed ancella di Dio». San Germano di Costantinopoli pensava che l'incorruzione e l'assunzione al cielo del corpo della Vergine Madre di Dio non solo convenivano alla sua divina maternità, ma anche alla speciale santità del suo corpo verginale. «Tu, come fu scritto, sei tutta splendore, e il tuo corpo verginale è tutto santo, tutto casto, tutto tempio di Dio». Per questo non poteva conoscere il disfacimento del sepolcro, ma pur conservando le sue fattezze naturali, doveva trasfigurarsi in luce di incorruttibilità, entrare in una esistenza nuova e gloriosa, godere della piena liberazione e della vita perfetta. Un altro scrittore antico afferma: «Cristo, nostro Salvatore e Dio, donatore della vita e dell'immortalità, fu Lui a restituire la vita alla Madre. Fu Lui a rendere colei che l'aveva generato uguale a se stesso nell'incorruttibilità del corpo e per sempre. Fu Lui a risuscitarla dalla morte e ad accoglierla accanto a sé attraverso una via che a Lui solo è nota». Tutte queste considerazioni e motivazioni dei santi padri, come pure quelle dei teologi sul medesimo tema, hanno come ultimo fondamento la Sacra Scrittura. Effettivamente, la Bibbia ci presenta la Santa Madre di Dio strettamente unita al suo Figlio divino e sempre a Lui solidale e compartecipe della sua condizione. Per quanto riguarda la tradizione, poi, non va dimenticato che fin dal II secolo la Vergine Maria viene presentata dai Santi Padri come la novella Eva, intimamente unito al nuovo Adamo, sebbene a lui soggetta. Madre e figlio appaiono sempre associati nella lotta contro il nemico infernale, lotta che, come era stato preannunziato nel Protovangelo, si sarebbe conclusa con la pienissima vittoria sul peccato e sulla morte, su quei nemici, cioè, che l'Apostolo delle genti presenta sempre congiunti. Come dunque la gloriosa risurrezione di Cristo fu parte essenziale e il segno finale di questa vittoria, così anche per Maria la comune lotta si doveva concludere con la glorificazione del suo corpo virginale, secondo le affermazioni dell'Apostolo. Quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo immortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura: la morte è stata ingoiata per la vittoria. In tal modo l'augusta Madre di Dio, arcanamente unita a Gesù Cristo fin da tutta l'eternità con uno stesso decreto di predestinazione, immacolata nella sua concezione, vergine illibata nella sua divina maternità, generosa compagna del divino Redentore, vittorioso sul peccato e sulla morte, alla fine ottenne di coronare le sue grandezze superando la corruzione del sepolcro. Vinse la morte, come già il suo figlio, e fu innalzata in anima e corpo alla gloria del cielo, dove risplende regina alla destra del figlio suo, re immortale dei secoli.

0: Ecco il giorno luminoso nel quale la Madre di Dio è salita al cielo. Lodiamo e acclamiamo tutti.
1: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.
0: Beata sei tu, Santa Vergine Maria, e meritevole d'ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo Salvatore.
1: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Partito di là, Gesù si ritirò nelle regioni di Tiro e Sidone. Ed ecco, una donna cananea, originaria di quei paesi, gridava: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è duramente vessata dal demonio». Ma egli non le rispose neppure una parola. Avvicinatisi, i discepoli lo pregavano: «Esaudiscila, perché sta gridando dietro a noi». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore disperse della casa d'Israele». Ma essa venne a prostrarsi davanti a lui e disse: «Signore, soccorrimi». Ed egli: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Sì, Signore, ma anche i cagnolini si nutrono delle briciole che cadono dalla mensa dei padroni». Allora Gesù rispose: «O donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi». Da quel momento sua figlia fu guarita.
1: La 20ª domenica del tempo ordinario ci propone dal Vangelo secondo Matteo il racconto della cananea, una donna coraggiosa e non permalosa. L'episodio è ambientato fuori dai confini della Terra Santa. Gesù è uscito all'estero, nella regione di Tiro e di Sidone. Siamo sulla costa libanese. È una regione dove non abitano ebrei. E questa donna che viene incontrata da Gesù è infatti chiamata una cananea, termine generico per indicare la popolazione autoctona di quella regione non appartenente alla fede del popolo di Israele. È una donna che deve aver sentito parlare di Gesù, lo chiama Signore e chiede che abbia pietà. Inizia come una formula di salmo: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Considera Gesù erede al trono di Davide, lo chiama Signore con termine di rispetto e chiede misericordia. Lo chiede per sua figlia, che è tormentata da un demonio. In questo episodio Gesù si comporta in un modo strano e l'Evangelista vuole sottolineare una specie di pedagogia seguita da Gesù, il quale non risponde nemmeno una parola a questa donna, la quale non si dà per vinta e continua a gridare dietro a Gesù. I discepoli intercedono per lei, non tanto perché vogliono bene a quella donna o sono più misericordiosi di Gesù, ma probabilmente perché disturba. Chiedono che la esaudisca per togliersela dai piedi. Gesù risponde ai discepoli: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Come dire, la mia missione messianica è riservata agli ebrei. Questa donna è straniera, quindi non c'entra con la mia missione. Gesù formula un'idea che hanno in testa i discepoli e prova a vedere come reagiscono. Nel frattempo la donna si è avvicinata e continua a insistere: «Signore, aiutami». E Gesù aggiunge un'ulteriore frase, molto pesante, facendo suo il linguaggio tipico del suo ambiente religioso. «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Il diminutivo addolcisce. I cagnolini sembrano simpatici, ma sempre cani sono. E Gesù sta distinguendo gli ebrei, che sono figli, e gli altri che sono dei cani. Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cani. Quella donna avrebbe potuto offendersi già da un pezzo. Avrebbe potuto lasciar perdere quando Gesù non le ha risposto, quando ha detto di essere stato mandato solo per gli ebrei, potrebbe offendersi adesso che viene trattata come un cane. E invece no, ragiona. E adopera quella grande intuizione femminile e materna che la spinge a superare se stessa per arrivare al bene della figlia. È vero, in una casa non si toglie il pane ai figli, però anche i cani sotto la tavola, qualche briciola, la mangiano. Accetta di essere trattata male, ma riconosce che c'è una economia divina, un atteggiamento dove anche chi è sotto la tavola qualche briciola può riceverla. Brava, le dice Gesù. Le fa i complimenti. Dice che è grande la sua fede, la sua capacità umana di accoglienza è notevole. Gesù non condivide quelle idee che ha esposto prima. Lui sa di essere stato mandato a tutti e vuole essere inviato a tutti e non considera affatto i non ebrei dei cani, ma ha voluto sottolineare come sia importante per quella donna avere il coraggio di superare i muri di indifferenza, di chiusura ideologica, di mentalità razzista, di polemica settaria, di fissazioni religiose, per arrivare ad una umanità autentica, grande. In forza di quella fede, la figlia guarisce. Quell'atteggiamento umano aperto, grande, fiducioso in Gesù, fa bene alla vita. La prima lettura ci propone un testo di apertura agli stranieri. Già nell'Antico Testamento c'erano queste pagine di apertura. La chiusura ideologica di alcuni ebrei al tempo di Gesù era legata ad una scuola di pensiero religioso, ma nell'Antico Testamento sono molte le pagine di apertura, di accoglienza verso coloro che non fanno parte del gruppo sacro degli ebrei. Il brano è tratto dal libro del profeta Isaia. Siamo all'inizio della terza parte del grande rotolo. Capitolo 56 inizia quello che gli studiosi moderni chiamano il terzo Isaia. Contiene una antologia di versetti dove proprio in partenza si sottolinea l'accoglienza degli stranieri. Il Signore chiede di osservare il diritto e di praticare la giustizia, perché la sua salvezza sta per venire. Ma questa salvezza sarà anche per gli stranieri che hanno aderito al Signore, a coloro che hanno scelto di amare il nome del Signore e che vogliono essere suoi servi. Quindi non serve l'albero genealogico, una garanzia di purezza razziale per accedere alla salvezza, ma ci vuole quella disponibilità, quella accoglienza. Gli stranieri che aderiscono al Signore verranno condotti sul Monte Santo e saranno colmati di gioia nella mia casa di preghiera. È una frase che Gesù cita nel Tempio. Il Tempio, dice, sarà casa di preghiera per tutti i popoli. Il Salmo 66 è un altro testo di tipo universalista. E il ritornello è proprio il ritornello che nel testo viene ripetuto più volte. Popoli tutti, lodate il Signore. Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti. C'è una chiamata universale alla salvezza. La seconda lettura ci propone, ancora dalla lettera ai Romani, il brano finale di quella sezione dedicata al problema degli ebrei che non accettano Gesù come il Messia. Domenica scorsa abbiamo ascoltato l'inizio del capitolo 9, oggi ci è proposto il finale del capitolo 11, dove l'Apostolo dice c'è un piano di salvezza. Rivolgendosi alle genti, cioè ai non ebrei divenuti cristiani, fa notare che in forza della disobbedienza degli ebrei, loro sono stati inseriti nella salvezza. E a questo punto è possibile che avvenga anche il contrario. Voi, genti, una volta eravate disobbedienti e adesso siete cambiati. E così è possibile, nel progetto della misericordia di Dio, che a suo tempo anche coloro che hanno disobbedito al Messia ottengano misericordia. E conclude con una frase teologica splendida. Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Cioè, la Scrittura dimostra che tutti sono peccatori, tutti disobbedienti, chi in un modo, chi in un altro, chi prima, chi poi. Cioè tutti hanno bisogno di essere salvati e Dio offre la sua misericordia a tutti, agli ebrei e agli altri popoli, anche a noi, che potremmo essere considerati dei cani e invece siamo stati resi figli, ci è stato dato il pane della salvezza.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Penso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Se l'ultimo degli uomini può guardare una regina, ricorda che anche tu potrai salire in cima. In queste tue parole c'è tutta la mia vita e le conservo addosso, nel cuore e fra le dita. E adesso che ti batti lassù su qualche stella, continua a fare il tifo per la tua.

Beata sei tu, Maria. Da te è nato il Salvatore del mondo. Ora splendi nella gloria di Dio.

0: Beata sei tu, Maria, da te è nato il Salvatore del mondo. Ora splendi nella gloria di Dio.
1: Maria entra nella luce del regno. Con gioia benediciamo il Signore.

0: Maria, entra nella luce del regno. Con gioia benediciamo il Signore.
1: Il Signore ha reso grande il tuo nome. La tua lode è senza fine sulla bocca degli uomini.

0: Il Signore ha reso grande il tuo nome. La tua lode è senza fine sulla bocca degli uomini.
1: Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli.

0: Celebriamo il nostro Salvatore che ha scelto di nascere da Maria Vergine e confidando nel suo amore per lei, preghiamo.
1: Per Maria, piena di grazia, ascoltaci.
2: Verbo eterno, che hai eletto Maria come arca incorruttibile della tua dimora, liberaci dalla corruzione del peccato.
1: Per Maria, piena di grazia, ascoltaci.
2: Redentore nostro, che hai fatto di Maria il santuario degnissimo dello Spirito Santo, trasformaci in tempio vivo del tuo Spirito.
1: Per Maria, piena di grazia, ascoltaci.
2: Re dei re, che hai voluto esaltare Maria con la sua assunzione al cielo in anima e corpo, fa che ci sentiamo fin d'ora cittadini della Gerusalemme celeste.
1: Per Maria, piena di grazia, ascoltaci.
2: Signore del cielo e della terra, che hai incoronato Maria, regina dell'universo, e l'hai posta alla tua destra, donaci di condividere con lei l'eredità dei tuoi santi.
1: Per Maria, piena di grazia, ascoltaci.
0: A conclusione della nostra preghiera del mattino, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il
1: Amen.
0: Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Mi sconfortavo se non producevo e gli occhi mi viaggiava un velo di noiezza.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna parleremo della Vergine Maria e della recita del Santo Rosario. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi al centro della nostra trasmissione la Vergine Maria e la recita del Santo Rosario. Parleremo di tutto ciò con un ospite graditissimo, Don Pasqualino Di Dio, fondatore della Casa della Misericordia di Gela. Don Pasqualino, buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Iniziamo subito a parlare del Santo Rosario, la meditazione dei misteri che ripercorrono le tappe principali della vita di Cristo e della nostra salvezza. Da secoli questa preghiera occupa un posto privilegiato nel culto della Beata Vergine Maria, sotto il cui presidio i fedeli imploranti si rifugiano in tutti i pericoli e le necessità. Papa Pio XII lo definì il compendio di tutto il Vangelo. Don Pasqualino, cosa risponde a chi oggi definisce il Rosario una preghiera infantile, meccanica, che si riduce ad una ripetizione frettolosa e monotona di Ave Maria, una preghiera di altri tempi?
1: Beh, la ripetizione lenta delle stesse parole ha un senso molto profondo se lo si inquadra nella dimensione temporale dell'uomo, il quale ha bisogno di ripetere sempre i stessi gesti. Noi facciamo ogni giorno sempre le stesse cose. In fondo, gran parte del nostro apprendimento avviene tramite questa via, ripetere ciò che conosciamo. Basta pensare, ecco, come siamo cresciuti. E il bambino da un lato vuole apprendere favole e cose nuove, dall'altro desidera che gli si raccontino le favole che già conosce, come, ecco, un mezzo preferenziale per apprendere a gestire il mondo che lentamente conosce, scopre. Dunque la ripetizione dell'Ave Maria, del Padre Nostro e del Gloria nella meditazione di quelli che sono i misteri della nostra salvezza è qualcosa che piano piano scende nel nostro cuore. Certo, noi qui parliamo di una ripetizione pura, semplice, non della meccanica della parola che poi diventa infruttuosa, ma qualcosa che piano piano scende nel nostro cuore e fa germogliare quello che sono le cose più belle della nostra esistenza. Io penso che non ci si stanca mai di sentirsi dire ti amo o ti voglio bene, ma è un'esperienza che noi, pur che sentiamo sempre le stesse parole, ma nessun innamorato si stanca di sentirsi dire appunto ti voglio bene, ti amo, tu sei prezioso ai miei occhi. È quello che noi facciamo con la preghiera del Rosario. Noi vogliamo salutare la Vergine Maria così come l'angelo l'ha salutata e dirgli il nostro amore.
0: Ecco, Don Pasqualino, si può dire che il Rosario è in un certo modo un commento preghiera dell'ultimo capitolo della Costituzione Lumen Gentium del Vaticano II, capitolo che tratta della mirabile presenza della Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa.
1: Accanto al titolo antico di Madre di Dio e dei credenti, l'altra categoria fondamentale che il Concilio usa appunto per illustrare il ruolo di Maria è quello di modello o di figura. Maria è il modello del credente, perché lei è colei che, pur ricevendo appunto l'ufficio della Divina Maternità, che la unisce col Figlio Redentore e per le sue singolari grazie e funzione è anche intimamente congiunta con la Chiesa, perché Maria è appunto Madre di Dio e figura della Chiesa, come già insegnava Sant'Ambrogio. E il discorso su Maria non è più a sé stante, come se ella occupasse una posizione intermedia tra Cristo e la Chiesa, ma ricondotto come era stato all'epoca dei padri, cioè nell'ambito di quest'ultima, che Maria viene vista ed è il membro più eccellente della Chiesa. Questa era la definizione che Agostino dava di Maria, cioè come un membro della Chiesa, non al di fuori della Chiesa. Dunque Maria è beata, è santa, ma oltre che nel mistero appunto della redenzione, perché lei è il modello per eccellenza di quello che è il lavoro quotidiano che i cristiani svolgono, cioè questo modello, anche se sappiamo che il più grande modello e l'unico modello è Gesù Cristo. Allora questo far parte come membra della Chiesa, noi non soltanto siamo legati al capo, che è Cristo, ma abbiamo anche un punto di riferimento, che è Maria, che non soltanto è madre, ma anche modello della nostra fede. Questo è un po' quello che era l'idea appunto del concilio. Qui Maria fa parte integralmente della Chiesa, non è qualcosa che va al di là come una quarta persona della Trinità, assolutamente no, perché a volte è nel linguaggio o nel rapportarsi con Maria si scade in queste cose, ma sarebbe una grande offesa verso la Vergine Santa, perché lei stessa canta: guardate l'umiltà, la semplicità, la povertà, la piccolezza della sua serva. Già il nome stesso di Maria, che vuol dire Miriam, cioè vuol dire l'innalzata, già c'è tutta la vocazione di Maria, l'innalzata, cioè colei che Dio ha innalzato. Maria è rimasta sempre umile, quella è la virtù più grande della nostra madre.
0: L'origine della devozione del rosario non è bene documentata. Le prime attestazioni risalgono al XII secolo, quando era chiamato il Vangelo dei poveri. Perché Don Pasqualino era chiamato così?
1: Noi dobbiamo sempre pensare che quasi nessuno aveva la possibilità di avere in mano il testo sacro dei Vangeli o della Sacra Scrittura, e allora la gente pregava attraverso quello che era la preghiera dell'Ave Maria, e in certo qual modo sostituiva la salmodia, cioè 150 salmi, allora 150 Ave Maria. E allora questa preghiera, che è dentro il cuore della fedeltà, della popolarità religiosa, ma questo amore verso la Vergine Santa tante volte era un certo qual modo costretto, perché non dobbiamo dimenticare che fino a qualche tempo fa anche le celebrazioni erano in latino, dunque la gente semplice, mentre il sacerdote magari celebrava la messa con le spalle rivolte al popolo, il latino a bassa voce, la gente dall'altra parte recitava il rosario, dunque la fede in questo qual modo si è mantenuta anche attraverso questa pia pratica, che tante volte distrattiamo, vero? Oggi ci sono tantissime forme per ascoltare la parola di Dio, meditare la parola di Dio, che è importantissima, ma non dobbiamo distruggere quello che i nostri padri ci hanno consegnato. Leone XIII, che era devotissimo a Rosario, dice che la maniera facile per sfatteggiare e inculcare negli animi i dogmi principali della fede è appunto il Santo Rosario. E allora questo amore grande che il popolo ha avuto sempre verso la Vergine Santa, sapendo che la Madonna non trattiene nulla per sé, ma indica sempre il suo figlio. L'ultima parola che noi troviamo nei Vangeli sulla bocca di Maria è: fate quello che lui vi dirà. E dunque questo è il testamento della Madonna. E Maria ci conduce sempre a suo figlio.

cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace parlare.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Dico che stiamo vivendo si colloca una delle feste mariane più conosciute al mondo e che la tradizione vuole essere anche la più antica. Si parla di Dormitio Virginis e fu poi Papa Pio XII, il 1 novembre del 1950, anno santo, a proclamarne il dogma per tutta la Chiesa universale. Ma sappiamo che il culto di questa festa nasce in Oriente nei primi secoli. Il primo scritto narra di questa festa tramandata oralmente e reca la firma di San Gregorio di Tours del 538 d.C. Le letture della liturgia odierna delineano perfettamente la figura di Maria, la quale è colei che partorirà e darà alla luce un figlio e sarà grande per tutta la terra. Partendo dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, che sappiamo essere il libro con il quale si chiude il Nuovo Testamento, possiamo scorgere la bellezza e la grandezza di Maria, la quale nel cielo appare come un segno grandioso, rivestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Potremmo dire il trionfo di Dio in Maria, come colei che porta dentro di sé il vero sole, il suo figlio Gesù, e per questo elevata al di sopra di tutti per diventare nel cielo la stella di riferimento per l'intera umanità e il riflesso della luce di Dio nel cielo. Ma essa non è solo colei che richiama la bellezza di Dio, ma diventa anche colei che si pone davanti al male per schiacciarlo e sconfiggerlo e difenderci ed essere così la protettrice di noi cristiani. In questa visione narrata dall'Apostolo Giovanni, la liturgia di oggi ci fa soffermare sul senso della festa dell'Assunta, nel mezzo di quelle che sono le ferie estive, dove l'uomo è immerso nel suo riposo umano e spesso distratto dalle cose di Dio. Allora la sosta del cristiano è davanti a colei che non muore, ma che si addormenta, e come si prega nel prefazio di oggi, che non ha conosciuto la corruzione della tomba, colei che generò il Signore della vita. Così Maria, per un privilegio del suo figlio, è stata svegliata dallo stesso e portata in cielo dagli angeli in corpo e in anima. Infatti, il Salmo ci parla della regina che siede alla destra del Signore, di suo figlio, in preziosi ricami e dallo stesso incoronata regina del cielo e della terra. La morte in Maria assume tutto un altro significato che è di passaggio tra la terra e il cielo, come un passaggio sì obbligatorio, sì definitivo, ma anche necessario per giungere nella vita eterna, tanto sperata e guadagnata attraverso il nostro cammino di fede qui sulla terra. Per questo i nostri cari non muoiono, ma si addormentano nel Signore per svegliarsi in Dio e ricevere anch'essi la corona di gloria. In questa ottica, la festa dell'Assunta viene anche chiamata Pasqua estiva, come parallelismo della Pasqua cristiana di Gesù. E la solennità di oggi di Maria, che sale in corpo e anima in cielo, al termine della sua vita terrena nel cuore dell'estate, anticipa la resurrezione della carne, che per tutti gli altri uomini avverrà dopo il giudizio finale. Questa solennità ci invita a guardare Maria per ricordarci che noi dentro ci portiamo desideri profondi e unici che appartengono al cielo e dai quali nasce tutto il nostro percorso di vita terreno. Lo orienta e lo rende unico nella nostra identità cristiana. Ecco che allora dentro di noi nascono delle domande. Cosa sono disposto a fare per diventare già qui un pezzo di cielo sulla terra? Allora ecco che la logica conseguenza dell'incarnazione è l'assunzione, dove il nostro corpo è destinato alla luce di Dio nella sua gloria, perché qui sulla terra noi stiamo partecipando alla costruzione del suo amore tra gli uomini. Per questo il Vangelo che ascoltiamo oggi va dritto al cuore per servire, per amare, del donarsi e farlo con la fretta di chi ama, di chi è consapevole che il tempo è prezioso e quindi deve correre come ha fatto Maria verso Elisabetta, senza perdere tempo, perché Dio ha bisogno di noi. Infatti, davanti a questo atto di amore e di servizio, l'atteggiamento di Elisabetta è di accoglienza amorevole, pronta e generosa, la stessa che dovremmo avere noi nei confronti di Dio che ci ama attraverso la sua Chiesa. La risposta di Maria di fronte a tanta fiducia di Dio nei suoi confronti è di umiltà. Maria risponde alla grandezza con l'umiltà che sintetizza nel suo canto, quello del Magnificat, che la tradizione cristiana attribuisce a lei, sussurrato dalle sue labbra, ma preparato nel suo cuore. E vogliamo immaginare che durante il cammino verso la casa di Zaccaria, Maria lo abbia pensato e meditato per tutta l'opera che Dio stava compiendo per l'intera umanità. Infatti, nel cantico Maria esalta la grandezza di Dio che resterà di generazione in generazione attraverso la sua misericordia che non lascia nessuno fuori, disperdendo i superbi e innalzando gli umili, secondo la logica di Dio che ci insegna un amore umile e totale, come quello di Maria. Il Vangelo si chiude con Maria che rimase da lei 3 mesi. E allora ecco che per Dio il concetto di stabilità è fondamentale. Lo stare, il condividere e il prendersi cura attraverso una presenza significativa che testimoni tutta la bellezza di un Dio che salva. Quindi questa festa nella tradizione cristiana resta la più antica e la più bella del culto mariano, dandoci 2 titoli che si uniscono e si differenziano, quello dell'assunzione e della dormizione, dove la seconda non implica necessariamente la morte, ma neppure la esclude. Maria è madre e sposa, come lo è la Chiesa per Cristo suo sposo. Allora oggi Maria si identifica a tutta la Chiesa nel suo cammino terreno, nella quale vive una continua assunzione verso il cielo, come sguardo di amore e di appartenenza, attraverso una fedeltà che si fa preghiera, servizio e abbandono nelle braccia di Cristo, come Maria nelle braccia del suo figlio che la porta in cielo. Per questo Maria è stata onorata al di sopra di tutte le creature e risparmiata dalla corruzione della tomba, per restare integra e continuare dal cielo il suo ruolo di intercessione e protezione verso ciascuno di noi. Noi siamo il popolo in cammino, che attraverso i sentieri della vita e come Maria ci mettiamo in fretta sulla strada dell'uomo per portare ciò che abbiamo nel cuore e non sentirci soli. Dio non ci abbandona e questa festa ci ricorda che anche se siamo immersi nelle vacanze, nelle distrazioni del riposo, il nostro sguardo e tutta la nostra vita deve essere orientata a Lui. Spesso pensiamo di bastare a noi stessi, di essere capaci di tenere tutto sotto controllo, anche la vita che ci circonda, e la orientiamo verso altre cose. E allora è proprio qui che Dio, attraverso la prova, ci ricorda che non bastiamo a noi stessi, ma che abbiamo bisogno di Lui, della sua tenerezza, del suo sostegno per continuare il cammino della vita. Anche la Chiesa, sua sposa, sente questa necessità di un amore continuo e rinnovato ogni giorno attraverso un sì detto ma vissuto, offerto e anche testimoniato, proprio come quello di Maria, senza se e senza ma, che parte dal cuore stesso della missione, portare a tutti il messaggio di Cristo. Maria ci insegna l'arte dello stare davanti a Dio e del condividerne tutto l'amore per l'uomo con la presenza sua. Ella diventa la donna gloriosa e il sole attorno al quale ruota tutta la grandezza di Dio che si manifesta nel suo Figlio attraverso la Chiesa. Un antico canto mariano della pietà popolare tesse le lodi alla donna dell'Apocalisse, parlandone come colei che con i suoi raggi rende lieta la terra e fra gli astri che il cielo rinserra non v'è stella più bella di te. Proprio come abbiamo ascoltato nella lettura di oggi, il popolo se ne fa portavoce, riconoscendo in Maria il segno grandioso, il punto di riferimento per guardare a Cristo suo Figlio. E poi un altro passaggio del canto dice: ai tuoi piedi piega l'ali del vento, della luna si incurva l'argento, il tuo manto ha il colore del ciel. La simbologia delle cose create da Dio riveste Maria di grandezza, rendendola agli occhi del popolo la tota pulcra, la tutta bella, diventando lo specchio attraverso il quale guardiamo l'invisibile che è Dio. È dentro questa memoria e preghiera cristiana che oggi noi celebriamo e collochiamo colei che dalle generazioni è chiamata beata e attraverso di lei arriviamo al suo Figlio. Maria è il capolavoro grande di Dio e la Chiesa lo ricorda e ne fa memoria attraverso la liturgia, la preghiera e il canto, dove si narrano le glorie di Maria e il suo essere madre per ciascuno di noi. Donataci attraverso il testamento della croce, dove ci viene affidata e dove veniamo affidati a lei dal suo Figlio, per questo ancora oggi la Chiesa custodisce gelosamente Maria, il suo culto e la preghiera a lei. Il popolo cristiano ne ha conservato la memoria, ma soprattutto la devozione che ha in sé tanti titoli, e il titolo di oggi ci ricorda la sua appartenenza al cielo per un passaggio dalla terra. Lo stesso Papa Leone, nella sua omelia tenuta nella festa dell'Assunta dell'anno scorso nella chiesa di San Tommaso a Castel Gandolfo, nel giorno dell'Assunta, ha detto: oggi non è domenica, ma in modo diverso celebriamo la Pasqua di Gesù, che cambia la storia. In Maria di Nazareth c'è la nostra storia, la storia della Chiesa immersa nella comune umanità. Incarnandosi in essa, il Dio della vita, il Dio della libertà, ha vinto la morte. Il Papa ci ha ricordato come la Pasqua del Signore vince la morte e la Pasqua di Maria è preludio per noi cristiani ad una vita eterna che ci attende e nella quale dobbiamo osare e sperare. La festa dell'Assunta oggi assume un messaggio forte all'interno di una società nella quale prevale l'individualismo, l'autoreferenzialità e la paura del futuro. Maria viene a ricordarci che tutto ciò che viviamo sulla terra sarà il riflesso di ciò che troveremo in cielo e che la nostra meta finale sarà il vero luogo in cui abiteremo e nulla più ci verrà tolto.

0: Ecco che Maria, attraverso la sua presenza, diventa un vero e proprio spazio di grazia e di libertà, nel quale Dio ci parla e ci ascolta tenendoci per mano.
1: Ed ecco che allora oggi Maria non solo ci dona la forza della speranza, ma attraverso la sua materna protezione continua a intercedere su di noi, immersi nel disegno di Dio qui sulla terra,
0: dove il cielo è il nostro destino, vivendo tra la terra e il cielo. E Maria, con la sua grandiosa luce, nel riflesso di Dio sulla terra, per illuminarci e sostenerci come lei, fino al nostro ultimo respiro, che esalando non ci stacca da questa terra, ma ci solleva nella vita eterna.

Avete ascoltato? Avete ascoltato? La donna vestita di sole. Meditazione a cura di Don Maurizio Giannella.

L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Maria sua madre per portarla in paradiso. L'immagine della Acheropita che si conserva ancora oggi nel Sancta Sanctorum a San Giovanni in Laterano veniva tirata fuori dal suo sacrario e portata in processione all'imbrunire da San Giovanni fino all'attuale chiesa di Santa Francesca Romana, dove incontrava l'immagine della Vergine Santa, uno stendardo enorme che esiste ancora oggi nel VI secolo, e insieme queste due immagini, nel cuore della notte, accompagnati da tutta la popolazione romana divisa per ordines, laici, clerici, religiosi, religiose, famiglie, bambini, eccetera, arrivava fino a Santa Maria Maggiore all'alba, quando al suono delle campane si rievocava l'ingresso di Maria in paradiso. Questa era una processione amatissima dal popolo romano che rimase fin dopo la Controriforma ed è mantenuta viva ancora in alcune zone intorno a Roma, ai castelli romani. Mi viene in mente in particolare la processione che si fa a Tivoli, che ricorda proprio questo incontro di Gesù con Maria e la sua glorificazione in cielo.
1: Don Federico, dobbiamo anche ricordare un legame particolare con l'Assunta, e cioè la messa che tra poco noi seguiremo in diretta sulla Radio Vaticana. La tradizione della messa dell'Assunta a Castel Gandolfo ci richiama papi come San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.
0: Eh sì, l'immagine del Papa a Castel Gandolfo con Papa Leone è ritornata, ed è ritornata questa tradizione molto antica che nasce appunto dal 500 nel 600, quando il Papa, per paura dell'aria cattiva di Roma, se ne andava sulle colline ed era sì quella che oggi chiamiamo una villeggiatura, ma anche era un modo per preservare la salute. Non si sapeva che la malaria nasceva dalle zanzare, si pensava fosse che proprio solo dell'aria cattiva, e quindi si scappava nei mesi estivi. E anche il Papa aveva questo uso, che era, ripeto, un uso, come dire, una profilassi, diremmo oggi, che poi diventasse anche una vacanza, è chiaro. Ma insomma, è lì che il Papa celebrava la messa dell'Assunta e torna a farlo ancora oggi, a partire da Giovanni Paolo II fino a Papa Leone, che fra pochi minuti rinnoverà questa antica tradizione.
1: Grazie a Don Federico Corrubolo, docente di scienze religiose all'Istituto Ecclesia Mater e direttore dell'archivio storico della Diocesi di Roma, del Vicariato di Roma. Buona festa dell'Assunta, Don Corrubolo, e grazie.
0: Grazie a te e a tutti i radioascoltatori e buona festa dell'Assunta a tutti voi.
1: Grazie, torniamo in studio a Roma perché tra poco andremo a Castel Gandolfo in collegamento. La parrocchia, andiamo a dare un'occhiata, a conoscere la parrocchia pontificia di Castel Gandolfo, San Tommaso da Villanova. Pensate che è una chiesa che è stata progettata da Gian Lorenzo Bernini tra il 1658 e il 1661 su commissione di Papa Alessandro VII. E allora noi idealmente abbiamo registrato poco fa questa intervista, siamo andati a cercare il parroco di Castel Gandolfo, Dom Tadeus Rosmus, che tra pochi minuti celebrerà la messa con Papa Leone XIV, che noi seguiremo in diretta da Castel Gandolfo. E allora prego la regia con Gabriele Di Domenico di far partire questo documento audio. Padre Tadeus, buona giornata e buona festa dell'Assunta.
2: Grazie, buona giornata e buona festa dell'Assunta.
1: Tra poco il Papa sarà nella parrocchia di Castel Gandolfo per celebrare la Santa Messa. Qual è l'importanza della presenza del Papa nella parrocchia della cittadina dei Castelli Romani?
2: Sì, guardi, il Papa non solo ci sarà, ma c'è già, perché già da 2 giorni che sta a Castel Gandolfo, noi affacciandoci dalle nostre stanze vediamo le guardie svizzere che stanno davanti al Palazzo Pontificio. E questo anno ha un valore veramente molto particolare perché ricorrono 400 anni dalla decisione del Papa Urbano VIII per cominciare questa bella storia della presenza dei papi qui a Castel Gandolfo. Siamo stati nell'anno 1626, quindi quest'anno ricorrono veramente 400 anni, e penso che per tutta la nostra comunità parrocchiale, comunale, diocesana, questo è veramente motivo di grande gioia. E poi continuiamo con questa messa dell'Assunta, la tradizione incominciata da Papa San Giovanni XXIII che volle celebrare la messa per la popolazione qui del posto, che lui amò tanto, viene ricordato con tanta nostalgia da quei tempi, la tradizione viene continuata anche nei nostri tempi, quindi facciamo parte di una bella storia.
1: Padre Tadeus, i castelli romani, ma in particolare Castel Gandolfo, hanno una particolare tradizione mariana anche legata al lago.
2: Sì, noi qui sul sito della parrocchia, avendo tre chiese che serviamo, quindi la chiesa pontificia dove la patrona, propatrona possiamo dire, è Madonna Assunta, c'è un'altra chiesa dedicata proprio alla Madonna del Lago, la chiesa costruita da San Paolo VI, e quindi c'è una bella tradizione della festa popolare e religiosa che celebriamo all'ultimo sabato di agosto, quindi anche quest'anno celebreremo, ma questa celebrazione avrà una valenza veramente molto particolare perché sarà onorata dalla presenza del Papa, che ha accolto l'invito che abbiamo presentato per stare con noi, festeggiare con noi.
1: La presenza del Papa a Castel Gandolfo significa anche pellegrinaggio, pellegrini che arrivano a Castello, e quindi è importante questa presenza anche sul piano civile per il comune e per tutte le attività che Castel Gandolfo ha, penso a negozi, ristoranti, bar, cioè è una comunità che si muove con il Papa.
2: Senz'altro, è proprio così, vengono tanti turisti da tutto il tempo, quindi non soltanto i pellegrini, i gruppi con gli scopi religiosi, ma Castel Gandolfo ha la sua attrazione molto particolare, turistica, di riposo, guardando la bellezza del lago, poi guardando la bellezza dei giardini che ci sono qui, la residenza papale, tutto questo crea un'atmosfera veramente molto particolare, e quindi non ci meravigliamo che tanta gente che vuole passare, e Castel Gandolfo entra sempre di più tra le tappe dei pellegrinaggi e delle gite che arrivano in Italia. Noi siamo grati di poter far parte di quella storia di 2026, quando il Papa torna un'altra volta a Castel Gandolfo portando le novità legate con la sua forma della presenza, come abbiamo parlato tra poco, anche la presenza al lago, dove per la prima volta il Papa si presenterà come pellegrino su un battello che percorrerà le acque del lago di Albano. Noi come servitori pastorali, la comunità parrocchiale, siamo veramente grati al Signore di poter fare questo che facciamo qui, continuando la bellezza di questa storia lunga di 400 anni.

0: 9.45, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana in diretta da Roma e in diretta da Castel Gandolfo. Ci potete ascoltare a Roma e provincia sulla frequenza storica della Radio Vaticana dei 105 MHz in stereofonia, e a livello nazionale ci potete ascoltare con la radio digitale DAB. Su Roma abbiamo anche la frequenza di 103.8, che è la frequenza cittadina della Radio Vaticana. Ci colleghiamo, come detto, in questa giornata di festa della Madonna dell'Assunta, giornata di Ferragosto, con Castel Gandolfo, dove saluto e ringrazio il collega di Radio Vaticana, Vatican News, Daniele Piccini. Daniele, buongiorno.
1: Ciao Luca, buongiorno.
0: Ti trovi sicuramente in un bel clima, perché credo che a Castel Gandolfo si respiri aria di festa.
1: Sì, assolutamente. Mi trovo sui gradini della chiesa di San Tommaso da Villanova, la parrocchia di Castel Gandolfo. Il Papa è uscito alcuni minuti fa dal Palazzo Apostolico e sta percorrendo, devo dire, molto lentamente quei pochi metri che lo separano dalla chiesa, dove a breve, alle 10, presiede la messa. Sta passando attraverso le transenne, dove già dalle 5 di mattina sono arrivati alcuni fedeli. Io sono arrivato alle 8, ho parlato con alcune persone che erano qui già da ore, coppie di sposi che hanno scritto delle lettere perché vogliono chiedere preghiera al Papa per non avere una gravidanza, o malati che chiedono una guarigione. E il Papa, devo dire, sta passando attraverso le transenne salutando quasi una per una tutte le persone che sono in prima fila, ovviamente, davanti dietro alla transenna. Ci sono centinaia di persone, ma c'è un clima molto composto e anche di devozione. Insomma, oggi è la festa dell'Assunta, la solennità di Maria Assunta in cielo, e il Papa celebra la messa oggi qui a San Tommaso, e poi il 29, secondo appuntamento mariano di agosto, celebrerà una nuova messa per la Madonna del Lago, che è una parrocchia collegiata qui di Castel Gandolfo, e poi parteciperà alla processione facendo anche alcuni metri, un tratto di strada della processione, sulla barca. Ho incontrato anche il vescovo di Albano, Vincenzo Vita, che ovviamente offre alla Madonna anche l'intercessione, le preghiere per la pace del mondo, come spesso fa anche il Papa. Alla fine delle udienze affida spesso la pace nel mondo e la fine dei conflitti in Medio Oriente, in Ucraina, in Russia, all'intercessione della Madonna. Quindi oggi è un giorno non solo di devozione popolare per tutti i castellani, ma anche, ecco, è scoppiato un applauso perché il Papa è arrivato davanti al Sagrato, proprio davanti alla chiesa, sta per entrare. Ecco, quindi un giorno di devozione, ma anche di preghiera per la pace e per i malati, come ha ricordato il vescovo Vita. Il Papa, in questi giorni di riposo che sta trascorrendo a Castel Gandolfo, non ha dimenticato mai, durante l'Angelus, di pregare per le persone malate. Ecco, quindi queste sono le intenzioni che il Papa tra pochi minuti porterà sull'altare come preghiera per Maria Assunta.
0: Ecco, Daniele, al 335 12 43 722 poi ti liberiamo, perché siamo nell'imminenza della messa dalla parrocchia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo. Gli ascoltatori mettono l'accento sul 29 di agosto. Ci sono molti ascoltatori che ci chiedono come poter andare a Castel Gandolfo e soprattutto dove andare a Castel Gandolfo il 29 agosto, quando ci sarà questa festa che riguarda la Madonna delle acque del lago di Castel Gandolfo. E tra l'altro molti ascoltatori sottolineano la bellezza del Papa che sulla barca accompagnerà questa processione, quindi c'è molta attesa, mi sembra di capire dai messaggi che stanno arrivando, per questa giornata del 29 agosto.
1: Sì, per maggiori informazioni credo che la cosa migliore sarebbe rivolgersi alla parrocchia di San Tommaso da Villanova. Ieri ho sentito il parroco, padre Taddeus, che è un salesiano polacco, e lui mi ha detto che per la prima volta un papa parteciperà a questa, ovviamente è una tradizione popolare a cui hanno partecipato anche Paolo VI e Giovanni Paolo II, però il tratto in barca, ovviamente al netto, diciamo, delle condizioni logistiche, se il clima lo permetterà, sarà Leone XIV il primo a percorrere questo tratto di processione sulla barca sul lago di Albano.
0: Bene, questo con la memoria, torniamo anche alla visita di Benedetto XVI a Venezia, dove anche Papa Benedetto, se non ricordiamo male, usò un battello per muoversi a Venezia, ma era un'altra circostanza, un'altra visita pastorale. Grazie Daniele, noi tra l'altro ricordiamo che poi torneremo a collegarci con te magari intorno alle 12 prima dell'Angelus, così avremo, se tu sei nella possibilità di effettuare il collegamento con Radio Vaticana, avremo anche lì uno sguardo sul clima della piazza davanti al Palazzo Apostolico. Grazie all'inviato di Radio Vaticana, Vatican News, a Daniele Piccini a Castel Gandolfo, buon lavoro e buona festa dell'Assunta.
1: Buon lavoro a te Luca, auguri a te.
0: Da Castel Gandolfo torniamo quindi nello studio di Roma, sono le 9.51, noi amici ascoltatori ci fermiamo qua, una breve pausa musicale, poi torniamo a collegarci con la parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo per partecipare alla Santa Messa presieduta da Papa Francesco in questa solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo. Per il momento da Luca Collodi è tutto, ancora buon Ferragosto e grazie a Gabriele Di Domenico per la collaborazione tecnica.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Siamo sulla Radio Vaticana, siamo in diretta dalla parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo. Siamo sui castelli romani e tra poco parteciperemo alla Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in questa giornata del 15 di agosto, giornata di Ferragosto. Salutiamo le emittenti che sono collegate con la Radio Vaticana, Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto in blu Radio, MEP, Radio Comunitaria per il Lazio e l'Umbria, Radio Condivisione di Palermo, e salutiamo naturalmente anche gli amici che ci seguono in radio e video attraverso il portale Vatican News. In collegamento tra poco, come detto, seguiremo la Santa Messa. La liturgia di oggi ci invita a volgere lo sguardo al cielo. Nella prima lettura ascolteremo la visione del libro dell'Apocalisse, la donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi, ricordiamo questa immagine, e nel Vangelo di oggi, il Vangelo di Luca, risuonerà il canto del Magnificat, l'esultanza di Maria che si fa portavoce dei piccoli, degli umili. Ricordiamo che il dogma dell'Assunzione fu proclamato da Pio XII nel 1950 e ci ricorda che il destino dell'uomo non è la morte, ma la gloria, ma la risurrezione verso il cielo. Vi ricordiamo che al termine della Santa Messa noi ci collegheremo ancora con Castel Gandolfo intorno alle 12 per seguire la preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone XIV. Ancora qualche minuto per l'inizio della Santa Messa che si svolge all'interno della parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, una parrocchia importante anche da un punto di vista storico, perché la chiesa fu progettata da Gian Lorenzo Bernini tra il 1658 e il 1661 su commissione di Papa Alessandro VII. Da sottolineare anche la cupola della parrocchia pontificia che raffigura scene della vita di San Tommaso, mentre l'altare maggiore ospita una grande pala del celebre e famoso pittore Pietro da Cortona che raffigura la crocifissione. Noi amici ascoltatori ci fermiamo qui e diamo la linea alla parrocchia per partecipare alla Santa Messa.

0: fratelli e sorelle, nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, la Chiesa contempla la lotta tra l'amore che si fa povero e dona tutto e l'amore per se stessi, che diviene rifiuto di Dio e del prossimo. In questo scontro, però, che segna la storia del mondo, l'umanità è vincitrice in Cristo e nella donna vestita di sole vede anticipata la propria sorte gloriosa. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Ora all'inizio la liturgia della parola. La prima lettura è tratta dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo e richiama l'immagine di una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi.
2: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio. Yeah.

0: Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.
1: Grazie.

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto all'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.

il momento dell'omelia di Papa Leone XIV. Vi ricordo che stiamo seguendo in diretta dalla parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo la Santa Messa nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.

termine della sua vita terrena, come una giovane bellissima che si eleva fisicamente da terra verso la volta celeste. Esse si ispirano alla scena descritta nel brano dell'Apocalisse che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, a significare che nel cuore di Maria si incontrano il cielo e la terra, il tempo e l'eternità. Questa immagine, in apparenza, contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni. Con l'età, infatti, il nostro corpo non si fa più agile, ma più pesante. La pelle non diventa più fresca, ma mostra i segni della vecchiaia. I capelli non prendono colore e lucentezza, ma diventano grigi e poi bianchi. Allora, cosa abbiamo in comune con la giovane e meravigliosa che troviamo dipinta sulle pale dei nostri altari? Per comprenderlo, dobbiamo tenere uniti due segni a cui abbiamo accennato: il corpo incorrotto della Madre di Dio e il suo cuore immacolato. È la purezza dell'anima, infatti, che in Maria, come in noi, per grazia di Dio, illumina e trasfigura tutta la persona, portandola alla gloria del cielo. La glorificazione di Maria in anima e corpo ci insegna che la nostra vera bellezza non consiste nel nascondere i segni del tempo che passa, ma nel mostrare impressi anche nella nostra carne i segni dell'amore che non ha fine. Ci invita così a rivedere molti dei canoni estetici, prevalentemente di stampo edonistico e consumistico, che il mondo ci impone e che rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti, facendoci sprecare energie preziose in ciò che non conta davvero e non dura per sempre. Nell'esperienza comune si possono incontrare persone dal volto marcato dagli anni e dalle sofferenze, eppure capaci di irradiare serenità, benevolenza e pace attorno a sé, come se ne possono osservare altre, magari esteriormente attraenti, ma dure e fredde nell'intimo. Ed è facile capire dove sta la vera bellezza e dove invece c'è ancora bisogno di conversione, di perdono e di guarigione. Se vogliamo veramente scoprire e coltivare la bellezza divina di cui siamo avvolti e per la quale siamo fatti, e diffonderla intorno a noi, dobbiamo imparare a leggerlo nel volto tenero di un bambino come nelle rughe di un anziano, nella vivacità di un giovane come nella compostezza di un adulto, negli ornamenti della festa come negli abiti e negli strumenti del lavoro. Dobbiamo ascoltare le storie d'amore uniche che ciascuna di queste realtà ci racconta, riconoscendovi dei piccoli squarci di cielo. È l'amore l'ornamento più bello dell'uomo, l'amore che trasfigura, trasforma, nobilita, porta in alto, che rende leggeri, liberi, vicini a Dio, pur attraverso le vicende alterne della vita. San Paolo VI, meditando sul mistero dell'Assunzione della Vergine, diceva che per comprenderne il significato bisogna rendere superlativi e assoluti i termini da noi usati nel linguaggio terreno, per figurarci in piccola dimensione l'Eterno. E a proposito di questo incontro, nella Madre di Dio, di infinito e finito, Papa Francesco scriveva: Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza.

0: Il miracolo che Maria, la fanciulla di Nazareth, ha vissuto nel suo cuore innocente e che l'ha portata alla gloria del cielo, è un toccarsi di estremi, come lei stessa testimonia nelle parole ispirate del Magnificat che abbiamo ascoltato nel Vangelo. In questo cantico, attraverso le espressioni umili della sua fede, la Madre del Cielo ci parla in modo semplice di misteri grandiosi, di Dio che in lei si fa uomo per salvare gli uomini, dell'Eterno che in lei si manifesta nel tempo per riaprire anche a noi la via dell'eternità, mostrandoci al tempo stesso, nella sua condizione di umile serva, la piccola dimensione in cui, come diceva San Paolo VI, anche noi possiamo incontrare il Signore. La sublimità del mistero che celebriamo allora non dobbiamo cercarla lontano. Possiamo incontrarla là dove c'è vera carità, negli occhi di un papà e di una mamma che tornano a casa dopo una giornata di lavoro, stanchi ma felici di stare con i loro bambini. Nei volti di nonni e nonne che, nonostante gli acciacchi dell'età, si riaccendono di energie inaspettate nel prendersi cura dei nipotini. O ancora nell'impegno di giovani che si sforzano di crescere puliti e onesti, pronti anche ad andare controcorrente rispetto a quello che fanno tutti. Infine, nell'opera di tanti uomini e donne che quotidianamente, con fede e dedizione, contribuiscono a portare un po' di cielo sulla terra e la terra verso i cieli. Carissimi, il volto bellissimo dell'Assunta è unico, supera ogni possibile rappresentazione, eppure al tempo stesso ci è noto, è quello delle persone che ci stanno accanto, anche in questo momento, dei fratelli, delle sorelle con cui condividiamo nella fede l'offerta quotidiana della nostra vita. Per questo, nella donna dell'Apocalisse, la comunità dei credenti vede se stessa e il Concilio Vaticano II descrive Maria come l'immagine e l'inizio della Chiesa, segno di sicura speranza e di consolazione. Nella sua umanità santa, per grazia di Dio, c'è anche la nostra. Ci siamo anche noi chiamati a vivere la sua stessa pienezza di vita e a condividere la sua stessa gloria. Sant'Agostino, parlando della risurrezione di Cristo, invitava i cristiani del suo tempo a farne la bussola e il punto di riferimento della loro esistenza. Diceva: Cristo risorse per non morire mai più. Cambia rotta, segui la luce, inizia a levarti dallo stesso posto da cui è risorto Lui. Facciamo nostro il suo invito. Seguiamo la luce del risorto, cambiando rotta se necessario. Facciamolo in particolare oggi, guardando Maria, che Dio ha coronato di gloria in anima e corpo e che ci ha donato come madre, guida, compagna di viaggio e protettrice sulla via del cielo.
1: Così l'omelia di Papa Leone: è l'amore l'ornamento più bello dell'uomo, l'amore che trasfigura, trasforma, nobilita, porta in alto, che rende leggeri, liberi, vicini a Dio, pur attraverso le vicende alterne della vita. Nell'esperienza comune, ha ricordato il Papa, si possono incontrare persone dal volto marcato dagli anni e dalle sofferenze, eppure capaci di irradiare serenità, benevolenza e pace attorno a sé, come se ne possono osservare altre, magari esteriormente attraenti, ma dure e fredde nell'intimo, ha ricordato Papa Leone.

0: O Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
1: tutte cose simili e simili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dalla cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Maria assunta in cielo, la Chiesa ha un segno di consolazione e di speranza. Riconosce nella Madre la prima discepola di Cristo. Uniti a lei, che ha magnificato il Signore con la propria vita, innalziamo a Dio la nostra umile preghiera.
2: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Dio, nostra salvezza. Per il popolo dei battezzati, in comunione con Papa Leone e con tutti i pastori, sappia dare ragione della speranza evangelica e testimoniare con gioia la presenza nel mondo del Regno di Cristo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Dio, nostra salvezza.
3: Per l'umanità amata dal Signore, immersa nella lotta tra il bene e il male, sappia rimanere salda nei valori che danno vita e garantire la dignità e il vero progresso di tutti. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Dio, nostra salvezza.
4: Per i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali, guidati da pensieri di pace e di equità, sappiano prendersi a cuore la sorte dei paesi più poveri e operare per un mondo più giusto e solidale. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Dio, nostra salvezza.
5: Per quanti godono un tempo di riposo e di vacanza, nello stupore per la bellezza del creato, sappiano tendere lo spirito alla realtà del cielo e custodire l'interiorità e il gusto del bene. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Dio, nostra salvezza.
6: Per noi qui riuniti nello spezzare il pane, nella condivisione della nostra vita, sappiamo crescere nella generosità e corrispondere con gioia alla grazia che ci ha donata. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Dio, nostra salvezza.
0: O Dio, che nell'assunzione della Beata Vergine Maria ci manifesti l'umanità fatta di terra rivestita di cielo, esaudisci la nostra preghiera e fa che, liberati dal peso del peccato, seguiamo il Cristo tuo Figlio, primizia della vita risorta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

momento della liturgia eucaristica. Il canto di offertorio accetta questo pane, accompagna alcuni fedeli che stanno portando a Papa Leone le offerte per il sacrificio della Santa Messa.

questo momento il Papa riceve i doni dai fedeli che in processione stanno portando all'altare. Vi ricordo che siete in collegamento sulla Radio Vaticana e in video Radio Cronaca su Vatican News dalla parrocchia pontificia di San Tommaso di Villanova in Castel Gandolfo, dove stiamo seguendo e partecipando alla Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo. Concelebrano con il Papa Monsignor Vincenzo Viva, Vescovo di Albano, il Parroco di San Tommaso da Villanova, Don Tadeus Rosmus, il Rettore Maggiore dei Salesiani e altri ospiti che sono invitati. E ricordo che oggi sono 400 anni della presenza dei Papi a Castel Gandolfo dai tempi di Urbano VIII nel 1626.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, i nostri cuori, ardenti del tuo amore, aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia e immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cuori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tommaso da Villanova e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Vincenzo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo.

Ed è il momento della comunione. Noi ripercorriamo in sintesi l'omelia che ha tenuto poco fa Papa Leone all'interno della parrocchia di San Tommaso di Villanova Castel Gandolfo, con la quale siamo collegati in questa giornata di 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Il Papa ha ricordato come la glorificazione di Maria nell'anima e nel corpo ci insegni che la nostra vera bellezza non consiste nel nascondere i segni del tempo che passa, ma nel mostrare anche nella nostra carne i segni di un amore senza fine. Il Papa ha ricordato che l'amore è il più bello ornamento dell'uomo, l'amore che trasfigura, trasforma, nobilita e ci eleva alle vette, che ci rende leggeri, liberi, vicini a Dio anche attraverso gli alti e bassi della vita. Il Papa nell'omelia ha poi sottolineato che nell'esperienza comune si possono trovare persone con volti segnati dagli anni e dalla sofferenza, ma capaci di dare serenità, benevolenza e pace, così come si possono osservare persone magari esteriormente attraenti ma interiormente dure e fredde. Per scoprire veramente la bellezza di Dio che ci circonda e per la quale siamo stati creati, ha ricordato il Papa, e per diffonderla intorno a noi dobbiamo imparare a leggerla sia nel tenero volto di un bambino che nelle rughe di un anziano, nella vivacità di un giovane che nella compostezza di un adulto, negli addobbi di una festa così come negli abiti e negli strumenti di lavoro. Così il Papa, in sintesi, nell'omelia che ha pronunciato poco fa nella celebrazione della solennità dell'Assunzione che stiamo seguendo in diretta su Radio Vaticana e Vatican News.

ancora qualche momento di riflessione dopo la comunione e poi ci si avvia verso il rito di conclusione di questa Santa Messa della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.

0: Preghiamo.
1: O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre, in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A tutti voi che celebrate con fede la festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.

Si conclude così la messa celebrata dal Santo Padre a Leone XIV nella pontificia parrocchia di San Tommaso di Villanova a Castel Gandolfo.

che trasfigura, trasforma, nobilita, porta in alto, che rende leggeri, liberi, vicini a Dio, pur attraverso le vicende alterne della vita. Dobbiamo ascoltare le storie d'amore uniche che ciascuna persona porta con sé, che racconta riconoscendovi dei piccoli squarci di cielo. Sono parole pronunciate dal Papa all'omelia, con la quale vogliamo concludere questa Santa Messa che abbiamo trasmesso dalla parrocchia pontificia di Albano, la parrocchia di San Tommaso da Villanova, di Castel Gandolfo. Noi chiudiamo qui questo collegamento, vi ricordiamo che torneremo in onda intorno alle 11.30 per seguire sempre in Radio Cronaca diretta su Radio Vaticana e Vatican News in video Radio Cronaca la preghiera mariana dell'Angelus che sarà recitata all'esterno del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Ringrazio per la collaborazione tecnica Gabriele Di Domenico, da Luca Collodi ancora buona festa dell'Assunzione di Maria Vergine in cielo. Laudetur Jesus Christus.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Ermellini, biblista dioniano.
1: Lo sappiamo come sbocciano gli innamoramenti. Cominciano da una simpatia reciproca, qualche attenzione particolare, ma diventano impegnativi quando c'è la dichiarazione d'amore e allora che ci si impegna alla reciproca fedeltà. La Bibbia ci racconta la storia d'amore fra Dio e Israele e ci riferisce anche la commovente dichiarazione d'amore che Dio ha fatto a questo popolo è posta sulla bocca di Mosè che dice a Israele: «Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Si è legato a voi non perché siete i più numerosi, i più forti di tutti i popoli, ma proprio perché siete il più piccolo di tutti i popoli della terra, il più insignificante, ma il Signore si è innamorato di voi». Come mai? Beh, lo diciamo anche noi, perché al cuore non si comanda e al cuore di Dio piacciono i deboli, i piccoli, i più fragili, è di questi che Lui si innamora. Come ha vissuto Israele questa predilezione del Signore che ha scelto proprio Lui? Ha capito che doveva essere diverso dagli altri popoli, doveva comportarsi in modo da essere gradito al suo Dio e difatti si è comportato in modo diverso. Dal punto di vista religioso aveva legato il suo cuore al Signore, unico Dio, sapeva che era un Dio geloso, lo ripete continuamente nella Bibbia, Ani Elkanah, io sono geloso. E quindi Israele aborriva tutti gli idoli pagani, non nominate alcun idolo a un israelita perché reagisce, lui è innamorato del suo Dio. Poi gli ebrei erano diversi anche per la loro vita morale, soprattutto in campo sessuale, erano molto rigidi, mentre conosciamo bene la corruzione morale della società greco-romana, basta leggere la letteratura. Il timore di contaminarsi con gli altri popoli li aveva portati a vivere anche socialmente separati, a sentirsi superiori e a ritenere gli altri gente immonda, e questo non li rendeva certo simpatici. Basta leggere in proposito il capitolo 5 delle storie di Tacito, dove si parla ampiamente dei costumi dei giudei e soprattutto del loro isolazionismo. Vengono addirittura chiamati nemici del genere umano. Giovenale, nelle sue satire, consiglia di non fidarsi dei giudei, perché se tu gli chiedi la direzione di un certo cammino, oppure hai sete, gli chiedi dove c'è una fontana, non chiederlo a un giudeo perché lui non te lo dirà, ti porterà fuori strada. Questa era l'antipatia che era coltivata nel mondo greco-romano nei confronti degli israeliti per il loro isolazionismo. E Gesù era cresciuto respirando fin da piccolo questa mentalità isolazionista. Conosceva bene il linguaggio impiegato dal suo popolo in riferimento ai pagani, gli epiteti con cui li dileggiavano, li chiamavano cani e dicevano anche: come i cani non sono circoncisi, anche i pagani non sono circoncisi. Perché erano così chiusi in questo isolazionismo? Lo voleva Dio che fossero così separati dagli altri popoli? No, se l'erano inventati loro perché non avevano capito la ragione per cui il Signore li aveva eletti. Israele era stato scelto per svolgere una missione, quella di portare le benedizioni che Dio aveva riversato su Abramo e sui suoi figli, queste benedizioni Israele le doveva portare ai popoli di tutto il mondo. E difatti lo dice il profeta Isaia al capitolo 42. Il Signore che dice a questo popolo: tu sei il mio servo, il mio eletto, in cui io mi compiaccio, tu porterai il diritto a tutte le nazioni. Eccolo il compito di Israele. Purtroppo, invece di sentirsi eletto a servizio dei pagani, Israele si è sentito eletto contro i pagani. Questo è stato l'errore. Gesù si è liberato presto da questa eredità culturale che lui inevitabilmente ha assimilato fin da piccolo, perché è cresciuto in questo mondo, in questa mentalità. Si è liberato, difatti, i suoi compaesani, quando lui ha cambiato residenza ed è andato a Cafarno, che era una città di semipagani, e lì ha cominciato a compiere prodigi, guarigioni, quindi a portare la salvezza a questa gente. Quando è tornato a Nazaret, nella sinagoga, lo hanno aggredito e lui si è giustificato citando il profeta Elia, il quale aveva portato la salvezza non alle vedove del suo popolo, ma a una vedova di Sarepta di Sidone, quindi una straniera, e poi anche Eliseo. C'erano tanti lebbrosi in Israele, lui aveva guarito dalla lebbra un comandante dell'esercito di Damasco, Naaman. Adesso, Gesù deve formare i suoi discepoli, i quali dovranno portare il Vangelo in tutto il mondo, a tutti i popoli, a tutte le nazioni, a tutte le culture, a tutte le lingue. E questi dodici sono imbevuti della mentalità isolazionista del suo popolo e li deve portare ad accogliere un cuore aperto all'universalismo. Cosa ha fatto allora per liberarli da queste loro chiusure mentali? Un giorno ha deciso di far respirare loro un po' di aria nuova e di portarli fuori dalla terra di Israele, di portarli nel mondo pagano. Sentiamo.
2: Uscito da Genesaret, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone.
1: La decisione di uscire dalla terra di Israele e di fare un viaggio in terra pagana è stata presa da Gesù dopo una accesa disputa che lui ha avuto con una delegazione di scribi e farisei inviata dall'autorità centrale di Gerusalemme. Erano scesi a Cafarno per richiamarlo al dovere, perché era giunta notizia che lui trascurava le purificazioni rituali prima dei pasti. Un'accusa ridicola, senza senso per Gesù, ma molto grave per l'autorità centrale religiosa di Gerusalemme. Come i profeti, Gesù non sopportava l'ipocrisia religiosa di chi sostituisce la parola di Dio, la pratica della giustizia, l'amore al bene e alla vita dell'uomo, con delle osservanze esteriori inventate dagli uomini e tramandate per tradizione. L'ipocrisia religiosa faceva proprio indignare Gesù. Difatti, Matteo riferisce la sua risposta a questi custodi delle tradizioni senza senso. Ed è stata così dura che i discepoli hanno provato un certo imbarazzo di fronte alla franchezza del loro maestro. E quando sono rientrati in casa, gli hanno detto: sta attento quando parli, guarda che i farisei ci sono rimasti male, addirittura si sono scandalizzati di ciò che hai detto. Gesù ha tagliato subito corto: lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi. Pietro, probabilmente anche a nome degli altri, ha avuto la malaugurata idea di insistere sull'argomento e a questo punto Gesù non ne ha proprio potuto più ed ha risposto stizzito: «Ma siete proprio così scemi? Assunettoi vuol dire gente senza cervello. Non capite che non è ciò che entra, ma ciò che esce dall'uomo, ciò che lo contamina. Non è il cibo che entra, è ciò che esce dal cuore che contamina l'uomo. Gli adulteri, gli omicidi, le prostituzioni, i furti, sono queste le cose che rendono impuro l'uomo». E a questo punto Gesù sente il bisogno di portar fuori i discepoli da questo mondo, di fargli fare un'esperienza nel mondo pagano, e li porta a Tiro e Sidone. Sentiamo chi incontra.
2: Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio».
1: Mia figlia, dice questa mamma a Gesù, ha addosso un demonio. In greco dice kakos taimunizetai, che letteralmente significa fa malamente l'indemoniata. Che cosa faceva questa ragazza? In quel tempo, in tutto il mondo greco-romano e anche in Israele, quando vedevano una persona che si comportava in modo strano, quando agiva da irresponsabile e pareva mossa da una forza negativa che la induceva a fare del male a se stessa e agli altri, loro dicevano: «È mossa da un demonio». Non c'entra nulla con Satana, con i diavoli, no. Si tratta di una forza negativa che è dentro questa persona, perché non è lei. Si trattava naturalmente di malattie che Gesù aveva il potere di curare e che spesso ha curato. Quando gli evangelisti raccontano queste guarigioni operate da Gesù, non intendono soltanto riferirci un episodio concreto, una guarigione da lui operata. Vogliono sempre caricare

0: della guarigione di questa ragazza. Chi rappresenta? Per l'Evangelista, questa ragazza è l'immagine del mondo pagano, dell'umanità pagana che Gesù incontra perché è la prima volta che esce da Israele e con chi ha a che fare? Con un'umanità mossa da spiriti cattivi. E cosa portano a fare questi demoni? Portano a compiere atrocità, omicidi, guerre, adulteri, furti, dissolutezze. Questa è l'umanità pagana che non ha ancora incontrato Cristo e il suo Vangelo. E se accadono queste cose, e accadono come noi sappiamo, vuol dire che nella nostra umanità non è ancora giunto Cristo con la sua parola. Non fermiamoci quindi all'umanità che Gesù ha incontrato là a Tiro e Sidone, perché proviamo a chiederci da quali spiriti è mossa oggi la nostra umanità, dallo spirito di Cristo o dal demone del denaro che porta ad affamare popoli interi, dal demone dell'orgoglio, dalla brama per il potere che induce anche a scatenare guerre, dal demone che spinge a ricercare il successo, il piacere ad ogni costo. Se queste cose accadono, vuol dire che non è lo spirito di Cristo, ma sono questi demoni che hanno bisogno di essere scacciati dalla venuta di Cristo e del suo Vangelo. Cosa fare? Ecco, adesso noi vedremo le lezioni che ci dà questa donna. E la prima cosa che lei fa, prende coscienza del bisogno di incontrare colui che la può curare. La nostra umanità di oggi, che noi sappiamo è mossa da demoni, prendiamo coscienza, almeno noi cristiani, che ha bisogno di incontrare Cristo e il suo Vangelo. Non ci dobbiamo quindi rassegnare, come ha fatto questa mamma. Dobbiamo cercare come lei disperatamente il guaritore. E lei infatti riconosce in Gesù di Nazareth il Salvatore, il Messia. Non sono altri i Messia che si presentano come i salvatori del mondo. Come questa donna sappiamo riconoscere il vero Salvatore. Difatti lei lo chiama Signore, figlio di Davide. Sente quindi che solo la sua parola può scacciare da sua figlia questo demonio. A questo punto, noi ci aspetteremmo che Gesù si muovesse per andare dalla bambina. Invece viene introdotto un dialogo. Sentiamo la reazione di Gesù alla richiesta di questa donna.
1: Gesù non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: Mandala via, perché ci viene dietro gridando.
0: La prima reazione di Gesù è un silenzio distaccato. Non le risponde, ed è strano, perché Gesù non ha mai reagito in questo modo di fronte a coloro che gli chiedevano un aiuto. Pare invece che qui lui si voglia disinteressare di questa ragazza. Nel simbolismo dell'Evangelista, pare che Gesù voglia disinteressarsi del mondo pagano, non aver nulla a che fare con i bisogni di questa umanità bisognosa di aiuto. E difatti è così che i suoi discepoli interpretano il suo silenzio, gli si avvicinano e gli dicono: esaudiscila. No, non è questo il significato del testo greco che dice apolluson, che vuol dire mandala via. I discepoli si avvicinano a Gesù e gli dicono: cacciala fuori dai piedi, non perdiamo tempo con questa gente immonda. Come sarebbe bello il mondo se non ci fossero questi pagani impuri. Ecco, col suo silenzio Gesù è riuscito a far uscire dal cuore dei suoi discepoli il disprezzo che covano nel loro cuore nei confronti del pagano. E allora Gesù ha bisogno di curarli.

0: Che come potranno questi dodici andare ad annunciare il Vangelo al mondo intero bisognoso di essere curato dai demoni che portano questo mondo a compiere azioni malvagie? Come potranno annunciare il Vangelo se non vogliono curare i pagani? Ecco la ragione. Per cui adesso Gesù li vuole liberare da questa loro mentalità. Sentiamo come Gesù spiega adesso il suo silenzio.
1: Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele».
0: Sorpresa! Qui Gesù pare condividere la convinzione dei suoi discepoli. Difatti dice alla donna: «Io mi devo interessare dei problemi del mio popolo». Come mai parla in questo modo? A Nazareth era stato accusato di comportarsi proprio in modo opposto, cioè di interessarsi di quei semipagani di Cafarnao. Gesù ha un obiettivo. Lui vuole gradualmente condurre i suoi discepoli a rifiutare questo modo di considerare i pagani. E allora che cosa fa? Parte dalle loro posizioni, incarna il loro modo di pensare e di giudicare, si comporta da perfetto israelita, ligio alle tradizioni. Sarà alla fine che lui tirerà la conclusione per i suoi discepoli. La donna non si rassegna, continua nel suo grido di aiuto e la sua richiesta rappresenta il grido dell'umanità intera di oggi, umanità ancora pagana che è attorno a noi e che da noi si aspetta di udire la parola che salva, che libera dai demoni che la disumanizzano, la parola del Vangelo. Questa umanità è così indemoniata, e lo sappiamo, da non essere neppure in grado di formulare la sua richiesta, ma la nostra sensibilità ci deve rendere attenti al suo bisogno. Non ripetiamo come i discepoli a Polizon, cacciala via, si arrangi, peggio per lei. No, questa umanità ha bisogno di aiuto. Sentiamolo questo grido. E sentiamo adesso cosa chiede la donna.
1: Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cani». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni».
0: La contrapposizione figli cani è davvero pesante e ci imbarazza soprattutto il fatto che la sentiamo dalla bocca di Gesù. Difatti, nelle nostre traduzioni si sostituisce cani con cagnolini, cuccioli. Ma in greco cagnolino si dice cunidion, e qui non c'è cunidion, c'è cunarion, che è il cane domestico. Quindi dobbiamo lasciare la contrapposizione figli cani. Noi avremmo probabilmente reagito con risentimento a questa offesa, è pesante. Avremmo detto: «Mi tengo la mia malattia, ma non mi vieni a offendere». E ce ne saremmo andati. La donna no. La donna è molto intelligente, accetta l'immagine dei cani e la sviluppa, la porta avanti, dice: «È vero, la gente prepara il cibo per i figli, non per i cani, però qualche briciola di pane cade pure dalla tavola e queste briciole a noi bastano». Un messaggio che noi possiamo ricavare dalla risposta di questa donna è prezioso per la nostra situazione attuale. Noi che ci crediamo così poco agli effetti prodigiosi del Vangelo, Lo capissimo che bastano poche briciole di Vangelo accolte con fede per assistere a delle trasformazioni straordinarie della nostra società così pagana. Rimane però l'interrogativo su questa risposta imbarazzante di Gesù. Chiediamoci, a chi Gesù sta parlando? La risposta è chiara, sta parlando alla donna, è vero? Ma se esaminiamo quello che lui dice, noi capiamo subito a chi lui vuole far cogliere il messaggio, che sono i suoi discepoli. Difatti, sta parlando di pane. Cosa ne capisce la donna di questa metafora del pane? Lei è venuta per chiedere la guarigione, non per chiedere del pane. Chi capisce la metafora del pane sono i discepoli di Gesù, che conoscono molto bene le scritture e sanno che lì la sapienza di Dio, la parola di Dio è presentata come pane, che è alimento di vita, non di solo pane materiale vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, dice il Deuteronomio, e loro lo conoscono molto bene questo testo. Poi conoscono il capitolo 9 del libro dei Proverbi, dove Dio imbandisce un banchetto della sapienza e dice: venite, mangiate il mio pane, abbandonate la stoltezza e avrete la vita. Questa parola di Dio è l'alimento di una vita realmente umana. Ma chi capisce questa metafora, questa immagine? Non la donna, la capiscono i discepoli. Gesù sta portando avanti il discorso proprio per arrivare a far ascoltare ai discepoli la risposta della donna. Il pane della parola di Dio, il pane del suo Vangelo, dice la donna, è vero, è stato preparato per gli israeliti, ma bastano poche briciole per trasformare anche noi pagani, per curarci dai demoni che ci portano ad una vita disumana. Gesù, quando aveva inviato i suoi discepoli, aveva detto loro: non andate dai pagani, rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Era la pedagogia di Dio, che aveva scelto Israele, che doveva essere alimentato dalla sua parola, per poi essere mediatore di questa parola e di questa salvezza presso i pagani. Era questo il messaggio che Gesù voleva comunicare ai suoi discepoli e l'ha fatto udire loro dalla risposta della donna alla sua provocazione. Adesso Gesù si rivolge alla donna, ma l'obiettivo è sempre quello di dare una lezione ai suoi discepoli. Sentiamo.
1: Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita.
0: Gesù sta educando i suoi discepoli, ma non parla a loro. Lui si rivolge alla donna e le dice: grande è la tua fede. Pone cioè i suoi discepoli di fronte alla fede di questa donna. Noi abbiamo sentito la scorsa domenica Gesù rivolgersi a Pietro e dirgli: uomo di poca fede. Lui, il primo degli apostoli, un giudeo, ha poca fede, invece questa donna pagana ha una grande fede. Ci chiediamo, in che consiste la grandezza della fede di questa donna? Anzitutto, lei ha capito prima dei discepoli la verità più importante. Nel cuore di Dio non ci sono uomini di prima categoria e uomini di seconda categoria, non ci sono figli e cani, sono tutti figli dello stesso Padre. sia gli israeliti, i figli di Abramo, che gli altri che appartengono a culture, a religioni diverse, nazioni diverse, sono tutti figli dello stesso padre. Difatti, da lui ricevono tutti lo stesso alimento. Pietro e gli altri discepoli impiegheranno molto tempo a capire questa verità che invece la donna ha capito subito. Pietro la capirà qualche anno dopo, quando in preghiera a Cesarea avrà quella illuminazione presentata attraverso quell'immagine di quella grande tovaglia dove ci sono animali puri, animali impuri, e Dio che gli dice: ma nessuna distinzione fra animali puri e animali impuri, tutti sono puri perché sono creature di Dio, e se sono puri gli animali non fate distinzione fra uomini puri e uomini immondi, sono tutti figli dello stesso Dio. E difatti Pietro andrà a Cesarea, battezzerà il primo pagano, Cornelio, ma quando tornerà a Gerusalemme lo rimprovereranno severamente gli altri discepoli, gli diranno: Pietro, cosa hai combinato? Tu sei entrato nella casa di un uomo impuro. E Pietro risponderà: aveva ricevuto lo stesso spirito che abbiamo ricevuto noi. Ci impiegheranno molto tempo i discepoli per arrivare ad avere la stessa fede di questa donna nell'amore incondizionato di Dio. E poi questa donna ha capito prima dei discepoli la forza prodigiosa del Vangelo, al punto che bastano poche briciole per scacciare questi demoni da una società pagana nella quale questa donna viveva e nella quale viviamo anche noi oggi. E poi ha capito prima dei discepoli la pedagogia di Dio, che prima erano alimentati gli israeliti, ma non per trattenere per sé questo pane di salvezza, ma per poi condividerlo con i popoli pagani. Una ultima osservazione che voglio fare a questo testo. Il prodigio non è stato compiuto da un miracolo di Gesù, ma dalla fede di questa donna. È stata la donna, accogliendo la parola del Maestro con fede, che ha ottenuto il prodigio del demonio che si era allontanato da sua figlia. L'immagine è proprio quella del Vangelo che entra in una società che è mossa da tanti demoni, e questi demoni fuggono, scompaiono quando viene accolta anche solo qualche briciola del Vangelo.

0: Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Affidare a Maria questo è un po' come vedere in lei un grande riferimento, un apporto, una sicurezza, un punto sicuro della propria fede. Non dimentichiamo che non è un caso che queste feste, che tradizionalmente appunto capitano intorno al 15 agosto, comunque nell'occasione estiva, nello stesso tempo l'Assunta è anche la colei alla quale molte comunità diocesane hanno affidato la loro cattedrale, per esempio. Quindi questo è indicativo, cioè c'è un legame fortissimo tra le comunità, le città e la Madonna. Quindi ci sono tante espressioni di fede che vengono in qualche modo espresse in quell'occasione.
3: La Madonna è anche chiamata Stella Maris, perché?
2: Stella Maris ovviamente significa stella del mare e significa per i navigatori un punto di riferimento. In realtà storicamente la parola Stella Maris è stato un errore di traduzione dovuto a un padre della Chiesa, il quale il suo testo è stato originario era Stilla Maris, cioè la goccia del mare, che poi è stato copiato in maniera sbagliata, un errore proprio di copiatura, che è diventato Stella Maris, quindi la stella del mare, e che però ha mantenuto questa dicitura nel corso della storia, perché è passa come un errore, diciamo così, quanto mai provvidenziale. Perché? Perché ha fatto capire come un navigatore, noi oggi non siamo abituati nella navigazione, ormai usiamo le tecnologie, qualsiasi imbarcazione oggi ha una tecnologia che permette di capire quanta acqua è sotto e qual è la direzione, dove sta andando e così via. Un tempo la navigazione era proprio, aveva come riferimento solo le stelle e quindi dal cielo. Maria, dire che Maria è la stella del mare significa la stella, il riferimento, il punto fermo nel cielo per sapere la navigazione, dove andare, qual era la direzione e anche qual è l'approdo. Quindi diciamo che in fondo è anche qui un'attestazione di fede nei confronti di Maria. Però la cosa curiosa è che nasceva tutto da questo errore banale di trascrizione da Stilla Maris a Stella Maris.
3: Queste tradizioni possono anche ricordare, servono anche per ricordare a chi va al mare, più che altro per turismo, anche la vita di chi vive invece di mare, a chi il mare lo vive tutti i giorni dell'anno, non solo in questo periodo estivo e basta.
2: Sì, penso alle comunità di pescatori nel nostro paese, penso ai marittimi, ci sono comunità a porti molto importanti nel nostro paese che vivono di mare e vivono quotidianamente del lavoro del mare, e questo ha un impatto notevole sull'economia tutta. La cosa curiosa è che con il passare del tempo noi siamo dipendenti dal mare sempre di più. Non ce ne rendiamo conto, perché nell'immaginario collettivo pensiamo che il mare sia una cosa che fosse un tempo, no? La navigazione di un tempo era quella che portava persone, portava merci e così via in una città. In realtà oggi siamo ancora di più dipendenti dal mare, basterebbe pensare a un dato che è circa il 90% delle merci che si muovono nel mondo si muovono via mare. Questo significa davvero che è un po' come il sangue nel corpo umano, il mare, cioè rappresenta la circolazione della vita, la circolazione dell'economia, la circolazione del lavoro. Quindi dimenticare questo significa fare un errore grossolano di realtà, cioè di non riconoscimento della realtà. Le processioni che portano Maria all'interno del porto, del mare, e fanno arrivare la statua della Madonna dal mare, indicano anche questa gratitudine di fondo nei confronti di una realtà che è vitale per le comunità, ecco. E anche per noi oggi lo è così. Quindi è interessante che noi troviamo questo tipo di processioni un po' in tutta Italia, per cui è anche difficile dire qual è la più importante. Ce ne sono molte dislocate, alcune anche in periodi non proprio legati all'Assunta, anche in periodo precedente. Penso a San Benedetto del Tronto, che ha una grande tradizione di marineria di pescatori, una delle più importanti in Italia, sicuramente tra le prime 5 marinerie di pescatori in Italia, e ha questa grande tradizione della processione in mare alla fine di luglio, quindi non per l'Assunta. Però molte altre invece sono proprio legate all'Assunta, e dice chiaramente il riferimento a Maria come colei che è un po' anche il porto, no? E ci conduce nella vita di fede.
4: Ringraziamo Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro. Ancora due aggiornamenti, amici ascoltatori, a livello internazionale. Il terremoto che ha colpito la costa dell'Indonesia nelle prime ore di quest'oggi. Ci sono 38 persone uccise, purtroppo, e il bilancio è provvisorio. 2.000 le persone sfollate. Vengono segnalati crolli di edifici e di case. Molto panico, molta paura tra la popolazione, ma dobbiamo registrare anche un altro terremoto in Spagna, questa volta di magnitudo 5, che ha colpito Granada. Non ci sono vittime, ma ha provocato questo terremoto in Spagna ingenti danni materiali. Il sisma si è verificato nella notte ed è durato 8 secondi. Siamo in Andalusia. Il governo regionale ha attivato la fase di emergenza e al momento però le persone hanno trascorso la notte all'aperto, ma non ci sono vittime nonostante gli ingenti danni materiali provocati da questo terremoto nella zona di Granada in Andalusia. Sono le 11:50, noi torniamo alla nostra diretta da Castel Gandolfo, dove Daniele Piccini è ancora presente, inviato di Radio Vaticana Vatican News. Tra pochi minuti la recita mariana dell'Angelus di Papa Leone. Daniele.
5: Ciao Luca, allora il Papa è uscito alle 11:25 dalla chiesa di San Tommaso da Villanova. Al termine della messa ha salutato il coro che ha animato la messa, l'Accademia Gandolfina, e poi appunto uscito dalla chiesa ha ripercorso Piazza della Libertà indietro verso Palazzo Apostolico. Nel frattempo le temperature si sono alzate di molto, le persone, c'è un gran sventolare di ventaglietti e ombrellini, parasole dappertutto. Comunque il Papa è uscito dalla chiesa, ha ripercorso la piazza molto lentamente, sempre salutando tutti, donando a tutti una stretta di mano, un sorriso, una carezza, e poi è entrato nel Palazzo Apostolico, dove nel frattempo hanno allestito il palchetto con il microfono, da cui tra pochi minuti il Papa reciterà un'altra preghiera mariana, quella dell'Angelus.
4: Quindi il Papa reciterà l'Angelus praticamente davanti all'ingresso del Palazzo Apostolico, nella Piazza della Libertà.
5: Esattamente, sì, hanno già allestito tutto in pochi minuti, tappeto, piccolo podio, microfono, guardie svizzere schierate, e i fedeli ovviamente si sono avvicinati al Palazzo Apostolico cercando di sfuggire al caldo, sono ovviamente sotto all'ombra, ci sono più persone che si contendono appunto le poche zone d'ombra, però è una bella giornata e le persone rimangono con molto piacere, credo, per questo secondo appuntamento mariano della giornata, la messa e ora l'Angelus.
4: Qual è il clima che si respira a Castel Gandolfo? Immaginiamo, come tu ci stai raccontando in diretta, molte persone, molti pellegrini e molti turisti.
5: Assolutamente, ci sono persone che intonano dei canti mariani, il clima è molto tranquillo, è chiaramente il 15 di agosto, quindi ci sono anche tanti turisti che visitavano Roma, che hanno colto l'occasione, io ne ho incontrati anche qualcuno in visita a Roma, hanno colto l'occasione per venire appunto a salutare il Papa a Castel Gandolfo.
4: Grazie per questo tuo reportage da Castello. Quindi, Daniele, non ci sono altre notizie, mi sembra, da aggiungere. Tra l'altro, c'è, lo abbiamo detto anche nel nostro precedente collegamento, grande attesa per il 29 agosto, quando il Papa sarà ancora a Castel Gandolfo per la celebrazione di questa tradizione della Madonna del Lago.
5: Sì, esattamente, la chiesetta della Madonna del Lago è stata voluta da Papa Paolo VI e poi anche Giovanni Paolo II ha partecipato alla processione della Madonna del Lago. Come hai detto tu, si celebra il 29 agosto e quindi lo scorso anno Leone XIV non vi partecipò, ma quest'anno partecipa e al netto, diciamo, delle condizioni logistiche di clima dovrebbe percorrere anche un tratto di processione in barca e dovrebbe essere il primo pontefice appunto a fare questa processione per la Madonna del Lago in barca.
4: Grazie a Daniele Piccini, inviato di Radio Vaticana Vatican News a Castel Gandolfo. Ti lasciamo per il tuo lavoro e grazie ancora per il collegamento in diretta.
5: Grazie a te Luca, ciao.
4: Grazie Daniele Piccini, inviato a Castel Gandolfo. Sono le 8:54, amici ascoltatori, noi ci fermiamo, sono le 11:54, scusate, e ci fermiamo solo un attimo perché poi torniamo in collegamento tra 2-3 minuti da Castel Gandolfo per seguire anche noi in diretta su Radio Vaticana e Vatican News la preghiera mariana dell'Angelus di oggi 15 agosto, Madonna dell'Assunta, solennità della Beata Vergine per questa giornata di Ferragosto. Linea Gabriele Di Domenico in collaborazione tecnica da Luca Collodi, grazie per il momento.

0: amici ascoltatori, ancora ben trovati in diretta sulla Radio Vaticana. Un saluto anche a quanti ci seguono in collegamento video e radio con Vatican News. Un saluto anche alle emittenti collegate con Radio Vaticana: Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, MEP Radio Comunitaria per il Lazio e l'Umbria e Radio Condivisione di Palermo. Buongiorno, buona festa dell'Assunta, buon Ferragosto da Luca Collodi. In diretta da Roma, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Sentite in sottofondo le voci dei tanti pellegrini che sono in arrivo e che sono presenti a Castel Gandolfo, dove il Papa questa mattina alle 10 ha celebrato nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria la Santa Messa. Il Papa ha detto: il volto bellissimo dell'Assunta è l'unico, supera ogni possibile rappresentazione, eppure al tempo stesso ci è noto, è quello delle persone che ci stanno accanto anche in questo momento, dei fratelli e delle sorelle con cui condividiamo nella fede l'offerta quotidiana della nostra vita. Il Papa ha poi aggiunto che nella sua umanità santa, per grazia di Dio, c'è anche la nostra, ci siamo anche noi chiamati a vivere la stessa pienezza di vita della Madonna e a condividere la sua stessa gloria. Così in sintesi quanto ha detto il Papa oggi nell'omelia nella Santa Messa della Solennità dell'Assunzione a Castel Gandolfo. Saluto e ringrazio Alessandro Gisotti, vice direttore del Dicastero per la Comunicazione. Ben trovato, buongiorno e buona Assunta, buon Ferragosto.
1: Buona solennità, buona festa dell'Assunta, Luca, a te, a tutti coloro che ci ascoltano, che ci guardano attraverso i media vaticani, attraverso Radio Vaticana, Vatican News. È un giorno di festa, è un giorno in cui appunto Papa Leone già con questa messa ha sottolineato perché è così importante Maria nella vita dei cristiani e perché è così attuale la sua testimonianza, e ovviamente stiamo poi aspettando, e sarà a breve l'Angelus nella piazza di Castel Gandolfo. È anche bello rivedere queste immagini di grande partecipazione di popolo, del popolo di Dio, in questo piccolo lembo di terra però così privilegiato come è Castel Gandolfo, proprio per la presenza della residenza pontificia. Fra l'altro, ecco una cosa che abbiamo già raccontato, detto e scritto in questi giorni, 2026, 400 anni della presenza dei papi, credo da Papa Urbano VIII a Castel Gandolfo, quindi è anche un anno, se vogliamo, giubilare, c'è una cifra tonda da ricordare.
0: Alessandro Gisotti, io amo sempre ricordare quanto ci sia di tradizione popolare anche intorno alla Madonna, perché la solennità dell'Assunta non si celebra solo nelle grandi cattedrali, possiamo dire, ma unisce un po' tutto il popolo italiano, le processioni a mare della Madonna, da Fiumicino a Santa Maria di Leuca, abbiamo ricordato Tropea, le Marche, ma ecco che il Papa inizia la preghiera mariana.
2: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, una festa. Per la pietà popolare. Infatti è una ricorrenza molto sentita in tante comunità, specialmente dove la cattedrale o la chiesa parrocchiale è intitolata alla Madonna Assunta. Per contemplare questo mistero della fede possiamo riferirci ai due modelli iconografici con cui nei secoli gli artisti lo hanno raffigurato. Il primo, il più antico, che è stato l'unico per quasi un millennio, è quello della Dormizione della Madre di Dio. Ella appare coricata su un catafalco, addormentata nella morte. Intorno ci sono gli apostoli che la venerano commossi in preghiera. Al centro, in piedi, sta Gesù risorto, che tiene in braccio l'anima di Maria come una bambina appena nata. È venuto a prenderla per portarla con sé nella gloria di Dio, in cielo, come diciamo simbolicamente. Infatti il Signore ha realizzato per sua madre quello che ha promesso per tutti i suoi amici. Quando sarò andato al Padre e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me. Questo primo modello mette in risalto la verità centrale. È Cristo morto e risorto che ci conduce alla meta alla quale da sempre siamo destinati, la vita eterna. È ciò che generazioni e generazioni di fedeli hanno contemplato pregando davanti alle icone della Dormizione e che si può ammirare a Roma nel grande mosaico dell'abside della Basilica di Santa Maria Maggiore. L'iconografia più recente, sviluppatasi in seguito in Occidente, ci mostra invece la Vergine Maria a figura intera nel cielo, avvolta di luce, spesso circondata da angeli e santi. Qui al centro sta il corpo glorificato della Madonna, in consonanza con quanto si legge nel libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Alcuni artisti hanno messo insieme i due schemi, rappresentando in alto la Vergine gloriosa e in basso la sua tomba vuota, spesso piena di fiori multicolori, e gli apostoli con lo sguardo rivolto a lei in cielo. Questo secondo modello evidenzia la verità che Maria è stata assunta in anima e corpo, cioè nell'integrità della sua persona. Quella donna che sulla terra ha dato corpo e sangue al Verbo incarnato e lo ha seguito fino all'unione perfetta nel sacrificio d'amore, da lui è stata tratta per sempre nella gloria. Così anche questa iconografia ci permette di contemplare il nostro destino ultimo, la pienezza di vita che oggi ammiriamo con gioia in Maria, attende anche noi, alla fine dei tempi, quando, come dice San Paolo, Cristo risorto trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, vestendo ciò che è corruttibile di incorruttibilità e ciò che è mortale di immortalità. Allora, con la nostra carne trasformata dall'amore del Redentore, vivremo in eterno nella festa senza fine. Lodiamo il Signore che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre. Angelus Domini nunziavit Mariae.
3: E concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundo verbum tu.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix, ut
3: digni officiam promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
3: lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex hoc nucleus in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Cari fratelli e sorelle, Maria Santissima, assunta nella gloria del cielo, è per tutto il popolo di Dio segno di speranza e di consolazione. Per questo oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione. Continuo a pregare in questi giorni per le popolazioni colombiane che soffrono a causa del terremoto. Mi unisco a queste comunità e a tutte quelle che vivono in contesti difficili e insieme con loro invoco Santa Maria, prega per noi. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini venuti dall'Italia e altri paesi. Grazie della vostra presenza, grazie della vostra preghiera. Auguro a tutti di poter vivere un tempo di riposo per ritemprare il corpo e lo spirito anche con qualche buona lettura e a contatto con la natura. Buona festa per oggi e arrivederci a domani.
0: .12.09, torniamo in studio a Roma. Abbiamo sentito, seguito e partecipato alla preghiera mariana dell'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Il Papa ora si reca a salutare alcuni prelati, ma anche i tanti pellegrini che sono presenti a Castel Gandolfo. Con noi Alessandro Gisotti, vice direttore del Dicastero per la comunicazione. Alessandro, ancora ben trovato, buona festa anche a te.
4: Grazie.
0: Il Papa ha ricordato e ha unito al nome di Maria. I cristiani che soffrono e sono perseguitati e il popolo della Colombia colpito dal terremoto. In questo momento il Papa sta rientrando nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo.
1: Sì, è veramente molto bello quello che ha voluto fare il Papa, cioè legare questa solennità dell'Assunta, della festa di Maria per antonomasia, per eccellenza, e in un qualche modo alla pace e anche ai popoli che soffrono a causa della guerra. Ne ha nominati alcuni, ma ovviamente erano racchiusi nel suo cuore tutti i popoli che soffrono oggi a causa della guerra e spesso guerre anche dimenticate. E mi veniva in mente una cosa abbastanza immediata, cioè il dogma della Assunzione di Maria viene proclamato solennemente da Pio XII nel 1950, nell'anno santo, solo in fondo 5 anni dopo dalla fine della più sconvolgente guerra che l'umanità abbia conosciuto, la seconda guerra mondiale. E lasciami dire, in questo appunto io trovo una certa sintonia anche nelle parole che oggi ha detto il Papa, cioè di aggrapparsi, proprio letteralmente aggrapparsi a Maria che ci conduce al Signore, per trovare delle vie di pace anche dove non sono sperate a volte, sperare contro la speranza.
0: Grazie al nostro vice direttore Alessandro Gisotti. Noi terminiamo questa prima parte di collegamento con Vatican News e Radio Vaticana e le emittenti collegate. Salutiamo quanti ci hanno seguito, da Luca Collodi, Gabriele Di Domenico e Alessandro Gisotti. Grazie e ancora buona festa dell'Assunta.

0: 12:12 ancora in diretta sulla Radio Vaticana, grazie a Gabriele Di Domenico in collaborazione tecnica, ancora buona giornata di Ferragosto da Luca Collodi, siamo in studio a Roma con Alessandro Gisotti, vice direttore dei media vaticani. Stavamo dicendo prima dell'Angelus, Alessandro, che questa giornata è molto importante anche per la pietà popolare, per la tradizione popolare, è una ricorrenza sentita da tanti comunità, basti pensare a quante parrocchie sono dedicate alla Madonna dell'Assunta un po' in tutto il mondo, non soltanto, certo, non soltanto in Italia. E allora la caratteristica di oggi sono le processioni a mare, addirittura in alcune realtà si fanno i sorteggi per capire quale barca di pescatori deve portare la Madonna o nel braccio di mare o in un tratto magari di lago o di fiume. Ecco, questo a significare come la presenza della Madonna sia ormai quasi, non vorrei dire una cosa diciamo molto impegnativa, ma quasi umanizzata nella tradizione popolare.
1: Ma io penso questo, no? Gli ultimi pontefici ci hanno aiutato un po' tutti a in un qualche modo ricordarci che non ci può essere fede cristiana vissuta in modo individuale, singolare, se non c'è comunità. E la comunità si inserisce nella vita di un territorio con la sua storia, con le sue bellezze, con le sue cadute, con le sue tristezze, con le sue speranze. Il popolo di Dio, che è la Chiesa, il Concilio Vaticano II, ci insegna e ci ricorda che è il popolo di Dio che cammina nella storia, nell'incontro quotidiano con il Signore, è la Chiesa. E beh, è ovviamente legata poi al vissuto quotidiano. Noi, ecco Luca, in tanti viaggi, in questi ormai tanti anni, io ricordo il mio primo viaggio con Giovanni Paolo II, quindi sono passati alcuni anni, poi Maria la incontri sempre, che sia in Svizzera, in Brasile, in Libano, piuttosto che in qualsiasi altro paese del mondo, Maria la incontri sempre, la incontri direi anche soprattutto con questa sottolineatura che hai dato tu all'inizio, la incontri nel popolo. È impensabile una comunità cattolica, una comunità di fede viva, che non sia abbracciata e in un qualche modo aggrappata. Prima parlavamo di queste parole importanti del Papa sulla pace, sui popoli in guerra, una comunità abbracciata e tante volte aggrappata al manto della mamma. E io veramente penso che è per questo che noi italiani in particolare, stiamo parlando adesso dell'Italia, come tu hai fatto riferimento ad alcune di queste devozioni, siamo così legati alla figura di Maria, perché ne cogliamo questa maternità universale, ma ne cogliamo, come hai detto tu, una maternità estremamente umana. È l'iconografia che noi fin da bambini riconosciamo immediatamente è quella della madre col bambino Gesù. Io credo che ognuno di noi, anche non credenti, perché poi non puoi non incontrarlo
0: anche
1: in questo
0: altre
1: paese.
0: Religioni, Alessandro,
1: certamente,
0: pensiamo
1: certamente,
0: anche all'Islam che certamente riconosce anche la figura della Madonna.
1: Ma oggi parlando del dogma dell'Assunta, che evidentemente è un dogma della fede cattolica, non è così comune, come sappiamo, nella storia bimillenaria della Chiesa che un Papa ricorra al dogma, all'infallibilità. Qui erano secoli e secoli e secoli che il popolo di Dio credeva nella assunzione di Maria, che suo figlio l'avesse risparmiata dal sepolcro e l'avesse portata in cielo con sé, che se ci pensiamo è un'immagine commovente di un'umanità struggente. Penso che ognuno di noi è figlio e quindi sa che cosa tocca nel cuore un'immagine come questa del figlio con la F maiuscola che porta Maria in cielo, e al tempo stesso questa dimensione popolare fortemente radicata nei popoli, le processioni, le statue, questo senso di appartenenza che si radica proprio nella storia dei popoli. Ma ti posso dire, scusami, io mi ricordo la conferenza di Aparecida in Brasile, quindi andiamo proprio da un'altra parte del mondo, 2007, Papa Bergoglio, all'epoca era solo il cardinale Bergoglio, il Papa era Benedetto XVI, e lì si fonda nel documento di Aparecida un pilastro poi anche del suo pontificato dopo, io ero lì come inviato della Radio Vaticana, sulla devozione popolare, e quella mariana è la devozione popolare nel modo più assoluto, più presente, più radicata nel cuore dei cristiani e dei cattolici in particolare.
0: Lasciami dire, a proposito di devozione popolare, Alessandro Gisotti, che domani a Siena si corre il Palio dell'Assunta.
1: Certo, appunto.
0: E il cencio, cioè il palio, sì, rappresenta l'immagine della Madonna.
1: Ma noi, diciamo la verità, e per questo io ho parlato degli ultimi pontefici, e senza togliere il merito a nessuno, non ne voglio nominare nessuno, perché poi ognuno con la loro anche capacità di interpretare il proprio popolo, il polacco Wojtyła, il tedesco Ratzinger, l'argentino Bergoglio e oggi l'americano peruviano Prevost, ci portano poi anche la bellezza di conoscere anche nuove devozioni. La Vergine di Luján, che per gli argentini è una cosa meravigliosa, noi l'abbiamo conosciuta soprattutto direi grazie a Bergoglio, così come Częstochowa, no? Piuttosto che altre devozioni popolari. Questa è anche la bellezza di quello che ci portano i pontefici, no? Nella vita della Chiesa universale. Ma appunto questo aspetto che dicevi tu, cioè il palio, che è una tradizione antichissima che il mondo guarda, arrivano persone da tutti i paesi del mondo per vedere questi cavalli che corrono a Piazza del Campo, ma è la festa, è la solennità dell'Assunta, è il palio dell'Assunta, non è il palio di qualche altra cosa. E anche questa, diciamo, a volte commistione tra la devozione popolare, in modo giornalistico diremmo il sacro e profano, ha una sua bellezza, una sua particolarità. È ovvio che poi alcune devozioni popolari sono state, necessitano di una purificazione, perché poi il rischio è che a volte si scivoli magari più verso la superstizione, c'è questo rischio, ma al tempo stesso forse è ancora più grave il rischio di quell'intellettualismo che guarda con snobismo, come se fosse qualcosa, insomma, da gente umile, povera e poco intelligente partecipare a queste processioni, a queste devozioni. I papi hanno dimostrato esattamente il contrario. Lasciami dire che Papa Leone, che sabato prossimo sarà prima a San Marino e poi a Meeting di Rimini e poi alla città di Rimini, il 29, e questa è una notizia proprio degli ultimi giorni, parteciperà alla celebrazione della Madonna del Lago, sempre a Castel Gandolfo, e ci hanno rivelato ieri il vescovo e il parroco di San Tommaso Villanova, parteciperà, se le condizioni meteo e tutto lo permette, anche alla processione con la barca sul lago, un momento che sarà molto bello, anche iconograficamente. Sembra che è la prima volta che un papa faccia proprio questa processione sul lago. Anche Giovanni Paolo II e Paolo VI erano molto legati a questa figura, ma la prima processione proprio con il papa sulla barca la vedremo probabilmente il 29.
0: Anche se ricordo che Benedetto XVI, ed era un altro contesto, a Venezia, sì, in visita pastorale, no, usò un'imbarcazione, ma come? Per spostarsi all'interno
1: del Canal Grande.
0: All'interno del Canal Grande.
1: Ricordo il cardinale Scola, il patriarca, beh, quello fu uno dei momenti.
0: Anche quello fu un momento
1: come immagine bellissima con Papa Benedetto, certo.
0: Alessandro, ci lasciamo con questa riflessione che tu hai fatto, con questa immagine, con questa tradizione della solennità dell'Assunta, che è così umana, vicino a tanti di noi e vicino a tanti popoli, non solo italiani, certo, ma nel mondo. Sono le 12:20, amici ascoltatori, noi ci lasciamo, l'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana è alle 14, grazie alla collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, grazie ad Alessandro Gisotti, vice direttore della Comunicazione Vaticana. Da Luca Collodi è veramente tutto. Ringrazio le emittenti collegate con la Radio Vaticana. La linea passa alla regia.

0: Santa Maria, Regina del Cielo, da te è nato il sole di giustizia.
1: Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed egli mi ha risposto.
2: Signore,

0: con chi detesta la pace.
1: Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra.
2: Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenta. Non prende sonno il custode di Israele.
1: Il Signore è il tuo custode. Il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra.
2: Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà la tua vita.
1: Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato. Lo dica Israele. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. Sul mio dorso hanno arato gli aratori, hanno fatto lunghi solchi. Il Signore è giusto, ha spezzato il giogo degli empi. Siano confusi e volgano le spalle, quanti odiano Sion. Siano come l'erba dei tetti, prima che sia strappata, dissecca. Non se ne riempie la mano il mietitore, né il grembo chi raccoglie covoni. I passanti non possano dire: la benedizione del Signore sia su di voi. Vi benediciamo nel nome del Signore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Santa Maria, Regina del Cielo, da te è nato il Sole di Giustizia.
3: Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle.
5: L'umile serva del Signore è innalzata
6: sopra gli angeli e i santi nel regno dei cieli.
7: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per Cristo nostro Signore.
8: Amen.
7: Benediciamo il Signore.
8: Rendi-

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 15 agosto.
2: Sono le 12 e 50 minuti.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13 e 5 minuti.
2: È sabato, 15 agosto.
3: Quello che potremmo fare io e te.

io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Il comune si trova a 550 metri sul livello del mare e conta circa 4.300 abitanti. Carpineto Romano è anche città d'arte e nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Carpineto Romano! E siamo all'incontro con il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti. Allora, sindaco, presentiamo Carpineto Romano.
2: Carpineto Romano è un paese, una città che può offrire moltissime esperienze. Un'esperienza dal punto di vista naturalistico, perché abbiamo la fortuna di avere delle bellissime montagne. Quindi il turismo montano in particolare negli ultimi tempi si è sviluppato tantissimo e la possibilità anche attraverso il trekking urbano di conoscere comunque un borgo medievale che è pieno di cultura, di storia e di arte.
1: Soprattutto paese natale di Leone XIII.
2: Io Papa Nostro, lo chiamiamo qui, Leone XIII è il carpinetano più eccellente, più conosciuto, è stato Papa, ha firmato la Rerum Novarum, che è un'enciclica che ha fatto la storia della Chiesa. E per noi rappresenta moltissimo perché ha contribuito in modo importante allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio negli anni.
1: Un paese che si fonda sulla pietra.
2: Sì, il nostro centro storico in particolare, risalente all'anno 1000 più o meno, le prime costruzioni, è un centro storico all'interno del quale ci sono stati moltissimi artisti e che vale la pena di essere conosciuto e visitato.
1: Molto bello l'itinerario che ci porta alla Torre Civica.
2: Sì, la Torre Civica è, diciamo, il simbolo di Carpineto Romano. Al di sotto della Torre Civica poi c'è il Museo della Reggia de' Volsci, dove c'è un balcone panoramico dal quale si possono osservare le nostre montagne. E la Torre Civica è un monumento al quale noi carpinetani teniamo moltissimo.
1: Carpineto Romano poi ci riporta anche a Caravaggio.
2: Qui è stato scoperto il San Francesco in meditazione. Nel 1606 il cardinale Pietro Aldobrandini commissionò al Caravaggio questo dipinto che rimase dentro la chiesa di San Pietro. Poi nel 1967 è stato rinvenuto e attraverso degli esami diagnostici poi è emerso che in realtà quella che si trovava presso la chiesa di San Pietro era l'originale del San Francesco in meditazione. Adesso si trova a Palazzo Barberini, però è un quadro al quale siamo molto legati e che spero un giorno possiamo tornare a vedere proprio qui a Carpineto Romano, dove è stato scoperto.
1: Tra i tanti itinerari, senz'altro importantissimo l'itinerario religioso.
2: Sì, Carpineto ci sono 11 chiese, compresa quella di San Nicola che è sconsacrata. Su tutte c'è la chiesa di Santa Maria del Popolo, c'è la chiesa di San Pietro, all'interno della quale appunto è stato ritrovato il Caravaggio, c'è la collegiata, la chiesa di San Leone, che è stata commissionata da Papa Leone nel 1882.
1: Anche molto bella, proprio posizionata all'ingresso del paese, la chiesa di Sant'Agostino.
2: La chiesa di Sant'Agostino, che vanta poi un convento che negli anni è stato un punto aggregativo, un centro culturale dove ci sono stati gli agostiniani, in particolare Padre Maestro, che per noi carpinetani è una figura importantissima, e la chiesa di Sant'Agostino è una delle più antiche di Carpineto Romano e poi porta il nome del patrono del nostro paese, che è appunto Sant'Agostino.
1: Carpineto Romano è gemellato anche con un paese particolare.
2: Wadowice è un paese polacco che ha dato i natali a Papa Wojtyla, con il quale siamo gemellati da tantissimi anni. Io anche personalmente, quando ero più piccolo alle scuole medie, era consuetudine andare a Wadowice o che loro venissero qui. Spero che il 2021, insomma, ci possa aiutare e far tornare in Polonia, dove siamo stati sempre graditi ospiti, così come loro qui a Carpineto.
1: Sindaco, diamo un messaggio ai giovani a vivere i paesi natali.
2: Paesi come Carpineto garantiscono una qualità della vita molto alta. C'è la possibilità comunque di comprare al negozio di vicinato, ci sono gli alimentari che comunque valorizzano i prodotti tipici del territorio, si respira aria pulita. In paesi come questo vale la pena investire e vale la pena assolutamente viverlo.
1: Chiudiamo con un invito. Perché venire a Carpineto Romano?
2: Venire a Carpineto Romano perché siamo un paese molto ospitale, siamo un paese che dà sempre ai cittadini un motivo per restare. Carpineto Romano ha tantissime potenzialità, ha tantissimi prodotti, ha tantissime eccellenze da valorizzare e solamente attraverso il contributo, oltre che dei cittadini, anche di chi viene da fuori, riusciremo a farlo conoscere anche al di fuori dei confini regionali.
1: E e all'interno della maestosa collegiata con il parroco di Carpineto Romano, Don Giovan Battista Macali, andiamo a presentare la comunità cristiana di Carpineto Romano.
3: Buongiorno, benvenuti. Ecco, ci troviamo dentro la collegiata e in questo luogo c'è la frequenza quasi tutti i giorni delle persone che frequentano la parrocchia. Questa è la parrocchia principale, titolata anche al Sacro Cuore, San Giovanni Battista, che è il nome della vera chiesa dove ci troviamo, e le varie funzioni che si celebrano qui insieme alla comunità locale. Io sono appena rientrato da 2 mesi e riniziamo con questo cammino con la comunità cristiana di Carpineto, ecco, riscoprendo piano piano i veri valori della fede e quindi sentendoci sempre più uniti gli uni agli altri.
1: Qui è molto forte in questa chiesa la presenza di Papa Leone XIII.
3: Esatto, questa è l'immagine del Papa, il nostro Papa, come si dice in dialetto. È una figura che noi amiamo tanto qui nel nostro paese e quindi è una figura che ci rappresenta anche nel territorio, Roma soprattutto, perché lui è stato Papa non soltanto di Roma, dell'Italia, ma di tutto il mondo, e quindi un po' ci vantiamo di questo percorso del nostro Papa Leone XIII. Paolo VI, io lo ricordo, ero piccolino, qui dentro questa collegiata, nel 66 fece la sua prima e unica visita, e invece Giovanni Paolo II è venuto a farci visita proprio per la Rerum Novarum, il suo centenario. Quindi abbiamo celebrato insieme con lui la Santa Messa in quella giornata, ecco, abbiamo ricordato l'enciclica di Leone XIII e quindi la sua figura, proprio per le cose nuove che ci ha presentato con quel testo, e con noi ne siamo orgogliosi di questo.
1: Qui abbiamo la chiesa di Sant'Agostino, ma nella collegiata c'è anche la statua, perché Sant'Agostino è il patrono di Carpineto Romano.
3: Infatti è il patrono di Carpineto Romano e nel mese di agosto, ecco, già verso la fine di luglio, ci sono le varie associazioni che noi vediamo, diciamo, nei vari luoghi, da Sant'Agostino, San Pietro, i vari rioni, sono 7 rioni, che si preparano per partecipare poi a questa grande festa del patrono al 28 di agosto, e quindi noi anche di questo ne siamo felici e orgogliosi.
1: Tante chiese, però abbiamo anche delle comunità religiose importanti.
3: Esatto, ci sono tante chiese, circa 10-11 chiese che abbiamo qui nel paese, e ci sono la comunità delle suore carmelitane, le monache che da 40 anni e più che sono presenti qui nel territorio, sono al centro storico, si raggiungono facilmente, e poi ci sono gli autisti che sono in compagnia con il parroco e danno una mano alla comunità cristiana qui di Carpineto Romano.
1: Carpineto Romano, che è anche città di Maria.
3: La città di Maria, perché ricordiamo, ecco, allora, il voto che tutti i carpinetani hanno fatto nel tempo quando c'è stata la peste, 1650, ecco, noi ricordiamo nell'8 di dicembre la festa dell'Immacolata, e quindi tutti, grandi e piccoli, partecipano a questo voto che hanno fatto i nostri padri.
1: Chiudiamo questo nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza.
3: Il messaggio che rivolgo ai cittadini di Carpineto, ai fedeli, soprattutto dai più piccoli e più grandi, è proprio quello di stringerci sempre gli uni gli altri per vivere, ecco, questo nostro modo di esprimere quella fede che ci porta ad essere sempre innamorati di Cristo. Quindi questo è un pochino quello che uno ha dentro il cuore, di essere sempre innamorato di Gesù e poi di far raggiungere questo ai più piccoli fino ai più grandi.

0: E abbiamo raggiunto il rione San Giacomo. In questo momento ci troviamo all'interno di una delle fraschette tipiche. Poi ogni rione qui ha la propria fraschetta, quindi sono 7 i rioni, e con lo chef Francesco Centi andiamo a scoprire tutte queste delizie. Però devo ringraziare le associazioni, i ristoratori, i produttori, perché veramente qui a Carpineto Romano hanno fatto le cose alla grande. Allora iniziamo il nostro itinerario gastronomico.
1: Davanti a

0: Più importante su questo tavolo è l'olio. L'olio perché Maurizio Magali è un produttore di Carpineto Romano che ha questa azienda da molte generazioni e sono delle olive che nascono soltanto con acqua e sole.
1: Poi vedo anche il maiale.
0: Maialino, sempre lo stesso produttore che praticamente ha voluto portarlo a rosto per far vedere che comunque è un maiale che ci si possono fare molte produzioni.
1: Poi abbiamo il tavolo dedicato ai ristoranti.
0: Agli altri ristoranti, sì. Praticamente in questo tavolo ci sono tutti quelli che sono i prodotti sempre di ristorazione, quindi i piatti stessi che sono molto importanti, gnocchi lunghi, acqua e farina, la bacchia alla scottadito preparata sempre da un'altra azienda di ristoranti che è il ristorante Il Faggio. Sempre vicino abbiamo i fini fini, praticamente sempre una tagliatella fatta in mano dal ristorante più antico del paese, la Sbirra, nato nel 1864. Per quanto riguarda la pizzeria Feoli abbiamo anche una zuppa di castagne e funghi porcini con un'aggiunta di ciambella di Carpineto Romano. Poi per il ristorante invece della Reggia dei Volsci abbiamo la polenta con i broccoletti, che è un piatto tipico presentato nella spianatura di legno, e poi la curatella, che sono praticamente le interiora dell'agnello, perché per noi è un piatto particolarmente tradizionale e importante, e quindi ci sembrava giusto presentarlo oggi.
1: Poi abbiamo le pizze.
0: Sì, le pizze. Allora, in questo caso ci sono due pizzerie, Pizzeria Simone e Pizzeria Feoli. Pizzeria Feoli è nata subito dopo il dopoguerra. Abbiamo anche quel pezzettino di lievito madre, ma utilizzando anche molto quelle che sono le erbe aromatiche. Quindi erba pepe, che in questo caso l'abbiamo proprio sulla pizza, fatta con friarielli e salsiccia di campo, sempre tutta produzione casareccia. Invece, nell'altro caso dell'altra pizzeria di Pizzeria Simone, abbiamo una pizza che è stata impastata nelle castagne. Lui è il ristoratore più giovane del nostro paese e è lui che sta cercando in tutti i modi di portare delle innovazioni su lievitazioni, impasti, cercando comunque di catturare l'attenzione di un pubblico un po' più giovane e anche un po' più antico, nel senso di mentalità di paese, che sono un po' rilegati comunque a quelle che sono le tradizioni forti come fettuccine, gnocchi e cose così. La ciambella di Carpineto è uno dei prodotti più importanti del nostro paese. È una DOP. Anch'essa nasce nel dopoguerra.

0: pane di Vapoforno Reggio si trova anche al di fuori di Carpineto, si può trovare nei paesi locali perché è un pane molto richiesto, sempre con produzione di lievito madre naturalmente.
1: Comunque bisogna venire qui a Carpineto, certo, per degustare tutte queste
0: sì,
1: cose.
0: Sì, sì, che ne vale la pena.
1: Che
0: vale
1: cos'è
0: la pena
1: per lei Carpineto romano?
0: Per me Carpineto è tutto, è la mia patria, è il paese dove io sono cresciuto e che mi ha trasmesso quello che per me oggi è l'amore della cucina. Se non fosse stato anche per le fareschette, le osterie stesse, forse ad oggi non sarei mai stato così vicino a quella che per me è il mio lavoro e la mia passione.
1: Per concludere, ce la sì, facciamo a fare un invito nel dialetto locale a venire qui
0: come
1: a Carpineto?
0: No? Avenata a mangiare a Carpineto che è tutto buono!
1: E con il direttore del Museo Territoriale di Carpineto Romano, Leo Gavillucci, andiamo a percorrere questo bellissimo itinerario. In questo momento ci troviamo nella sezione dedicata ai cimeli di Papa Leone XIII, che è il cittadino più importante di Carpineto Romano.
2: Esattamente. Allora, in questo museo è stato fondato nel 2002 e da allora fa parte della esposizione permanente dedicata appunto a questo importante pontefice. La scelta del luogo non è casuale, perché questa chiesa nel 1810 Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, fu proprio battezzato qui, all'interno di questa chiesa. L'esposizione, insomma, ripercorre un po' tutto ciò che fu Leone XIII, dai suoi inizi, il sacerdozio, compreso anche il pontificato, avvenuto nel 1878. Abbiamo una mole di documentazione molto importante. Tutta questa documentazione ci è stata gentilmente donata qualche anno fa dagli eredi del suo segretario personale, anch'esso carpinetano, tale Pio Centra, che raccoglieva tutti i documenti che Leone scriveva e poi gettava via. Lui minuziosamente li raccoglieva e li conservava, e oggi sono confluiti all'interno di questo museo. Uno degli oggetti più significativi è appunto la penna con la quale nel 1891 il Papa firma forse la sua enciclica più importante, la Rerum Novarum, la famosa enciclica sulla questione sociale, che si inserisce appunto in un contesto storico molto molto particolare: l'industrializzazione, la

0: salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
1: Poi ci spostiamo, l'itinerario continua, raggiungiamo l'altra parte del centro storico, tra l'altro veramente un itinerario da percorrere in questo paese, tutto in pietra, e arriviamo nell'altro museo, la Reggia dei Volsci, e lì anche abbiamo tante sezioni.
0: Quel museo è stato pensato e raccoglie tutta la vita di Carpineto, sia nell'ambito lavorativo e vita quotidiana, e anche l'attività religiosa, che era molto importante. Il museo comprende 9 sezioni. Un tempo era l'antico Palazzo Aldobrandini, che fu acquistato dal cardinale Pietro Aldobrandini nel 1597, e da allora era il fulcro della vita amministrativa di Carpineto, perché la sede comunale era proprio lì.
1: La stanza più bella è dedicata al Caravaggio di Carpineto Romano, logicamente lì abbiamo una copia però.
0: Sì, lì abbiamo una copia, perché l'originale si trova a Palazzo Barberini, in quella sala, perché nel 2010 ci fu una grande esposizione in cui i due quadri furono messi a confronto. Il salone principale, dove venivano prese le decisioni di natura politica, dove venivano svolti i processi, e sotto c'erano le prigioni insieme alle stalle e la cantina.
1: Ho visto che poi qui collaborano i ragazzi del servizio civile.
0: Assolutamente, assolutamente sì, il servizio civile è molto molto importante, anche perché è un aiuto per noi fondamentale.
1: Parliamo del Palio della Carriera, che è una delle eccellenze del luogo. Lo facciamo con il presidente Roberto Cacciotti, e vediamo un po' quando nasce il palio.
2: Allora, il palio dell'epoca moderna nasce nel 1993, riprendendo un'antica tradizione che a Carpineto era sempre stata cara ai carpinetani, le corse dei cavalli, che già dal periodo appunto di Donna Olimpia e del Principe venivano fatte a Carpineto nel corso proprio qua sottostante, corso Vittorio Emanuele. Il periodo storico in cui si colloca il palio è l'inizio del 600. E precisamente il 1621, quando il cardinale Pietro Aldobrandini lasciò il ducato di Carpineto a sua sorella, Donna Olimpia. Nel 1597 il ducato di Carpineto fu acquistato dagli Aldobrandini, che era una famiglia nascente della borghesia romana, in realtà originari di Firenze, che vennero a Carpineto rilevando il ducato dai duchi conti di Segni e Valmontone, che erano caduti un pochettino in disgrazia. Il cardinale Pietro Aldobrandini e sua sorella Donna Olimpia erano nipoti dell'allora Papa Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, che favorì l'acquisto del ducato di Carpineto in favore dei suoi familiari. Perché rievochiamo quel periodo? Carpineto, come molti paesi alla fine del Cinquecento, era un paese che viveva, diciamo così, come tutti i paesi, una forte distinzione tra feudatari e vassalli. E proprio gli Aldobrandini, in quel periodo che ebbero, diciamo, il controllo del ducato di Carpineto, portarono una sorta di benessere alla città, creando non solo una miglioria dal punto di vista sociale, ma creando un fervido movimento artistico-culturale che permise a Carpineto di diventare un nucleo importante non solo per la città stessa, ma anche per molte città vicine.
1: Concorrono a questo palio tutti e 7 i rioni, no?
2: Allora sì, Carpineto è storicamente suddiviso in due parti, la parte da monte, la parte alta, e la parte da valle. Nella parte da monte noi abbiamo 3 rioni storici, che sono Io Castello, Io Lago e San Pietro, e la parte bassa, che comprende questo rione, che è il Rionio Curso, San Giacomo, dove avete fatto le riprese per l'osteria, Sant'Agostino e le Rionio Moro. Tutti e 7 i rioni danno vita nel periodo, diciamo così, che va da luglio a agosto, a questa rievocazione storica, che poi ha il suo culmine la domenica successiva alla festa del nostro patrono Sant'Agostino, il 28 di agosto, con una grande sfilata con oltre 400 figuranti ed una corsa di cavalli berberi all'anello, che aggiudicano il palio all'Erione vincitore.
1: Però il periodo del palio viene aperto dalla cena del cardinale.
2: Il periodo del palio viene aperto da proprio quello che dicevo prima, da questa cena del cardinale, che rievoca proprio quello sfarzo che all'epoca mettevano in mostra i grandi nobili. Quindi si rievoca la cena che il cardinale Pietro Aldobrandini faceva ogni anno a Carpineto, ospitando tutti i suoi ospiti, nobili, pittori, artisti, che venivano su ospitati proprio al chiostro di San Pietro, con una cena, permettetemi, luculliana, in cui la cacciagione, i migliori vini la facevano da padrone.
1: Grazie Presidente, quindi sono tanti motivi per venire a visitare Carpineto Romano. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Carpineto Romano. Per tutti gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Buone passeggiate e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!
3: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

13 anni a quest'età, da quando ero illuminato dalla tua presenza. È passato ormai un minuto,

restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò, un messaggio immaginario in onda.

0: questo istante in cui ti penso e mi ricordo quando stavi ancora qua.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È sabato 15 agosto.
3: Sono le 13:42.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:56.
2: È sabato 15 agosto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana. Stus.
1: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana e titoli: il Papa all'Angelus dell'Assunta, prego Maria per l'Ucraina, la Russia, la Colombia, la Terra Santa e per quanti soffrono nel mondo. La pienezza di vita che ammiriamo in Maria attende anche noi alla fine dei tempi. Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, terremoto nell'arcipelago indonesiano. Buon Ferragosto da Luca Collodi. A Castel Gandolfo, dopo la preghiera dell'Angelus nella solennità dell'Assunzione di Maria, il Papa ha rivolto una invocazione alla Vergine ricordando i popoli della Terra Santa, quello ucraino e russo, e la gente della Colombia colpita dal terremoto. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: Oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
3: Il Papa dice di pensare anche ai cristiani che soffrono discriminazione e addirittura la persecuzione e di continuare a pregare in questi giorni per le popolazioni colombiane che soffrono a causa del terremoto.
2: Mi unisco a queste comunità e a tutte quelle che vivono in contesti difficili e insieme con loro invoco Santa Maria, prega per noi.
3: Nella catechesi Leone XIV richiama l'iconografia dell'arte che ha rappresentato il mistero dell'assunzione al cielo della Madre di Dio con la dormizione o con l'immagine di Maria in cielo, avvolta di luce e circondata da angeli e santi, due modelli che rappresentano la verità centrale, Cristo morto e risorto che ci conduce alla meta alla quale da sempre siamo destinati, la vita eterna. È la pienezza di vita che attende anche noi alla fine dei tempi, conclude il Pontefice, con la nostra carne trasformata dall'amore del Redentore.
1: Il primo ministro libanese ha dichiarato che le 7 persone, tra cui 2 donne e 3 bambini uccise nell'attacco israeliano di oggi nel sud del paese, non erano obiettivi militari. Israele aveva affermato poco prima di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. E in Ucraina, l'Ucraina ha attaccato con missili il centro dell'agenzia spaziale russa Roscosmos nella regione di Samara, 900 chilometri dal confine del paese invaso, e una base aerea a circa 700 chilometri di distanza. Zelensky ha inoltre indicato che gli attacchi a lungo raggio condotti nelle ultime ore contro Mosca hanno raggiunto anche basi aeree dove sono dislocate postazioni di lancio missilistico russe. Sale ad almeno 20 vittime il bilancio di un violento terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito l'arcipelago orientale dell'Indonesia e l'isola di Flores, provocando il crollo di edifici e abitazioni. I testimoni hanno segnalato crolli di case, tra cui strutture di un terminal portuale e un seminario cattolico. L'Indonesia è un'area ad alto rischio sismico e vulcanico. E torniamo a parlare del Papa e della catechesi dell'Angelus per la solennità dell'Assunta di oggi a Castel Gandolfo. Leone XIV ha richiamato l'iconografia dell'arte che ha rappresentato il mistero dell'Assunzione al cielo della Madre di Dio. Due modelli che rappresentano la verità centrale, Cristo morto e risorto, che ci conduce alla meta alla quale da sempre siamo destinati, la vita eterna. Ascoltiamo un passaggio del Papa.
2: Nel cuore di Maria si incontrano il cielo e la terra, il tempo e l'eternità. Questa immagine, in apparenza, contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni. Allora, cosa abbiamo in comune con la giovane e meravigliosa che troviamo dipinta sulle pale dei nostri altari? Per comprenderlo, dobbiamo tenere uniti due segni a cui abbiamo accennato: il corpo incorrotto della Madre di Dio e il suo cuore immacolato. È la purezza dell'anima, infatti, che in Maria, come in noi, per grazia di Dio, illumina e trasfigura tutta la persona, portandola alla gloria del cielo.
1: È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Grazie per l'ascolto da Luca Collodi. L'informazione della Radio Vaticana torna domani alle 14.
4: Laudetur Jesus Christus.

Vi ricorda qualcosa in particolare, un periodo particolare della vostra vita in quell'estate non tanto remota del 2022, praticamente l'altro ieri? Fateci sapere a diretta@radiumblu.it con un bel messaggio. Siete benvenuti anche per raccontarci questo Ferragosto, questo periodo molto caldo, e cosa state facendo in particolare. Con Don't You Worry, la canzone che abbiamo lasciato featuring Shakira, David Guetta, erano i Black Eyed Peas alla numero 6. Alla numero 5 è una canzone che ha fatto la storia di quell'estate per quanto riguarda la musica italiana. Parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari, che sono ritornati alla grande anche in quest'estate 2026 con Sorry, Scusa, Lo Sento, in questo caso la canzone Giovani Wanna Be. E noi parliamo di loro perché il tour Stadi 2027 è stato abbondantemente già preannunciato e continua ad allargare i suoi orizzonti, diciamo così. C'è stato tanto entusiasmo suscitato dall'annuncio delle prime tappe. La band bergamasca ha ufficializzato 3 nuovi appuntamenti che confermano quindi la richiesta anche straordinaria da parte dei fan, del pubblico, l'attesa per quello che si preannuncia davvero uno degli eventi musicali più importanti dell'estate del prossimo anno. Quindi raddoppiano gli show di Torino e Milano e si aggiunge anche una nuova data a Napoli. Quindi vediamo le nuove date, che sono Torino il 13 giugno 2027, ve lo ricordo, il prossimo anno, perché quest'anno non sono in tour i Pinguini Tattici. Milano 18 giugno 2027, Napoli 28 giugno 2027. E questa è Johnny Wannabe alla numero 5, estate 2022.

Esattamente alla metà della top 10 della classifica dell'estate 2022 in Italia, Pinguini Tattici Nucleari appena ascoltati qui su Blu 2000 con Giovani Wannabe. Questo è l'appuntamento con le classifiche dell'estate in questo weekend insieme per raccontarvi che la numero 4 è Dance, perché c'è stata, diciamo, l'unione artistica proprio in quell'anno, un tormentone estivo insieme alla voce inconfondibile di Alessandra Amoroso, tanti auguri a lei che ha appena compiuto 40 anni, ed è stata scelta tra l'altro da Ermal Meta per il concertone del 22 agosto per l'Ataranta, ecco, non l'Atalanta la squadra, l'Ataranta con la R. È una sorta di prova generale, l'aveva già fatta, lo ricorderete magari nel 2009 se siete fan di Alessandra, con la sua prima partecipazione alla serata musicale di Melpignano, e quest'anno si replica con il sì definitivo. La cantante salentina si concede sui social anche per ufficializzare la sua partecipazione insieme a Ermal Meta quest'anno, e quindi devo dire che in quell'anno si univa alla musica dance, quella dei DB Boulevard, che riprendeva una loro storica canzone dal titolo Point of View, è praticamente un tormentone di qualche anno prima. La canzone in questo caso si intitola Camera 209. Alessandra Amoroso insieme ai DB Boulevard erano alla posizione numero 4.

Numero 4 estate 2022 in Italia, c'era la musica di Alessandra Moroso, la sua voce con Camera 209 insieme ai DB Boulevard. Saliamo, siamo nella zona del podio, al numero 3 un'altra canzone che veniva dritta dritta dal Sanremo di quell'anno, ovvero Dove si balla, tormentone vero e proprio di Dargen D'Amico. E vi devo dire la verità, pur essendo una classifica molto recente dell'estate, io le canzoni che poi mi colpiscono le ricordo un po' tutte, forse questa non mi aveva colpito particolarmente all'epoca ed è per quello che l'avevo quasi rimossa. Parliamo di Bam Bam, la posizione numero 2 che andiamo ad ascoltare, di Camila Cabello, ma non è da sola, insieme a Ed Sheeran. You said you hated the ocean, but you're surfing.

E voi la ricordavate questa canzone di Camilla Cabello, fresca estiva, che occupava la posizione numero 2 nella chart del 2022 in Italia, era l'estate ovviamente di quel periodo, Bam Bam insieme a Ed Sheeran. Siamo arrivati alla vetta, inevitabile anche cantare italiano quando si parla di pseudo tormentoni che rimangono nel tempo, forse questa canzone è rimasta più di altre da quell'estate del 2022 e quindi non ci resta che ascoltarla. La vetta della classifica dell'estate 2022 in Italia era occupata da Fedez con La Dolce Vita insieme a Tananai e Mara Sattei, numeri 1.

0: Classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Ancora buon weekend, buon pomeriggio alle classifiche dell'estate qui su In Blue 2000. Ci seguite anche dall'app, mi raccomando scaricatela, la nostra app ufficiale Play 2000, totalmente gratuita dallo store del vostro smartphone, così ci ascoltate, perché no, in ogni luogo e soprattutto anche nel vostro luogo di villeggiatura, se siete in partenza, siete già partiti, siete collegati dalla spiaggia, dal mare, ovviamente anche dalla montagna, dal lago, certo, le citiamo tutte le località, le vogliamo citare tutte in questo pomeriggio, quindi siete i benvenuti e quindi scriveteci anche diretta a radioinblue.it. Voltiamo a precisamente pagina dopo la chart del 2022 e passiamo all'estate attuale, quella fatta dalla classifica di In Blue 2000, cioè quella che andiamo ad affrontare adesso, che andiamo a scalare, e anche quella di Air One con le canzoni che più sono ascoltate in radio e lo sono state negli ultimi 7 giorni. La top 10, vi ricordo che ci sono state 2 nuove entrate nella chart ufficiale della nostra vostra radio preferita, Sava Sandir, che è In Blue 2000. Al numero 20 Beyoncé con Morning You Dong, che ha segnato il suo ritorno in musica, e alla numero 11 la nuova di Sombra, una bella ballata romantica dal titolo My Body's Ready. Non l'ascolteremo, ma ascoltiamo, anzi vi diciamo subito che al numero 10 troviamo Bruno Mars con Oh My Soul in posizione stabile. La numero 9 in salita c'è Mr. Harry Styles con Dance No More.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Un saluto sincero da parte di Paolo Migani a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Vaticana e a chi ci segue anche online su Vatican News. Benvenuti a questo speciale appuntamento con Incontro della Serenità. Oggi è il 15 agosto, la solennità dell'Assunzione di Maria Vergine al Cielo. In questa festa di Ferragosto, in cui il mondo cerca il riposo del corpo, noi vogliamo offrirvi un'oasi di riposo per lo spirito. L'Assunzione ci ricorda che il volto di una madre ci attende in cielo e che nessuna sofferenza o fatica terrena è priva di senso se guardata con gli occhi dell'eternità. A ciascuno di voi, alle vostre famiglie, in modo particolare a chi vive questo giorno in un letto, l'ospedale o nella solitudine, va il mio più autentico augurio di un Ferragosto colmo di pace e di vera serenità. La puntata di oggi è un viaggio del cuore che ruota attorno ad una catechesi straordinaria del Beato Luigi Novarese, catechesi dal titolo Conoscere il volto della madre. Tra poco avremo il grandissimo privilegio di ascoltare direttamente la vera voce del Beato. In questo insegnamento Monsignor Novarese non ci invita ad una semplice devozione, ma a compiere una vera e propria scoperta interiore. Conoscere il volto della madre significa guardare al cuore immacolato e addolorato di Maria per specchiarvi il nostro dolore. Il Beato ci spiega che la Vergine è stata la prima silenziosa operaia della croce, intimamente unita al sacrificio di Gesù. Per questo il suo volto non è distante, ma è quello di una madre che si china su chi soffre, offrendo consolazione e una dignità nuova alla malattia. Attraverso la consacrazione totale a lei, donandole il nostro corpo, le nostre fatiche e i frutti delle nostre giornate difficili, diventiamo sua cosa e proprietà. Così il volto addolorato di Maria si trasforma nel volto della speranza e le nostre croci quotidiane si uniscono alla sua offerta per la salvezza del mondo. Ad accompagnare la voce e il pensiero del Beato Luigi Novarese ho il piacere di condividere con voi due miei brani musicali a cui sono profondamente legato e dedicati proprio alla Vergine. Il primo è il Magnificat, una canzone che ho scritto lasciandomi ispirare dal canto di lode di Maria, interpretato

0: per noi dalla splendida voce di Suor Piera Cori. Il secondo brano si intitola Madre accanto a te. L'ho scritto e cantato personalmente, traducendo in musica le parole e le intenzioni di una preghiera intensa del Beato Novarese. Un affidamento totale per imparare a stare sotto la croce con la stessa dignità e fortezza della madre. Mettetevi quindi comodi e aprite il cuore. Iniziamo questo cammino di grazia ascoltando la vera voce del Beato Luigi Novarese. Buon ascolto.
1: Parlando di Maria Santissima, via che ci deve portare ad una vera ripresa di vita cristiana, viene spontaneo domandarci quale sia la sua fisionomia morale, proprio per poterla considerare, studiare, imitare.

In questo nostro incontro ci sforzeremo di comprendere qualcosa sulla bellezza del suo cuore materno, un cuore pieno di grazia, un cuore immacolato. Che cosa significa essere ripieni di grazia fin dal primo istante di concepimento? Questo è il primo punto della nostra meditazione. Essere ripieni di grazia fin dal primo istante di concepimento negativamente significa essere immuni da qualsiasi ombra di colpa e da qualsiasi sua conseguenza. Positivamente, invece, significa essere fin dal primo istante di vita amici di Dio. Conseguenze immediate. Per la parte negativa significa essere anche immuni dalla concupiscenza. Per la parte positiva vuol dire avere assieme alla vita di Dio anche le virtù infuse, le virtù teologali e le virtù cardinali. Nella storia dell'umanità, una soltanto è la creatura che dopo la caduta dei nostri progenitori nel paradiso terrestre sia stata concepita immacolata, ed è Maria Santissima. Tutti noi, al contrario, veniamo alla luce con le conseguenze funeste del peccato, tra cui, oltre la privazione della vita di Dio, abbiamo pure la concupiscenza, quel desiderio interiore disordinato che ci spinge a indebitamente ricercare al di fuori dell'ordine stabilito da Dio l'esaltazione del nostro io, l'appagamento dei sensi, l'attaccamento alle cose della terra. Alla base della concupiscenza sta la superbia, come alla base dell'ubbidienza sta la carità. Nella superbia ci sono le radici dei 7 vizi capitali, come per opposto nella carità ci sono le radici di ogni virtù. In Maria Santissima l'aspetto negativo non esiste. Il Signore, ha proclamato ella stessa, ha fatto in me grandi cose. Ma queste grandezze hanno la loro naturale origine in Dio, mio Salvatore, perché Egli ha riguardato la bassezza della sua serva, e per di più la sua misericordia, che è restituzione di amicizia tra Dio e l'uomo, si estende di generazione in generazione fino alla consumazione dei secoli. Il cuore della nostra madre spirituale ha dunque, quale conseguenza del suo stato di elezione, è stato arricchito di ogni virtù, quindi di ogni bellezza da parte di Dio Padre, che così, con decreto eterno, l'ha voluta in vista della sua partecipazione attiva al piano di salvezza. Ma chi potrà mai commisurare il cumulo di santità e quindi il conseguenziale aumento di virtù che avvenne in lei nel momento in cui lo Spirito Santo la adombrò, rendendola vero tabernacolo dell'Altissimo? Lo Spirito Santo, autore

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È sabato 15 agosto.
2: Sono le 14:51.

Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Lucio Dalla, allora noi non balliamo oggi, anche se bisognerebbe ballare, perché mangeremo tanto. Oggi parliamo di manifestazioni enogastronomiche bellissime in giro per l'Italia, dove si mangerà parecchio e quindi ballare poi aiuta un po' a smaltire. Ma in particolare andremo in Piemonte per parlare della Mangialonga, un percorso enogastronomico in mezzo alle colline dove si cammina, quindi si smaltisce un po' e a ogni tappa si mangia qualcosa. E poi San Daniele in festa, San Daniele del Friuli, provincia di Udine, che festeggia il suo santo patrono e anche la sua, il suo prodotto più noto, che è sicuramente il famoso prosciutto di San Daniele. Poi parleremo anche di altro, naturalmente. C'è tanta buona musica come questa, Bob Dylan, Blowing in the Wind.

Lightning Seeds con You Showed Me, che bella questa canzone. Oggi devo dire che il nostro Corrado, che ha selezionato le canzoni della puntata di oggi, ha fatto una scelta che mi piace moltissimo. Va bene, allora un po' di notizie. Voglio portarvi ad Ascoli Piceno, perché fino al 26 agosto c'è il Villaggio dell'Oliva ad Ascoli. Oliva l'ascolana, naturalmente. Quindi si potrà assaggiare l'oliva ripiena ascolana DOP. 10 giorni dura questa manifestazione, è già iniziata qualche giorno fa, va avanti fino al 26 agosto, per gustare questa specialità in cui di cui molti sono ghiotti. E pensate, ci sono personaggi famosi che erano particolarmente ghiotti di olive all'ascolana: Puccini, Rossini, Garibaldi. Ma pensate che dell'oliva all'ascolana si parlava già ai tempi di Catone, quindi siamo nell'epoca latina. Beh, oltre a questo ci saranno eventi culturali enogastronomici, iniziative come laboratori e lezioni di cucina, la musica non può mancare. Se volete approfondire, il sito è ascoliva.it per avere ulteriori informazioni. Vogliamo ricordare Kate Bush, che ci ha lasciato qualche giorno fa. Questa è Running Up That Hill.

La leva calcistica della classe 68, un grande capolavoro di Francesco De Gregori. Dunque, vi avevo detto nel sommario che saremmo andati in Piemonte per parlare della Mangialunga. Ci andiamo tra poco, ma prima vi parlo della sagra della Nocciola di Cortemilia, che è un piccolo borgo dell'Alta Langa piemontese. Dal 14, quindi da ieri, fino al 30 agosto, si celebra una delle eccellenze gastronomiche locali, la Nocciola, ma la variante Tonda Gentile, si chiama proprio così, una varietà tipica di questa zona. Ci saranno gli stand degli chef molto famosi che vi spiegheranno come utilizzare la nocciola nei vostri piatti. Questa è la 71esima edizione di questa manifestazione. Non solo cibo, anche giochi, balli, musica. Grande ospite musicale di questa edizione, Samurai J, che si esibirà in chiusura domenica 30 agosto al Parco della Pieve. L'ingresso è gratuito e per informazioni c'è il sito fieranocciolacortemilia.it. Nel frattempo abbiamo la musica di Noah Khan con The Great Divide. Okay.

Mary J. Blige, Family Affair. Tra poco andiamo in Piemonte, come vi dicevo, precisamente alla Morra, provincia di Cuneo, per parlare di Mangialonga, 38esima edizione. Ci facciamo raccontare tutto dal presidente dell'associazione che lo organizza, che è Massimo Martinelli, che sarà con noi. Nel frattempo un po' di musica, c'è Vinicio Capossela e Allora Mambo.

0: E ora, amici, andiamo in montagna. Se siete affamati ma anche avete voglia di esplorare, allora c'è questo evento che sicuramente farà per voi, la Mangialonga, che è arrivata alla 38esima edizione. Il presidente dell'associazione che la organizza è Massimo Martinelli, che è con noi. Benvenuto, Massimo.
1: Grazie a voi che mi chiamate.
0: Allora, raccontiamo che cos'è la Mangialonga per chi non la conoscesse, però già dal nome un po' si può intuire.
1: Si può intuire, ma la Mangialonga io la ritengo una folle idea che abbiamo avuto il mio amico giornalista Carletto Revello e il sottoscritto: organizzare un pranzo attraverso le vigne. E evidentemente ha colto un po' tutti di sorpresa, perché lei capisce che come andate nelle vigne, come fate. E le dirò che agli inizi è stata anche abbastanza complicata sotto il profilo dell'allestimento. Oggi siamo, come si dice, battezzati e vaccinati, per cui andiamo quasi a occhi chiusi.
0: Anche perché, appunto, dicevamo, sono 38 anni che fate questa cosa.
1: Eh sì, siamo stati i primi e siamo ancora i migliori. Mi permetto di dirlo, perché poi ci hanno copiati tutti, in tutto il mondo qualcuno ha copiato.
0: Ma allora, intanto diamo delle date, perché non l'ho ancora detto. Il 30 agosto l'appuntamento di quest'anno.
1: Noi siamo in campo sempre l'ultima domenica di agosto
0: alla Morra, che è in provincia di Cuneo.
1: Provincia di Cuneo, su una collina bellissima di 521 metri, dalla quale si spazia una vista imprendibile e incredibile su tutti i vigneti più belli della zona del Barolo. Quindi è veramente un'immersione anche nel vino, insomma.
0: Certo, stavo per chiederle che vino si beve, ma ovviamente sarà quello.
1: Oltre a quello, noi partiamo con un aperitivo, che in genere può essere un vino bianco, visto che fa anche caldo, no? Poi passiamo agli antipasti, che in genere sono dei salumi, e lì proponiamo in genere il dolcetto, che è un altro vino molto tipico delle nostre colline, che ovviamente serviamo fresco di cantina, perché bisogna anche sfatare il servizio del vino a temperatura ambiente. Non fatemi ridere, anzi non fatemi piangere.
0: Dipende da qual è la temperatura dell'ambiente, perché altrimenti...
1: ma con 38 gradi di temperatura cosa beviamo? I vini brûlé, come diciamo noi? No, non va bene. Poi c'è un'altra tappa che in genere prevede il servizio dei primi piatti. Esattamente non le so dire se quest'anno abbiamo scelto i tajarin o le raviole.
0: Beh, io direi che si cade bene lo stesso, cioè in tutti e due i casi.
1: Direi che non ci sono problemi, anzi è per fin bello vedere l'equipe che butta la pasta, tira sulla pasta, la condisce e la serve. Guardi,
0: no, perché ecco, per specificare meglio, si parte da un punto, poi si fa una camminata, si fanno delle tappe e ogni tappa si mangia qualcosa.
1: Esattamente, il principio è quello. Infatti io avevo anche coniato uno slogan che dice: cammina nel verde, perché la vigna è verde, e cammina nel vino. E ovviamente a ogni tappo c'è l'abbinamento con un vino. Il terzo piatto è il bocconcino Mangialonga, e quindi sacrosanto l'abbinamento col Barolo. Poi c'è la tappa dei formaggi, che sono quelli tipici delle colline e delle Alpi della provincia di Cuneo. Noi abbiamo la fortuna di avere un patrimonio caseario che è fortemente incredibile, e quindi anche lì serviamo il Barolo. E poi i dulcis in fundo, come usa dire con espressione un po' colta, c'è la tappa dei dolci. E qui il dolce è anche sempre una specialità tipica, la torta di nocciole, che viene abbinata al moscato d'Asti, che è il grande vino dolce del nostro Piemonte. E quindi è veramente un menù che fa venire l'acquolina in bocca, con tutta calma, nel senso che non ricordo che un anno, lei pensi, un concorrente si è iscritto e dopo un'ora arriva e dice: ma cos'è sta Mangialonga? Lui l'ha fatta di corsa.
0: E invece bisogna andare con calma.
1: Ma guardi che lei deve andare con calma e soffermarsi a mangiare e a bere. Ah, ma io non l'avevo capito. Allora ha rifatto il giro mangiando e bevendo, ovviamente.
0: Va bene, la cosa bella, lo stavo riflettendo mentre ci raccontava cos'è la Mangialonga, è che uno può anche mangiare tanto, ma non si sente in colpa, perché dovendo camminare in mezzo alle vigne smaltisce un po'.
1: Sicuramente il vantaggio è anche quello. Cioè, noi andiamo in genere dalla Morra in basso, dalla Morra che è in cima alla collina, andiamo in qualche borgata che è sotto. Poi si può tornare alla base in alto a piedi, facciano anche un servizio navetta per quelli che non se la sentono.
0: Magari ha mangiato troppo. Diciamo, il percorso quanto è lungo, tanto per avere un'idea?
1: Ma in genere circa 6 km.
0: Beh, insomma, fattibile, anche perché ci sono delle tappe in mezzo dove vi potete rifocillare abbondantemente.
1: Non ci sono problemi. Il bello è che arriva gente un po' da tutto il mondo, perché è veramente uno spettacolo e secondo me nella vita, come si dice, vale la pena una volta di aver fatto anche la Manzalone.
0: Assolutamente. Dall'estero arrivano, immagino, eh?
1: Arrivano molti, soprattutto dalla Svizzera, molti dalla Francia, poi ci sono gli imprevedibili, non so, dal Canada, dall'Australia, dipende se sono magari lì in vacanza di questa manifestazione, arrivano.
0: Beh, insomma, una bella cosa anche incontrare le altre culture che incontrano la nostra e conoscono le specificità dei nostri territori.
1: Esattamente, è proprio una promozione a tutto campo che dà onore e gloria al paese di Lamorra, ovviamente, ma a tutto il territorio.
0: Allora, Massimo Martinelli, presidente dell'Associazione Compagnie dei Vignaioli, che organizza da 38 anni la Mangialonga in provincia di Cuneo, a Lamorra. Il sito è mangialonga.com per avere informazioni. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per avermi chiamato e buona Mangialonga a chi verrà. Grazie.

Here with me, lei è Daido e siamo arrivati alla fine quasi della prima ora delle parole del weekend di oggi, Ferragosto, sabato 15 agosto 2026. Io sono Carlo Magistretti, restate con noi, salutiamo anche chi ci ascolta nella replica della domenica. Il nostro tempo a disposizione è ancora lungo, abbiamo un'oretta abbondante per sentire buona musica come questa che sta per arrivare, sono i Led Zeppelin, All My Love, poi continuiamo con musica e altri ospiti tra poco, state con noi.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: È sabato 15 agosto.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Partito di là, Gesù si ritirò nelle regioni di Tiro e Sidone. Ed ecco, una donna cananea, originaria di quei paesi, gridava: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è duramente vessata dal demonio». Ma egli non le rispose neppure una parola. Avvicinatisi, i discepoli lo pregavano: «Esaudiscila, perché sta gridando dietro a noi». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore disperse della casa d'Israele». Ma essa venne a prostrarsi davanti a lui e disse: «Signore, soccorrimi». Ed egli: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Sì, Signore, ma anche i cagnolini si nutrono delle briciole che cadono dalla mensa dei padroni». Allora Gesù rispose: «O donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi». Da quel momento sua figlia fu guarita.
1: La ventesima domenica del tempo ordinario ci propone dal Vangelo secondo Matteo il racconto della cananea, una donna coraggiosa e non permalosa. L'episodio è ambientato fuori dai confini della Terra Santa. Gesù è uscito all'estero, nella regione di Tiro e di Sidone. Siamo sulla costa libanese. È una regione dove non abitano ebrei. E questa donna che viene incontrata da Gesù è infatti chiamata una cananea, termine generico per indicare la popolazione autoctona di quella regione non appartenente alla fede del popolo di Israele. È una donna che deve aver sentito parlare di Gesù, lo chiama Signore e chiede che abbia pietà. Inizia come una formula di salmo: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Considera Gesù erede al trono di Davide, lo chiama Signore con termine di rispetto e chiede misericordia. Lo chiede per sua figlia, che è tormentata da un demonio. In questo episodio Gesù si comporta in un modo strano e l'Evangelista vuole sottolineare una specie di pedagogia seguita da Gesù, il quale non risponde nemmeno una parola a questa donna, la quale non si dà per vinta e continua a gridare dietro a Gesù. I discepoli intercedono per lei, non tanto perché vogliono bene a quella donna o sono più misericordiosi di Gesù, ma probabilmente perché disturba. Chiedono che la esaudisca per togliersela dai piedi. Gesù risponde ai discepoli: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Come dire, la mia missione messianica è riservata agli ebrei. Questa donna è straniera, quindi non c'entra con la mia missione. Gesù formula un'idea che hanno in testa i discepoli e prova a vedere come reagiscono. Nel frattempo la donna si è avvicinata e continua a insistere: «Signore, aiutami». E Gesù aggiunge un'ulteriore frase molto pesante, facendo suo il linguaggio tipico del suo ambiente religioso: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Il diminutivo addolcisce. I cagnolini sembrano simpatici, ma sempre cani sono. E Gesù sta distinguendo gli ebrei, che sono figli, e gli altri che sono dei cani. Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cani. Quella donna avrebbe potuto offendersi già da un pezzo. Avrebbe potuto lasciar perdere quando Gesù non le ha risposto, quando ha detto di essere stato mandato solo per gli ebrei, potrebbe offendersi adesso che viene trattata come un cane. E invece no, ragiona. E adopera quella grande intuizione femminile e materna che la spinge a superare se stessa per arrivare al bene della figlia. È vero, in una casa non si toglie il pane ai figli, però anche i cani sotto la tavola, qualche briciola, la mangiano. Accetta di essere trattata male, ma riconosce che c'è una economia divina, un atteggiamento dove anche chi è sotto la tavola qualche briciola può riceverla. Brava, le dice Gesù. Le fa i complimenti, dice che è grande la sua fede, la sua capacità umana di accoglienza è notevole. Gesù non condivide quelle idee che ha esposto prima. Lui sa di essere stato mandato a tutti e vuole essere inviato a tutti e non considera affatto i non ebrei dei cani, ma ha voluto sottolineare come sia importante per quella donna avere il coraggio di superare i muri di indifferenza, di chiusura ideologica, di mentalità razzista, di polemica settaria, di fissazioni religiose, per arrivare ad una umanità autentica, grande. In forza di quella fede, la figlia guarisce. Quell'atteggiamento umano aperto, grande, fiducioso in Gesù, fa bene alla vita. La prima lettura ci propone un testo di apertura agli stranieri. Già nell'Antico Testamento c'erano queste pagine di apertura. La chiusura ideologica di alcuni ebrei al tempo di Gesù era legata ad una scuola di pensiero religioso, ma nell'Antico Testamento sono molte le pagine di apertura, di accoglienza verso coloro che non fanno parte del gruppo sacro degli ebrei. Il brano è tratto dal libro del profeta Isaia. Siamo all'inizio della terza parte del grande rotolo. Capitolo 56 inizia quello che gli studiosi moderni chiamano il terzo Isaia. Contiene una antologia di versetti dove proprio in partenza si sottolinea l'accoglienza degli stranieri. Il Signore chiede di osservare il diritto e di praticare la giustizia, perché la sua salvezza sta per venire. Ma questa salvezza sarà anche per gli stranieri che hanno aderito al Signore, a coloro che hanno scelto di amare il nome del Signore e che vogliono essere suoi servi. Quindi non serve l'albero genealogico, una garanzia di purezza razziale per accedere alla salvezza, ma ci vuole quella disponibilità, quella accoglienza. Gli stranieri che aderiscono al Signore verranno condotti sul Monte Santo e saranno colmati di gioia nella mia casa di preghiera. È una frase che Gesù cita nel Tempio. Il Tempio, dice, sarà casa di preghiera per tutti i popoli. Il Salmo 66 è un altro testo di tipo universalista. E il ritornello è proprio il ritornello che nel testo viene ripetuto più volte. Popoli tutti, lodate il Signore. Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti. C'è una chiamata universale alla salvezza. La seconda lettura ci propone, ancora dalla lettera ai Romani, il brano finale di quella sezione dedicata al problema degli ebrei che non accettano Gesù come il Messia. Domenica scorsa abbiamo ascoltato l'inizio del capitolo 9, oggi ci è proposto il finale del capitolo 11, dove l'Apostolo dice c'è un piano di salvezza. Rivolgendosi alle genti, cioè ai non ebrei divenuti cristiani, fa notare che in forza della disobbedienza degli ebrei, loro sono stati inseriti nella salvezza. E a questo punto è possibile che avvenga anche il contrario. Voi, genti, una volta eravate disobbedienti e adesso siete cambiati. E così è possibile nel progetto della misericordia di Dio che a suo tempo anche coloro che hanno disobbedito al Messia ottengano misericordia. E conclude con una frase teologica splendida. Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Cioè, la scrittura dimostra che tutti sono peccatori, tutti disobbedienti. Chi in un modo, chi in un altro, chi prima, chi poi. Cioè, tutti hanno bisogno di essere salvati. E Dio offre la sua misericordia a tutti, agli ebrei e agli altri popoli, anche a noi, che potremmo essere considerati dei cani, e invece siamo stati resi figli, ci è stato dato il pane della salvezza.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che vogliamo aprire con la notizia di una nomina, quella di Monsignor Benoni Ambarus a presidente della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute. Lo ha eletto l'Assemblea Generale della CEI lo scorso martedì e, come previsto dallo Statuto di Caritas, Monsignor Ambarus diventa così anche il presidente di Caritas Italiana. Si tratta di una nomina che ci è molto cara, ricordiamo infatti quando Sua Eccellenza era vescovo ausiliare per la diocesi di Roma e con la delega diocesana per l'ambito della diaconia della carità quanto ha fatto per il mondo del carcere. A lui vanno le migliori felicitazioni dei Cellanti per questo nuovo incarico che siamo sicuri saprà svolgere con la consueta sensibilità e il suo noto spirito di servizio. Ora invece parliamo di numeri perché è stato pubblicato il 12° rapporto di Antigone sulle condizioni della detenzione in Italia. Secondo i dati aggiornati al 30 aprile scorso, negli istituti di pena del nostro paese sono detenute 64.436 persone a fronte dei 46.318 posti disponibili, con un tasso di affollamento medio pari al 139.1%. Tra la popolazione detenuta solo il 4.4% è costituito da donne, circa 2.844, mentre 20.307 sono stranieri. Nell'ultimo anno l'incremento dei ristretti è stato di 1.991 persone, nell'ultimo mese di ben 439. Il collega Alessandro Guarasci ne ha parlato con Alessio Scandurra, tra i coordinatori dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione degli adulti di Antigone.
3: I numeri della popolazione detenuta crescono da tanti anni, sostanzialmente crescono ininterrottamente dalla fine della pandemia. Non si vedono misure mirate a contenere questa crescita. L'altro motivo per cui questo non sorprende è che girando gli istituti poi vedi l'impatto materiale che ha sulla vita delle persone, non residuano più spazi per le attività, ogni angolino è stato riconvertito a spazio detentivo. È una situazione molto difficile per chi è detenuto oggi, per chi oggi in carcere ci lavora.

0: lavora, quella prospettiva che le nostre leggi e la Costituzione imporrebbero al carcere, cioè di preparare al dopo, alla vita libera.
1: E tutto questo ha dei riflessi pesanti, perché aumentano i suicidi, quanti sono, e soprattutto tra le persone che si suicidano ci sono anche gli agenti di polizia penitenziaria.
0: Sono tanti anni che gli agenti di polizia penitenziaria hanno il tasso di suicidi più alto di tutti gli altri corpi di polizia. I suicidi delle persone detenute sono cresciuti tanto negli ultimi anni, è una novità che si è consolidata, perché ora questo dato si sta ripetendo anno dopo anno. La popolazione detenuta è una popolazione molto fragile, composta in gran parte da persone che vengono da situazioni sociali molto difficili, problemi di salute mentale, dipendenze. Queste persone pongono al sistema dei bisogni e delle fragilità che il sistema non è in grado di affrontare, per cui gli esiti sono i suicidi, sono gli atti di autolesionismo, che sono anche questi in crescita da tanto tempo. Ovviamente questo ha un impatto anche sul benessere di chi in carcere ci lavora.
1: La questione potrebbe essere risolta in parte con le misure alternative, perché se ne parla tanto, la messa alla prova, i servizi sociali. Fino a che punto si può utilizzare questo strumento per far sì che le persone non ricadano nel circolo vizioso della delinquenza?
0: Allora, le misure alternative sono oramai una realtà solida del sistema penale. Oggi abbiamo circa 90 persone in esecuzione di una qualche misura alternativa alla detenzione, appunto la messa alla prova, gli affidamenti, le semilibertà, le detenzioni domiciliari. Negli anni queste misure sono diventate tante e appunto non hanno più nulla di sperimentale, sono un pezzo solido del sistema. Funzionano, nel senso che i tassi di recidiva di chi sconta la pena in misura alternativa sono più bassi rispetto a quelli di chi la sconta in carcere.
1: E tra l'altro, perdonami, sono anche più bassi i tassi di recidiva di coloro che lavorano. Cercare di dare comunque un ponte verso l'esterno a una persona che ha sbagliato.
0: Il problema delle misure alternative è che sono diventate, come dire, il luogo del reinserimento sociale, e il carcere è rimasto il luogo dei reietti, come li chiamava la gente, il luogo delle persone verso i quali l'investimento viene meno. Questo è un problema. Il fatto evidente è che in carcere è pieno di persone che ci sono già state, 1, 2, 3, 4, 5. Il 2,7% delle persone detenute al 31 dicembre 2025 c'era già stato 10 volte, era la sua undicesima carcerazione, 10 o più. A lungo abbiamo parlato della discarica sociale, però forse la verità è che è diventata una trappola sociale, un girone in cui entri e poi quando ne esci sei sempre meno attrezzato della volta precedente ad affrontare le sfide della vita libera, che ovviamente non sono nulla, e quindi la gente finisce per tornarci.
1: Quali sono i reati per cui si va più frequentemente in carcere?
0: Il grandissimo motore della detenzione in tutto l'Occidente sono le droghe, sia reati connessi alla distribuzione, reati che le persone fanno per procurarsi mezzi economici per il consumo di droghe, quindi già solo quello fa una buona metà della popolazione detenuta. E poi ci sono tanti reati contro la proprietà, un po' meno reati contro la persona, i grandi numeri sono le rapine, gli spacci, fa più notizia il fatto più grave, il fatto di sangue, però i grandi numeri non sono fatti di quello.
2: E voltiamo pagina, pochi giorni dalla festa di Santa Rita, patrona delle cause impossibili, parliamo di una nuova iniziativa che ha preso vita proprio nella parrocchia modenese dedicata alla memoria della religiosa agostiniana. Qui è stato inaugurato un nuovo spazio cucina pensato per essere un luogo di incontro tra la comunità esterna e quella ristretta che vive nella casa circondariale di Sant'Anna, il carcere della città, dove la Caritas è attiva da tempo. L'iniziativa fa parte del progetto Fuori le Mura, sostenuto dal bando Persona della Fondazione di Modena e con il coordinamento Terzo Settore. Nella nostra intervista doppia, Suor Maria Bottura, direttrice di Caritas Modena, e Massimiliano Ferrarini, referente carcere e giustizia riparativa della Caritas diocesana, ci spiegano in che cosa consiste questo progetto.
3: Il progetto si inserisce dentro la scia di una serie di altre progettualità che Caritas Diocesana di Modena ha messo in campo a fronte di una grande ferita che ha colpito la casa circondariale di Modena, la strage principale repubblicana di detenuti dentro le carceri. Quando è venuta la rivolta, le cui indagini non sono ancora concluse, proprio nel periodo del Covid. Questo evento ha sicuramente segnato tutta la casa circondariale, ma anche il personale. A fronte di questo, Caritas ha mostrato dato di una maggiore prossimità. Il progetto è andato a sviluppare anche misure alternative al carcere che permette ai detenuti in ex articolo 21 e anche in misure di affidamento di partecipare ad attività più svariate.
2: Ci troviamo in un contesto che ha dato i natali a buona parte della cucina italiana, per questo il mangiar bene avrà un ruolo fondamentale in questo nuovo spazio dove si potranno degustare anche i prodotti in carcere della cooperativa Ortè.
3: La cooperativa Ortè ha un progetto finanziato dal Fondo 8 per 1000 e che abbiamo chiamato Segni Tangibili di Speranza. Il laboratorio gastronomico dà lavoro ai detenuti all'interno, aiuta a contrastare la recidiva. Anche queste iniziative vogliono favorire anche l'inclusione lavorativa post-detentiva e anche di conoscenza di tutte quelle che sono le opportunità del territorio, quindi sia anche attraverso il tessuto imprenditoriale che la città conosce.
2: E poi naturalmente sarà un luogo anche di rifugio per chi magari è arrivato al fine pena, non ha nessuno né un luogo dove andare, quindi sarà anche un modo per combattere la recidiva.
3: Lo dicono anche i dati del CNEL, che le persone che sono dentro percorsi di reinserimento lavorativo hanno un tasso di recidiva solo del 2%, mentre chi rimane inattivo in carcere, una volta uscito senza opportunità, ha una recidiva di oltre il 68%. Questo è già un dato che aiuta a comprendere l'estrema efficacia non solo di dare lavoro, ma di creare proprio un lavoro di filiera. Per questo motivo Caritas coordina un tavolo del terzo settore e del volontariato. Oltre 300 volontari sono impiegati dentro l'istituto, dare loro la possibilità di parlarsi, di poter costruire dei progetti che siano dei progetti integrati, costruiti attorno alle esigenze delle persone.
2: Suor Maria Bottura, direttrice della Caritas di Modena, il carcere di Sant'Anna, come molti in Italia, soffre il dramma del sovraffollamento che qui si attesta al 150%. Inoltre ha conosciuto anche la piaga dei suicidi, l'ultimo non molto tempo fa. Questa nuova iniziativa allora nasce anche per questo, per essere un serbatoio di idee a servizio della persona nella sua integrità?
4: Questo è anche un obiettivo della Caritas e di tutti i suoi progetti che sono finalizzati non tanto all'assistenza quanto alla vicinanza con le persone, al sostegno dell'inclusione, della dignità delle persone. Questo progetto è pensato tutta la possibilità anche di organizzare incontri per gruppi parrocchiali dove portare a conoscenza di tutti i progetti che vengono fatti sul carcere, condividere e dare spazio anche per nuove idee.
2: Il vicario generale, quando all'inaugurazione ha benedetto questi spazi, ha detto che serviranno a ritrovarsi come persone e non come individui, a non temere l'altro, anzi ad accoglierlo.
4: L'idea che sta alla base è quella che siamo persone nella misura in cui sappiamo stare in relazione con gli altri e accogliere nella reciproca ricchezza e diversità. Uno spazio in cui ritrovarsi intorno al tema del cibo, che è molto inclusivo ed è molto socializzante. Uno spazio di questo tipo ci aiuta a riconoscere la ricchezza di ciascuno, a ritrovarci, dialogare, creare una rete di relazioni che poi diventa l'effettivo sostegno delle persone, per quelle che stanno facendo l'esperienza del carcere, uscire e avere una rete, anche la comunità che si trova ad accogliere, ad essere una comunità più ricca. Cosa fai?
2: E ci spostiamo a Milano. Quotidianità, costanza, rispetto delle regole e degli orari, questo e molto altro compone la cultura del lavoro e della legalità che deve essere portata anche in carcere. Questa è l'ambizione di molte realtà presenti negli istituti di pena italiani e il sogno che 22 anni fa ha portato la cooperativa sociale ABC La Sapienza in tavola nella casa di reclusione di Milano Bollate. La cooperativa ha iniziato con l'attività di catering, poi ha promosso l'apertura di una scuola alberghiera dentro, che ogni anno sforna detenuti con il diploma di maturità e l'abilitazione ad esercitare la professione di cuochi o camerieri. Molti anche i contratti di lavoro che si sono riusciti a stipulare per i ristretti e che sono la cosa più importante, come sottolinea la presidente Silvia Polleri, perché non solo quando un detenuto lavora si rende indipendente, può mantenere una famiglia e non torna più a delinquere, ma anche perché inizia a pagare le tasse e diventa quindi per forza di cose parte integrante della società. Ascoltiamola.
5: Questo è un aspetto sconosciuto, direi, alla maggior parte della popolazione. Nel momento in cui percepisce lo stipendio, in quella busta paga si vede che ci sono le detrazioni, perché diventa un contribuente dello Stato. È un motivo alla fine anche di orgoglio sentirsi equiparati alla popolazione che vive all'esterno del carcere. Vivere nell'ambito della legalità per molti è qualcosa davvero di nuovo.
2: Uno dei progetti in carcere a cui tenete di più è il bar, concepito per addolcire e rivestire di normalità il delicato momento dell'incontro del detenuto con la famiglia che arriva in visita. Per questo vi siete anche inventati un complicato sistema di pagamento, ce lo spiega?
5: Molti clienti mi domandavano: ma si può venire anche noi a consumare? No, è proprio il momento dell'incontro tra i parenti e i detenuti. Non è neppure consentito al detenuto gestire fisicamente del denaro reale. Ha un suo conto corrente interno al carcere, per cui può disporre del denaro controllato nel suo consumo dalla direzione. Noi abbiamo dovuto inventarci un meccanismo di essere prepagate, che un detenuto può acquistare con un importo massimo non più di 20 euro ogni volta. Vengono al nostro, mi piace chiamarlo ciringhito, si diffalca l'importo del gelato, della pizza.
2: La cooperativa internamente produce pizze e pasticcini che i detenuti possono acquistare insieme e anche da consumare in cella, e questa piccola iniziativa si è dimostrata importante per incentivare momenti di convivialità.
5: I dolci per addolcire la convivialità e la pizza per aumentare la capacità di stare insieme. C'era stato richiesto all'inizio dalla direzione ed è molto bello, io dico che abbiamo i nostri Pony Express, che non con la motoretta ma con dei carrelli portano pizza e pasticcini, una pizza alla cella numero 13, ecco.
2: Nel 2015 avete avuto il coraggio di aprire In Galera, il primo ristorante interno a una struttura detentiva in cui sono passate oltre 100.000 persone e che costituisce un messaggio vivente che un carcere diverso è possibile.
5: È uno strumento potentissimo, perché abbiamo ribaltato l'immaginario collettivo, che abbiamo detto noi alla società esterna: non veniamo noi da te come facciamo usualmente col catering, chiediamo a te, società esterna, di entrare in prigione, capire che la persona reclusa è una persona che può svolgere un servizio molto qualificato. È un biglietto da visita per ogni nostro dipendente, gli consolida un curriculum lavorativo, il carcere te lo porta via.
2: Sogni o progetti per il futuro? ABC La Sapienza in Tavola ne ha ancora qualcuno?
5: Il progetto più grosso che abbiamo messo in atto è stato di consentire a chi arriva a fine pena di continuare a lavorare con noi. Il 18 di aprile uscivamo a fare un catering per un matrimonio e io avevo con me un signore, un quarantenne, che per la prima volta dopo 10 anni usciva. Avvertivo il suo respiro, capivo che lui per 10 anni aveva visto solo il muro alto 6 metri del carcere. E lo vedevo come girava la testa guardandosi intorno. Non è riuscito a mangiare quel giorno, aveva lo stomaco chiuso. Riuscire a rivedere i colori della vita e del mondo, questo per noi cooperativa è uno dei premi più grandi. A loro sta riuscire a mantenere questo premio.
2: E cambiamo argomento. Usare l'arte e la cultura come strumenti di inclusione. Così nasce nel territorio di Bergamo Unlock, Evasioni Artistiche, un festival sul carcere ma anche con il carcere per il carcere, perché viene dall'incontro fecondo di varie realtà del terzo settore attive nella bergamasca, appunto, precisamente oltre 24, che quotidianamente lavorano accanto alle persone detenute. Dal 3 al 6 giugno, dunque, sono in programma 4 giorni di eventi che si divideranno tra lo spazio d'aste a Bergamo e la sede della cooperativa sociale Arete a Torre Boldone. Carla Coletti, direttrice artistica di Unlock, ci racconta come e quando è nata l'idea di questa kermesse.
6: L'idea nasce grazie a Brescia e Bergamo, capitale della cultura nel 2023. Poter costruire un momento pubblico che raccontasse i temi legati al carcere, non solo la reclusione ma anche i diritti umani, la giustizia, portar fuori e creare allo stesso tempo un ponte tra il dentro e il fuori. Nel 23 nasce questa idea. La cosa meravigliosa è che negli anni il partenariato continua ad ampliarsi.
2: Avete deciso di aprire l'edizione 2026 di Unlock con un convegno dedicato al lavoro che lo inquadra come prima leva del reinserimento dei detenuti nel tessuto sociale. A che punto siamo su questo argomento? La bilancia pende dalla parte delle cooperative sociali o delle aziende private?
6: Apriamo con questo festival sul lavoro proprio perché è un'urgenza. Oggi tantissime persone ristrette potrebbero uscire se avessero un lavoro e il territorio fa ancora fatica a concedere possibilità. Abbiamo appunto deciso di partire con questo convegno sottolineando l'importanza del lavoro perché è molto a carico delle cooperative. Abbiamo bisogno invece delle aziende, abbiamo bisogno del profit che si apra a questo nuovo target lavorativo, anche perché esistono parecchi sgravi fiscali ma anche accompagnamenti per questo inserimento, sia la persona che viene formata e poi inserita nel mondo lavorativo sia all'azienda vera e propria che accoglie.
2: Nel programma anche una cena di gala per 400 commensali preparata con prodotti dell'economia carceraria provenienti non solo dagli istituti del territorio ma anche da altre carceri italiane. Che mercato ha l'economia carceraria nel vostro territorio? È conosciuta? Ha successo?
6: Per fortuna sì, perché il carcere di Bergamo ha un forno al proprio interno, distribuisce in tutta la città e in provincia dei prodotti di grandissima qualità. L'idea della cena è proprio per dare valore a questi prodotti, vuole essere un momento in cui si possa continuare a chiacchierare rispetto al tema del lavoro. L'idea è che ai tavoli aziende, istituzioni e cooperative possano veramente cominciare a ragionare e a costruire insieme dei percorsi.
2: Ci sarà poi anche un aperitivo a tema, il tema dei legami e delle relazioni che sono indispensabili per le persone private della libertà personale perché consentono loro di trasformarsi in risorse per la società. È stata vinta la battaglia contro il pregiudizio secondo lei?
6: Non è ancora stata vinta, ma noi facciamo di tutto perché questo pregiudizio possa essere superato. Il festival vuole creare delle situazioni in cui davvero poter vedere le persone oltre al loro reato. Il convegno sulle relazioni e sull'importanza della comunità che può riaccogliere una persona che è stata ristretta è proprio in quest'ottica. L'idea è quella di sottolineare quanto è importante un territorio che riaccoglie e quanto lo è ancora di più avere delle buone relazioni che permettano di volgere lo sguardo da un'altra parte, permettere a una persona che è stata ristretta di credere in una nuova possibilità.
2: In programma anche sport, giochi e intrattenimento per famiglie legati anche al delicato tema della genitorialità in carcere e musica dal vivo, insomma ce n'è per tutti i gusti. Quale linguaggio pensa sia il migliore per gettare quel famoso ponte necessario tra dentro e fuori?
6: Credo che i linguaggi migliori per arrivare a più persone possibile siano quelli artistici. La parte artistica tocca dei canali che tante volte sono sopiti e non ci ricordiamo di avere e riescono a risvegliare a volte quell'umanità e quella sensibilità di cui oggi abbiamo estremamente bisogno. Nel festival abbiamo uno spettacolo teatrale della Casa Circondariale di Brescia, un film, proprio perché a volte il linguaggio artistico riesce davvero a tradurre dei temi in maniera più semplice e diretta e riesce a far vedere le persone dietro il loro reato.
2: Ed ora qualche notizia in breve. È partita il 19 maggio scorso presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania la nuova edizione della partita con mamma e papà, il progetto di Bambini Senza Sbarre nell'ambito della campagna europea Non un mio crimine ma una mia condanna, realizzata con il DAP e il Ministero della Giustizia, che trasforma per un giorno gli istituti di pena in un luogo di incontro, gioco e relazione tra genitori, detenuti e figli. È stato approvato dall'Assemblea del CNEL un disegno di legge in materia di scioglimento del cumulo di pene per i reati ostativi, che si pone l'obiettivo di affrontare una delle principali principali criticità strutturali del sistema penitenziario italiano, cioè il sovraffollamento. Il DDL si colloca nell'ambito del progetto Recidiva Zero e si fonda sulla distinzione tra detenuti condannati per reati ordinari e detenuti condannati per reati ostativi, appunto. Tale cumulo, si osserva, incide negativamente sulla piena attuazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione, che ribadisce il senso riabilitativo e non punitivo della pena. Il cane non giudica è la nuova iniziativa di Pet Therapy, intrapresa nella casa circondariale di Taranto, che coinvolge 20 detenuti con fragilità. Il progetto è promosso da Conf Cooperative Taranto con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL e con il WWF. Tra gli obiettivi anche avviare i ristretti alla professione di operatore di canile. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18:30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
7: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: e assunta nella gloria. Lode e onore al nostro Dio.
1: La Vergine Maria entra nella dimora del cielo, dove siede su un trono di stelle.
2: Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
3: Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà i suoi amici nel sonno.
2: Ecco, dono del Signore sono i figli. È sua grazia il frutto del grembo, come frecce in mano a un eroe. Sono i figli della giovinezza.
3: Beato l'uomo che piena ne ha la faretra. Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La Vergine Maria entra nella dimora del cielo, dove siede su un trono di stelle.
1: Benedetta Vergine Maria, tu ci hai dato il frutto della vita.

0: Vergine Maria, tu ci hai dato il frutto della vita.
1: Come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo, ciascuno però nel suo ordine. Prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo.

0: Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio, che ha voluto Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia:
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Tu che hai costituito Maria, madre di misericordia, fa che sperimentiamo in mezzo ai pericoli la sua bontà materna.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Hai voluto Maria, madre di famiglia, nella casa di Nazareth. Fa che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo figlio. Sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine della Santa Chiesa. Per sua intercessione, rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Hai incoronato Maria, Regina del Cielo. Fa che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
0: A conclusione della nostra preghiera della sera, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il
1: Amen.
0: Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo.

0: Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
0: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
2: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
2: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La Chiesa oggi ci presenta l'Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo. Momento importante perché Maria è stata preservata dal peccato, dal suo concepimento, fino alla fine, cioè nel momento in cui è morta ed è stata assunta al cielo. Ringraziamo il Signore per questo grande dono di Maria che è diventata nostra madre ai piedi della croce. E iniziando l'Eucaristia vogliamo chiedere al Signore perdono dei nostri peccati, sapendo che la sua misericordia è senza limiti.

Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine, ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosce e comprende la nostra debolezza, Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi e perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ha innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolta ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Faccio per questo secondo cosa mi viene in mente questa luce. Certo, giusto.

0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.
1: Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Figlie di re, fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ofir. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Ascolta, figlia, guarda e porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Il re è invaghito della tua bellezza, è lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia e con esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Risplende la regina, Signore.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, poiché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato nella seconda lettura la prima lettera di Paolo ai Corinzi, quello che è stato la sorte di Cristo, dove si dice: Cristo è risorto dei morti, primizia di coloro che sono morti. Quindi la risurrezione ha gettato una legge nuova sulla storia dell'umanità. Mai nessuno prima di Cristo era risorto dalla morte. E Gesù è risorto con il suo corpo. Un corpo glorificato, ma il suo corpo, non un altro corpo. Quindi questo ci fa comprendere come la risurrezione di Cristo abbia gettato una luce nuova su tutta l'umanità. Poi dice Paolo: ognuno però a suo tempo, prima Cristo e poi noi alla fine del mondo. Quando il Signore ci darà un corpo, il nostro corpo trasfigurato, glorificato. Questo lo può fare la potenza di Dio. Ma c'è un'eccezione, e l'eccezione è proprio Maria, la quale è stata assunta dopo la sua morte in corpo e anima. Quindi significa che in effetti per lei c'è stata subito la risurrezione. Perché questo? Perché non aveva conosciuto il peccato. E quindi, siccome le conseguenze del peccato sono la morte, ma la morte è entrata nel mondo perché abbiamo noi peccato, e quindi l'eredità che ci portiamo dietro è proprio la morte, dopo la morte Maria non ha subito la

abbiamo noi peccato e quindi l'eredità che ci portiamo dietro è proprio la morte. Dopo la morte Maria non ha subito la

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Adesso diamo la benedizione solenne della festa della Madonna assunta. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colme della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa dell'Assunzione della Vergine Maria, concede il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore nella vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica che vuole essere una porta aperta proprio per dare voce alle diocesi affinché ci raccontino, ci presentino i testimoni di fede e di speranza dei propri territori. Un po' come uno sfogliare, l'album di famiglia. E oggi lo vogliamo fare con la diocesi di Terni, Narni, Amelia e abbiamo con noi il vicario generale Don Salvatore Ferdinandi. Don Salvatore, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei.
2: Don Salvatore, Terni, Narni, Amelia. Ci vuole presentare questa diocesi così articolata?
3: Sì, la nostra diocesi, Terni, Narni, Amelia, è una diocesi che risulta dalla unione di tre precedenti diocesi, appunto le diocesi di Terni, diocesi di Narni e di Amelia. In verità Terni e Narni hanno una unificazione molto indietro negli anni, ma l'inserimento più recente è la diocesi di Amelia, che risale appunto nel 1982, perché è morto il vescovo ultimo di Amelia, Monsignor Vincenzo Loiari, nel 1963. È stata fatta per un periodo di anni resa amministrazione apostolica da parte di diocesi di Terni e poi nell'82 è stata fatta la unificazione completa delle due diocesi, che insieme formano 165.000 abitanti con 80 parrocchie e con un clero che si articola in 75 sacerdoti diocesani, con 37 sacerdoti religiosi e 12 diaconi permanenti. Questo è un po' l'organico della nostra diocesi. Attualmente il vescovo è Monsignor Francesco Sotto, da 3 anni che è vescovo di questa diocesi.
2: Don Salvatore, quali sono i testimoni di fede, a cominciare dai vostri patroni?
3: I nostri patroni sono, per la diocesi di Terni, San Valentino; per la diocesi di Narni, San Giovenale; per la diocesi di Amelia, Santa Firmina. Per Terni, San Valentino è il vescovo che ha fondato questa diocesi e risale al IV secolo. Negli ultimi studi che sono stati condotti, perché San Valentino ha subito una interferenza da parte della fantasia popolare e da parte anche di una serie di leggende, per cui è diventato, proprio a seguito di queste leggende, il santo degli innamorati. Ma in realtà gli studi recenti che sono stati condotti sulla sua passio hanno dato un profilo tutt'altro, il profilo di un vescovo testimone del Vangelo e per questo martire, perché ha convertito il figlio di Cratone, un grande retore che era a Roma. Questo grande retore aveva un figlio deforme, la fama di San Valentino era ormai diffusa, per cui venne a chiamare San Valentino, questo retore, perché venisse a curare suo figlio. San Valentino gli disse: sì, io posso curarlo, però c'è necessario che tu hai fiducia in quello che io faccio. E si rese disponibile Cratone, pregò tutta la notte. Alla mattina questo bambino, questo figlio, che era un figlio affetto anche da una strana malattia, una malattia che lo aveva reso deforme, proprio una situazione che non riuscivano assolutamente a curare, venne fuori questo ragazzo completamente libero e risanato. Cratone allora credette alla preghiera che aveva fatto San Valentino e si convertì lui con tutta la famiglia, non solo, ma anche con tutta la scuola, il gruppo degli studenti che lui aveva. Per cui la conversione di un colto, no? Di un retore, di una figura di spicco a Roma, creava problemi. Quando già era stato fatto l'editto di Costantino nel 313, per cui siamo nel 400 noi circa, fino al 313, fino al 300, 400, quindi questa conversione di una classe, diciamo così, di livello culturale alto, venne vista come un attentato al Senato romano, per cui San Brandino venne martirizzato di notte e di nascosto. Proprio per questo suo intervento che aveva provocato la conversione anche degli studenti di Cratone.
2: Posso chiedere, Don Salvatore, quali sono gli aneddoti che hanno poi portato successivamente?
3: Successivamente. Già c'era in quel periodo, c'erano i Ipercali a Roma. I Ipercali erano delle feste molto, molto scene, per cui cercavano delle figure, diciamo, come in tante situazioni, no? Di riscattare certe abitudini, diciamo, dissacranti o pagane con il messaggio cristiano. Cominciarono ad abbinarle a San Valentino questi Ipercali. Ma poi successivamente, molto più tardi, siamo ormai nel Settecento, soprattutto da parte della zona del nord Europa, nel periodo della primavera, quando rinasce la vita, cercavano una figura da abbinare proprio alla rinascita della vita. Sul calendario trovarono il 14 febbraio San Valentino e hanno abbinato San Valentino alla festa dell'amore, alla festa della rinascita della vita. E da lì è venuto fuori poi San Valentino, che è padrone degli innamorati, ma che storicamente non c'ha nessun collegamento, assolutamente. Nonostante tutto questo, da parte della nostra diocesi c'è stato sempre il desiderio e anche una serie di iniziative che cercano appunto di portare un messaggio di amore e di bene, specialmente ai fidanzati o comunque alla vita familiare, alla vita di coppia. Per cui nei festeggiamenti che noi facciamo a febbraio, festeggiamenti che durano un mese, una serie di iniziative di carattere religioso e culturale, al centro ci sono sempre però l'argomento di un amore fedele, un amore coerente, per cui facciamo la festa degli innamorati, la festa dei fidanzati, coloro che appunto hanno in prospettiva il matrimonio, facciamo l'anniversario dei 25 anni di matrimonio, l'anniversario dei 50 anni di matrimonio, proprio perché questo aspetto di una fedeltà nell'amore possa essere, diciamo, conservato, ma anche cercato di far vivere coerentemente secondo i valori cristiani.
2: Quindi un San Valentino saputo dare la vita fino in fondo al suo Signore. In fondo gli innamorati sono chiamati a guardare al suo esempio e saper dare la vita al Signore nella loro fedeltà quotidiana.
3: Nella loro coerenza, sì, in un'adorazione reciproca e fedele.
2: E quindi San Valentino alla fin fine diventa un esempio, ma anche un intercessore per questo. Perché...
3: Esattamente.
2: Cosa organizzate di particolare in occasione della festa di San Valentino, se qualche radioascoltatore desidera?
3: Ma dunque, noi, ripeto, c'è un comitato specifico, c'è il comitato scientifico di San Valentino, perché il vescovo attuale l'ha costituito proprio per purificare un po', no? Questa figura di San Valentino che era stata, diciamo, contaminata, tra virgolette, da tutto questo aspetto folcloristico e il rischio anche di commercializzazione. San Valentino che veniva identificato con i cioccolatini, no? Per cui ci interessava riscattare la figura di San Valentino nella sua autenticità e nel suo tempo però dare valore anche alla tradizione. E allora facciamo delle iniziative che riguardano appunto la formazione e l'accompagnamento delle coppie di fidanzati. Facciamo la presentazione sempre della figura storica di San Valentino attraverso un concorso che noi lanciamo nelle scuole superiori ogni anno. San Valentino inteso come, diciamo, testimone, come martire e come annunciatore di fedeltà ai valori fondamentali del messaggio cristiano, fedeltà a Cristo e fedeltà anche poi ai valori che caratterizzano la vita cristiana. facciamo una serie, diciamo, di esposizioni, anche di mostre, e poi chiediamo alle varie associazioni che sono presenti nella nostra diocesi, Trazione Cattolica, e nei Catecumeni, alle associazioni legali e movimenti, che ognuno presenti ogni anno un aspetto della figura di San Valentino, ma che è collocato all'interno della peculiarità di ogni associazione. E questo serve per fare in modo che la festa di San Valentino venga costruita con il coinvolgimento e la partecipazione di varie associazioni e gruppi ecclesiali presenti nella nostra diocesi.
2: Sì,
3: un collegamento appunto sulla figura della padrona della diocesi di Amelia, Santa Fermina, una ragazza romana che però aveva la villa della famiglia nobiliare ad Amelia, quindi viveva la maggior parte del tempo ad Amelia, e con il suo messaggio cristiano ha convertito anche colui che poi la stava condannando, Olimpiade, per cui Olimpiade ha, di fronte alla coerenza di questa ragazza diciottenne, lui stesso si è convertito, e quindi la cattedrale ad Amelia è dedicata a Santa Fermina e a Santa Olimpiade, i loro corpi, i loro resti mortali sono sepolti sotto l'altare centrale della cattedrale di Amelia.
2: Io la ringrazio di cuore, Don Salvatore, per la presentazione che ci ha offerto della diocesi e dei santi principali, e ora io vorrei dare la parola a una canzone, a un inno dedicato alla serva di Dio Marianna Boccolini di Narni, che sarà la figura che conosceremo tra qualche istante, subito dopo l'inno. Don Salvatore, intanto grazie a lei e buon ascolto ai radioascoltatori.
3: Buona giornata.
2: Grazie.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato l'inno dedicato alla serva di Dio Marianna Boccolini, ecco che con Padre Massimo Resquiglian desideriamo scoprire questa testimone. Padre Massimo, buongiorno a te.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Massimo, chi è Marianna Boccolini?
1: È una ragazza vissuta a 18 anni, nata e vissuta a Narni, aveva un cuore aperto alla meraviglia, alla vita, era appassionata di tutto ciò che è vero, bello, la lettura, amava la lettura, la musica, l'arte, aveva a scuola un rendimento eccellente, senza vantarsene con i compagni. Era stata educata in famiglia alla fede cristiana tramite anche gli educatori, i catechisti, e non aveva partecipato a gruppi ecclesiali o a percorsi particolari di fede. Si era, potremmo dire così, formata, era stata formata dallo Spirito, lo Spirito Santo l'aveva formata. Ho conosciuto Marianna tramite i suoi scritti e altri testimoni diretti che mi hanno parlato di lei. Se dovessi riassumere in qualche nota il suo profilo di vita, la sua vita straordinaria, direi che è stata costellata da tre carismi: la compassione, il perdono e la speranza. Dopo aver attraversato la separazione dei genitori, aveva 7 anni Marianna, li continua ad amare e per loro sente compassione, si fa carico del loro dolore. A 9 anni Marianna riceve la prima comunione e poco dopo fa la scoperta di una malattia invalidante che la segnerà per tutta la vita, per i suoi 18 anni di vita. Un'emicrania comitata che le dava disturbi, deficit alla vista, disabilità, e a volte non le permetteva di essere presente a scuola o di studiare. In questo momento della sua vita, nelle scuole medie, scrive questa preghiera che ascoltiamo.

Grazie Dio per i doni della terra, per la salute, per la gioia che ho, ma innanzitutto grazie per aver dato a tutti noi il dono della vita. Io ti lodo, Signore, e ti ringrazio per questo dono insuperabilmente bello e prezioso, e io ti prego perché tutti si rendano conto di quello che hanno e perché imparino ad amarlo e ad apprezzarlo. Amen.

0: questo senso della gratitudine che Marianna aveva, passava dalla meraviglia nel riconoscere la vita come dono di Dio al grazie, grazie anche per la salute in questo momento di sofferenza, e ancora grazie per il dono della vita che lei riteneva di valore inestimabile, che voleva custodire per sé e anche per i suoi compagni, per gli amici, e il desiderio che lei aveva di costruire la pace a partire dai piccoli luoghi, come dice lei, cioè dai gesti, dalle parole, dalle piccole attenzioni quotidiane che lei aveva nei confronti delle persone che le stavano vicino. Le parole, ecco, lei si esprimeva sempre con una disponibilità a unire, con il desiderio di unire le persone tra loro, di portare pace. Mi viene in mente una espressione che il Papa ha usato in uno scritto che ha fatto, che ha inviato al direttore del Corriere della Sera qualche giorno fa, dove lui diceva: dobbiamo fare in modo che le parole colleghino e non dividano, e invitava l'ascoltatore a disarmare le parole, disarmare le menti per disarmare la terra. E quindi vorrei dire che Marianna ha messo in pratica questa indicazione, questa esortazione. Lei riusciva ad unire, aveva proprio la grazia della compassione per gli altri, si medesimava con la vita degli altri e aveva, con atteggiamenti di empatia e anche di perdono, la capacità di unire le persone. I compagni di classe la ricordano così: amava senza pretendere di essere amata.
1: Che in fondo è il motto evangelico, ecco.
0: Che in fondo è il motto evangelico. Lei aveva una grande passione per la lettura del Vangelo, il testo delle Beatitudini l'avevano entusiasmata, e anche il mistero del Natale per lei era centrale. Quando arrivava il Natale si dedicava con molta attenzione, con molta cura alla preparazione del Natale, del presepe, della casa stessa, e si domandava: come posso io vivere questo Natale non tenendo conto delle persone che soffrono, dei poveri, di chi è nel bisogno? Ecco, questo senso della compassione diventava poi immedesimazione. C'è una preghiera, una poesia che lei ha scritto all'età di 9 anni, all'indomani dell'attentato alle Torri Gemelle. Aveva sentito alcuni racconti e si era immedesimata con la sofferenza dei sopravvissuti. In questa preghiera, nell'ultima frase, si esprime così: mi viene da piangere, sto piangendo nell'alto dei cieli a causa di tutto questo. Mi ha colpito molto questa espressione, perché non solo Marianna si immedesima con le sofferenze di questa gente, ma si immedesima anche, in un certo senso, con il cuore di Dio. Sto piangendo nell'alto dei cieli a causa di tutto questo. Aveva questa sensibilità misteriosa, penso, per una ragazza di 10 anni, no? Che seppure molto sensibile non può arrivare, no? Ha una sensibilità particolare, misteriosa, che, ecco, sentiva in qualche modo con il cuore di Dio. Marianna aveva una preghiera che lei aveva scelto, se l'era fatta acquistare dalla mamma una volta che andarono in visita insieme alla città di Assisi. Si fece acquistare una pergamena nella quale era scritta la preghiera semplice ispirata a San Francesco, quella che tutti conosciamo: Dio, fammi strumento della tua pace, dove c'è odio che io porti l'amore, dove offesa che io porti il perdono, dove dubbio che io porti la fede, dove disperazione che io porti la speranza. Ecco, pensate che lei di questa preghiera aveva fatto un programma di vita, era il suo programma di vita, desiderava farsi strumento di pace, come scrive lei stessa in un'altra preghiera pasquale che aveva scritto. Sono tantissimi gli episodi in cui lei esprime la compassione ed arriva fino al perdono. Fin da piccola, Marianna ha questo atteggiamento di compassione e di perdono nei confronti delle sofferenze del mondo, come scrive in quel testo che abbiamo appena ascoltato, no? Fa Signore che ci sentiamo diminuiti di ogni morte nel mondo, facci sentire partecipi della sofferenza altrui. Mi piacerebbe raccontare qualche aneddoto che ci fa capire come lei viveva questa compassione. Quando era piccola, una volta andò a visitare la città di Torino insieme con la nonna, e tra i vari monumenti arrivarono al Duomo di Torino e la nonna spiegò le diverse bellezze artistiche, il monumento, l'architettura, e quando arrivarono davanti all'altare la nonna le mostrò il palco dove i reali assistevano alla messa. Lei, guardando quel palco, disse alla nonna: nonna, io farei salire su quel palco tutti i poveri, quelli che stanno fuori della chiesa, soprattutto quella donna che tiene quel bambino piccolo in braccio. Ecco, questo desiderio di compassione che poi lei esprimeva anche poi nelle opere, nel suo itinerario a un certo punto desiderava diventare medico, la mamma era medico, e un giorno le disse: mamma, ho deciso, voglio fare il medico, però voglio farlo per curare le persone più sofferenti. Ecco, questo senso di immedesimazione, di compassione e anche di perdono che Marianna aveva è ciò che colpisce della sua, diciamo così, spiritualità. Il perdono l'aveva esercitato nei confronti dei genitori al momento della separazione. Pensate che ha perdonato al ragazzo che conduceva l'auto che poi la porterà alla morte.
1: Infatti volevo chiederti, padre, cosa ha creato tutto questo poi? E l'incidente?
0: Sì, l'incidente è stato il momento in cui è venuta alla luce la testimonianza straordinaria di Marianna. Nessuno la conosceva. Dopo l'incidente i suoi scritti sono stati diffusi nella città di Narni e poi anche nella nostra diocesi di Terni, e da lì anch'io sono arrivato a conoscerla. Da lì abbiamo scoperto il cuore di questa ragazza, un cuore appunto un cuore caritatevole, un cuore appassionato, innamorato di Dio e amante del prossimo. Non perdeva un'occasione per amare. Aveva una teoria che lei chiamava la teoria dell'ultimo giorno, che esprimeva così: come vivrei questo momento se fosse l'ultima volta che incontro questa persona? E se questo scritto, questo regalo, questa attività fosse l'ultimo della mia vita? In questo modo rendeva ogni gesto, ogni azione sacra, le dava una profondità a ogni parola che lei esprimeva. E questo era un suo modo di vivere nell'ottica della vita eterna. Lei aveva una convinzione, l'aveva espressa più volte, della realtà della vita eterna, un senso della speranza molto compiuto. Pensate, ha scritto una lettera a Giovanni Paolo II all'indomani della morte, e all'indomani della morte scrisse una lettera dialogando con lui e chiedendo se io morissi. Scrisse una lettera a Giovanni Paolo II all'indomani della morte chiedendo la sua intercessione, dialogando con lui come una persona viva. Alla mamma, qualche settimana prima dell'incidente, disse un giorno: mamma, che faresti se io morissi? E la mamma, come ogni genitore, rispose: non lo dire nemmeno, morirei anch'io. E lei le rispose, guardandola negli occhi: no mamma, tu devi vivere, perché noi restaremo insieme per sempre. Ecco, questo senso della speranza, questo desiderio di eternità abitava il suo cuore e lo ha espresso e l'ha vissuto in tutta la sua vita.
1: E ti chiedo, padre Massimo, se per i nostri radioascoltatori, se volessero conoscere meglio questa figura che è emersa appunto sia attraverso i suoi scritti e poi è esplosa la sua conoscenza dopo l'incidente e la morte, com'è possibile? Ci sono biografie, scritti?
0: Sì. Sì, io personalmente ho raccolto i suoi scritti in un volume che è stato appena pubblicato con la prefazione del nostro vescovo, Monsignor Soddu, che si intitola Un semplice ricordo per i tipi delle edizioni Tau. Poi, se qualcuno volesse anche conoscere le testimonianze degli amici, dei docenti, in una sua biografia, c'è una biografia intitolata Un mondo a colori, che è stata pubblicata qualche anno fa per la edizione Porciuncola, in cui

0: questa figura e che contribuisce ad arricchire quell'album spirituale che Papa Francesco ha invitato tutti a sfogliare giorno dopo giorno. Ecco, noi ti ringraziamo perché ci hai fatto conoscere ancora una volta e toccare con mano ancora una volta che la santità è veramente a portata di mano e dobbiamo noi scorgere i santi della porta accanto. Grazie di cuore.
1: Grazie a te, Don Andrea.
0: Grazie e un saluto cordiale lo rivolgo anche ai nostri radioascoltatori. Buon proseguimento.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Un saluto sincero da parte di Paolo Migani a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Vaticana e a chi ci segue anche online su Vatican News. Benvenuti a questo speciale appuntamento con Incontro della Serenità. Oggi è il 15 agosto, la solennità dell'Assunzione di Maria Vergine al Cielo. In questa festa di Ferragosto, in cui il mondo cerca il riposo del corpo, noi vogliamo offrirvi un'oasi di riposo per lo spirito. L'Assunzione ci ricorda che il volto di una madre ci attende in cielo e che nessuna sofferenza o fatica terrena è priva di senso se guardata con gli occhi dell'eternità. A ciascuno di voi, alle vostre famiglie, in modo particolare a chi vive questo giorno in un letto, l'ospedale o nella solitudine, va il mio più autentico augurio di un Ferragosto colmo di pace e di vera serenità. La puntata di oggi è un viaggio del cuore che ruota attorno ad una catechesi straordinaria del Beato Luigi Novarese, catechesi dal titolo Conoscere il volto della madre. Tra poco avremo il grandissimo privilegio di ascoltare direttamente la vera voce del Beato. In questo insegnamento Monsignor Novarese non ci invita ad una semplice devozione, ma a compiere una vera e propria scoperta interiore. Conoscere il volto della madre significa guardare al cuore immacolato e addolorato di Maria per specchiarvi il nostro dolore. Il Beato ci spiega che la Vergine è stata la prima silenziosa operaia della croce, intimamente unita al sacrificio di Gesù. Per questo il suo volto non è distante, ma è quello di una madre che si china su chi soffre, offrendo consolazione e una dignità nuova alla malattia. Attraverso la consacrazione totale a lei, donandole il nostro corpo, le nostre fatiche e i frutti delle nostre giornate difficili, diventiamo sua cosa e proprietà. Così il volto addolorato di Maria si trasforma nel volto della speranza e le nostre croci quotidiane si uniscono alla sua offerta per la salvezza del mondo. Ad accompagnare la voce e il pensiero del Beato Luigi Novarese ho il piacere di condividere con voi due miei brani musicali a cui sono profondamente legato e dedicati proprio alla Vergine. Il primo è il Magnificat, una canzone che ho scritto lasciandomi ispirare dal canto di lode di Maria, interpretato per noi dalla splendida voce di Suor Piera Cori. Il secondo brano si intitola Madre accanto a te. L'ho scritto e cantato personalmente traducendo in musica le parole e le intenzioni di una preghiera intensa del Beato Novarese, un affidamento totale per imparare a stare sotto la croce con la stessa dignità e fortezza della madre. Mettetevi quindi comodi e aprite il cuore, iniziamo questo cammino di grazia ascoltando la vera voce del Beato Luigi Novarese. Buon ascolto.
1: Parlando di Maria Santissima, via che ci deve portare ad una vera ripresa di vita cristiana, viene spontaneo domandarci quale sia la sua fisionomia morale, proprio per poterla considerare, studiare, imitare.

In questo nostro incontro ci sforzeremo di comprendere qualcosa sulla bellezza del suo cuore materno, un cuore pieno di grazia, un cuore immacolato. Che cosa significa essere ripieni di grazia fin dal primo istante di concepimento? Questo è il primo punto della nostra meditazione. Essere ripieni di grazia fin dal primo istante di concepimento negativamente significa essere immuni da qualsiasi ombra di colpa e da qualsiasi sua conseguenza. Positivamente, invece, significa essere fin dal primo istante di vita amici di Dio. Conseguenze immediate. Per la parte negativa significa essere anche immuni dalla concupiscenza. Per la parte positiva vuol dire avere assieme alla vita di Dio anche le virtù infuse, le virtù teologali e le virtù cardinali. Nella storia dell'umanità, una soltanto è la creatura che dopo la caduta dei nostri progenitori nel paradiso terrestre sia stata concepita immacolata, ed è Maria Santissima. Tutti noi, al contrario, veniamo alla luce con le conseguenze funeste del peccato, tra cui, oltre la privazione della vita di Dio, abbiamo pure la concupiscenza, quel desiderio interiore disordinato che ci spinge a indebitamente ricercare al di fuori dell'ordine stabilito da Dio l'esaltazione del nostro io, l'appagamento dei sensi, l'attaccamento alle cose della terra. Alla base della concupiscenza sta la superbia, come alla base dell'ubbidienza sta la carità. Nella superbia ci sono le radici dei 7 vizi capitali, come per opposto nella carità ci sono le radici di ogni virtù. In Maria Santissima l'aspetto negativo non esiste. Il Signore, ha proclamato ella stessa, ha fatto in me grandi cose. Ma queste grandezze hanno la loro naturale origine in Dio, mio Salvatore, perché Egli ha riguardato la bassezza della sua serva e per di più la sua misericordia, che è restituzione di amicizia tra Dio e l'uomo, si estende di generazione in generazione fino alla consumazione dei secoli. Il cuore della nostra Madre spirituale ha dunque, quale conseguenza del suo stato di elezione, è stato arricchito di ogni virtù, quindi di ogni bellezza da parte di Dio Padre, che così, con decreto eterno, l'ha voluta in vista della sua partecipazione attiva al piano di salvezza. Ma chi potrà mai commisurare il cumulo di santità e quindi il conseguenziale aumento di virtù che avvenne in lei nel momento in cui lo Spirito Santo l'adombrò, rendendola vero tabernacolo dell'Altissimo? Lo Spirito Santo, autore dell'umana santità, ha fatto del cuore di Maria Santissima il cuore tipo della carità umanizzata di Dio, riflesso perfetto della carità del cuore di Gesù. La comunanza di vita poi con il Divin Figlio ha causato in lei ampiezze di carità costruttive, ampiezze di vedute, di sensibilità, di disponibilità, di solidarietà che nessuno di noi potrà mai comprendere. Basti pensare ai 9 mesi trascorsi dal Verbo Eterno nel seno della Vergine Santa. Mesi in cui si è stabilita una comunanza di vite e di sentimenti tali che gradatamente portarono la madre a maturare nella carità del figlio fino al punto, proprio in forza dell'amore di cui era ripiena, di maternamente acconsentire
al sacrificio del suo unigenito. Mesi quindi in cui si è realizzata la vera promozione di tutta l'umanità.

Dinanzi a tale splendore di santità non ci rimane che ripetere con piena soddisfazione, dal più profondo del cuore, tutta bella veramente sei, o Maria, e nessuna macchia vi è in te. Il tuo splendore e la ricchezza dei tuoi tesori sono però anche nostri, e per noi tu sei stata costituita madre, avvocata, ausiliatrice. Per questo tutte le genti giustamente ti chiameranno beata.

Nel secondo punto, consideriamo il cuore immacolato della nostra madre spirituale proteso a liberamente realizzare la divina volontà in se stessa, senza mai badare alla propria persona. Non abbiamo noi mai pensato a quanto sia importante e nello stesso tempo difficile per un apostolo sapersi dimenticare nell'esecuzione dei progetti, nelle prospere ed avverse circostanze, nei successi o negli insuccessi, nella malattia o nella salute, nell'isolamento o nella popolarità. Questa nota caratteristica è la misura dell'adesione della volontà umana con la volontà divina, è la misura della fede in Dio, è la misura della morte del proprio io. Maria Santissima ci offre meravigliosi esempi di distacco da se stessa. Cogliamone uno, l'Annunciazione. In tale circostanza, la Vergine Benedetta non pensava alla propria persona, non pensava nemmeno a Giuseppe, creatura da lei amata, scelta per diventare suo sposo. Creatura a cui sarebbe ella rimasta unita non soltanto per comunanza di vita, ma ancor più per la condivisione delle scelte fatte. Un patto di verginità totale e di completa donazione a Dio aveva unito e saldato il loro cuore. Nel giorno del colloquio con l'angelo, dinanzi a lei c'erano soltanto la carità di Dio che pulsava il cuore della creatura con il suo immenso amore di redimerla. C'era soltanto l'offerta del Figlio, minutamente descritta dai profeti nella sua realizzazione. C'era soltanto l'ardore dello Spirito Santo che voleva ancora stabilire nel cuore dell'uomo la sua abitazione. C'era il bisogno per l'umanità di essere redenta. La Vergine umile allora non badò più alle proprie scelte, ma con infinito abbandono pronunciò il suo sì, pur sapendo che una spada le avrebbe trapassato il cuore e che ella sarebbe stata la madre dell'uomo dei dolori. Dimenticò se stessa sempre la nostra carissima madre per darci l'esempio del distacco con cui dobbiamo servire il Signore, diventando sul suo esempio intenti soltanto a ricercare sempre la sua divina volontà, anche se ciò per noi, come lo fu per lei, significa fare della nostra vita un solo sacrificio, con quello del Cristo. Nella terza parte di questo incontro consideriamo come il cuore della madre spirituale sia stato un cuore attento ai movimenti della grazia, un cuore amico di Dio che in lui confida e da lui tende necessariamente. Deve essere un cuore attento ai movimenti della grazia per fare sempre la divina volontà a qualunque prezzo. La vita di Dio in noi è principio vitale, è principio d'azione, è un principio che vuole continuamente lievitare proprio perché favilla dell'immensa ed eterna carità operativa di Dio. Quanto sbagliano coloro che pensano che il cristianesimo sia una trincea di no, che scatta attorno al cuore di chi stabilisce di fare della propria vita una gioiosa donazione a Dio ed al prossimo per la sua salvezza. Proprio perché la vita cristiana è partecipazione alla vita divina, il fedele, sospinto dalla grazia, protende a tutto ciò che è bello, onesto, santo,
ordinato, pudico, caritatevole, anche a costo di sacrifici grandi, costosi, che, per costosi che siano, sono sempre inferiori al sacrificio totale di se stesso compiuto da nostro Signore Gesù Cristo sul Calvario, assieme alla sua e nostra madre. Quanto il nostro cuore è diverso dal cuore della nostra madre spirituale. Quante brutture, quanti compromessi, noti e nascosti, conosciuti soltanto da Dio. L'Immacolata, col suo fascino di grazia, di bontà, di candore, è lì dinanzi a noi, invitandoci a seguirla per il difficoltoso sentiero della perfezione, che se da una parte è circondato da difficoltà, è però illuminato dalla divina grazia ed è pegno di vera ed inalterabile gioia, e non soltanto nell'altra vita. Alla nostra madre spirituale, dunque, affidiamo le sorti dell'anima nostra, disposti a seguire le sue materne ispirazioni, per diventare sul suo esempio vere trasparenze del Cristo.

0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
3: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che vogliamo aprire con la notizia di una nomina, quella di Monsignor Benoni Ambarus a presidente della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute. Lo ha eletto l'Assemblea Generale della CEI lo scorso martedì e, come previsto dallo Statuto di Caritas, Monsignor Ambarus diventa così anche il presidente di Caritas Italiana. Si tratta di una nomina che ci è molto cara, ricordiamo infatti quando Sua Eccellenza era vescovo ausiliare per la diocesi di Roma e con la delega diocesana per l'ambito della diaconia della carità, quanto ha fatto per il mondo del carcere. A lui vanno le migliori felicitazioni dei Cellanti per questo nuovo incarico che siamo sicuri saprà svolgere con la consueta sensibilità e il suo noto spirito di servizio. Ora invece parliamo di numeri, perché è stato pubblicato il 12° rapporto di Antigone sulle condizioni della detenzione in Italia. Secondo i dati aggiornati al 30 aprile scorso, negli istituti di pena del nostro paese sono detenute 64.436 persone a fronte dei 46.318 posti disponibili, con un tasso di affollamento medio pari al 139.1%. Tra la popolazione detenuta solo il 4.4% è costituito da donne, circa 2.844, mentre 20.307 sono stranieri. Nell'ultimo anno l'incremento dei ristretti è stato di 1.991 persone, nell'ultimo mese di ben 439. Il collega Alessandro Guarasci ne ha parlato con Alessio Scandurra, tra i coordinatori dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione degli adulti di Antigone.
4: I numeri della popolazione detenuta crescono da tanti anni, sostanzialmente crescono ininterrottamente dalla fine della pandemia. Non si vedono misure mirate a contenere questa crescita. L'altro motivo per cui questo non sorprende è che girando gli istituti poi vedi l'impatto materiale che ha sulla vita delle persone, non residono più spazi per le attività, ogni angolino è stato riconvertito a spazio detentivo. È una situazione molto difficile per chi è detenuto oggi, per chi oggi in carcere ci lavora, quella prospettiva che le nostre leggi e la Costituzione imporrebbero al carcere, cioè di preparare al dopo, alla vita libera.
5: E tutto questo ha dei riflessi pesanti, perché aumentano i suicidi, quanti sono, e soprattutto tra le persone che si suicidano ci sono anche gli agenti di polizia penitenziaria.
4: Sono tanti anni che gli agenti di polizia penitenziaria hanno il tasso di suicidi più alto di tutti gli altri corpi di polizia. I suicidi delle persone detenute sono cresciuti tanto negli ultimi anni, è una novità che si è consolidata, perché ora questo dato si sta ripetendo anno dopo anno. La popolazione detenuta è una popolazione molto fragile, composta in gran parte da persone che vengono da situazioni sociali molto difficili, problemi di salute mentale, dipendenze. Queste persone pongono al sistema dei bisogni e delle fragilità che il sistema non è in grado di affrontare, per cui gli esiti sono i suicidi, sono gli atti di autolesionismo, che sono anche questi in crescita da tanto tempo. Ovviamente questo ha un impatto anche sul benessere di chi in carcere ci lavora.
5: La questione potrebbe essere risolta in parte con le misure alternative, perché se ne parla tanto, la messa alla prova, i servizi sociali. Fino a che punto si può utilizzare questo strumento per far sì che le persone non ricadano nel circolo vizioso della delinquenza?
4: Allora, le misure alternative sono oramai una realtà solida del sistema penale. Oggi abbiamo circa 90 persone in esecuzione di una qualche misura alternativa alla detenzione, appunto la messa alla prova, gli affidamenti, le semilibertà, le detenzioni domiciliari. Negli anni queste misure sono diventate tante e appunto non hanno più nulla di sperimentale, sono un pezzo solido del sistema. Funzionano, nel senso che i tassi di recidiva di chi sconta la pena in misura alternativa sono più bassi rispetto a quelli di chi la sconta in carcere.
5: E tra l'altro, perdonami, sono anche più bassi i tassi di recidiva di coloro che lavorano. Cercare di dare comunque un ponte verso l'esterno a una persona che ha sbagliato.
4: Il problema delle misure alternative è che sono diventate, come dire, il luogo del reinserimento sociale, e il carcere è rimasto il luogo dei reietti, come li chiamava la gente, il luogo delle persone verso i quali l'investimento viene meno. Questo è un problema. Il fatto evidente è che in carcere è pieno di persone che ci sono già state, una, due, tre, quattro, cinque. Il 2,7% delle persone detenute al 31 dicembre 2025 c'era già stato 10 volte, era la sua undicesima carcerazione, 10 o più. Ma a lungo abbiamo parlato della discarica sociale, però forse la verità è che è diventata una trappola sociale, un girone in cui entri e poi quando ne esci sei sempre meno attrezzato della volta precedente ad affrontare le sfide della vita libera, che ovviamente non sono nulla, e quindi la gente finisce per tornarci.
5: Quali sono i reati per cui si va più frequentemente in carcere?
4: Il grandissimo motore della detenzione in tutto l'Occidente sono le droghe, sia reati connessi alla distribuzione, reati che le persone fanno per procurarsi mezzi economici per il consumo di droghe, quindi già solo quello fa una buona metà della popolazione detenuta. E poi ci sono tanti reati contro la proprietà, un po' meno reati contro la persona, i grandi numeri sono le rapine, gli spacci, fa più notizia il fatto più grave, il fatto di sangue, però i grandi numeri non sono fatti di quello.
3: E voltiamo pagina, pochi giorni dalla festa di Santa Rita, patrona delle cause impossibili, parliamo di una nuova iniziativa che ha preso vita proprio nella parrocchia modenese dedicata alla memoria della religiosa agostiniana. Qui è stato inaugurato un nuovo spazio cucina pensato per essere un luogo di incontro tra la comunità esterna e quella ristretta che vive nella casa circondariale di Sant'Anna, il carcere della città, dove la Caritas è attiva da tempo. L'iniziativa fa parte del progetto Fuori le mura, sostenuto dal bando Persona della Fondazione di Modena e con il coordinamento Terzo Settore. Nella nostra intervista doppia, Suor Maria Bottura, direttrice di Caritas Modena, e Massimiliano Ferrarini, referente carcere e giustizia riparativa della Caritas diocesana, ci spiegano in che cosa consiste questo progetto.
6: Il progetto si inserisce dentro la scia di una serie di altre progettualità che Caritas Diocesana di Modena ha messo in campo a fronte di una grande ferita che ha colpito la casa circondariale di Modena, la strage principale repubblicana di detenuti dentro le carceri. Quando è avvenuta la rivolta, le cui indagini non sono ancora concluse, proprio nel periodo del Covid. Questo evento ha sicuramente segnato tutta la casa circondariale, ma anche il personale. A fronte di questo, Caritas ha mostrato una maggiore prossimità. Il progetto è andato a sviluppare anche misure alternative al carcere che permette ai detenuti in ex articolo 21 e anche in misure di affidamento di partecipare ad attività più svariate.
3: Ci troviamo in un contesto che ha dato i natali a buona parte della cucina italiana, per questo il mangiar bene avrà un ruolo fondamentale in questo nuovo spazio dove si potranno degustare anche i prodotti in carcere della cooperativa Ortè.
6: La cooperativa Ortè ha un progetto finanziato dal Fondo per mille e che abbiamo chiamato Segni Tangibili di Speranza. Il laboratorio gastronomico dà lavoro ai detenuti all'interno, aiuta a contrastare la recidiva. Anche queste iniziative vogliono favorire anche l'inclusione lavorativa post-detentiva e anche di conoscenza di tutte quelle che sono le opportunità del territorio, quindi sia anche attraverso il tessuto imprenditoriale che la città conosce.
3: E poi naturalmente sarà un luogo anche di rifugio per chi magari è arrivato al fine pena, non ha nessuno né un luogo dove andare, quindi sarà anche un modo per combattere la recidiva.
6: Lo dicono anche i dati del CNEL, che le persone che sono dentro percorsi di reinserimento lavorativo hanno un tasso di recidiva solo del 2%, mentre chi rimane inattivo in carcere, una volta uscito senza opportunità, ha una recidiva di oltre il 68%. Questo è già un dato che aiuta a comprendere l'estrema efficacia non solo di dare lavoro, ma di creare proprio un lavoro di filiera. Per questo motivo Caritas coordina un tavolo del terzo settore e del volontariato. Oltre 300 volontari sono impiegati dentro l'istituto, dare loro la possibilità di parlarsi, di poter costruire dei progetti che siano dei progetti integrati, costruiti attorno alle esigenze delle persone.
3: Suor Maria Bottura, direttrice della Caritas di Modena, il carcere di Sant'Anna, come molti in Italia, soffre il dramma del sovraffollamento che qui si attesta al 150%. Inoltre ha conosciuto anche la piaga dei suicidi, l'ultimo non molto tempo fa. Questa nuova iniziativa allora nasce anche per questo, per essere un serbatoio di idee a servizio della persona nella sua integrità?
7: Questo è anche un obiettivo della casa Caritas e di tutti i suoi progetti, che sono finalizzati non tanto all'assistenza quanto alla vicinanza con le persone, al sostegno dell'inclusione, della dignità delle persone. Questo progetto è pensato tutta la possibilità anche di organizzare incontri per gruppi parrocchiali, dove portare a conoscenza di tutti i progetti che vengono fatti sul carcere, condividere e dare spazio anche per nuove idee.
3: Il vicario generale, quando all'inaugurazione ha benedetto questi spazi, ha detto che serviranno a ritrovarsi come persone e non come individui, a non temere l'altro, anzi ad accoglierlo.
7: L'idea che sta alla base è quella che siamo persone nella misura in cui sappiamo stare in relazione con gli altri e accogliere nella reciproca ricchezza e diversità. Uno spazio in cui ritrovarsi, torno al tema del cibo, che è molto inclusivo ed è molto socializzante. Uno spazio di questo tipo ci aiuta a riconoscere la ricchezza di ciascuno, a ritrovarci, dialogare, creare una rete di relazioni che poi diventa l'effettivo sostegno delle persone per quelle che stanno facendo l'esperienza del carcere, uscire e avere una rete, anche la comunità che si trova ad accogliere, ad essere una comunità più ricca. Cosa fai?
3: E ci spostiamo a Milano. Quotidianità, costanza, rispetto delle regole e degli orari, questo e molto altro compone la cultura del lavoro e della legalità che deve essere portata anche in carcere. Questa è l'ambizione di molte realtà presenti negli istituti di pena italiani e il sogno che 22 anni fa ha portato la cooperativa sociale ABC La Sapienza in tavola nella casa di reclusione di Milano Bollate. La cooperativa ha iniziato con l'attività di catering, poi ha promosso l'apertura di una scuola alberghiera dentro, che ogni anno sforna detenuti con il diploma di maturità e l'abilitazione ad esercitare la professione di cuochi o camerieri. Molti anche i contratti di lavoro che si sono riusciti a stipulare per i ristretti e che sono la cosa più importante, come sottolinea la presidente Silvia Polleri, perché non solo quando un detenuto lavora si rende indipendente, può mantenere una famiglia e non torna più a delinquere, ma anche perché inizia a pagare le tasse e diventa quindi, per forza di cose, parte integrante della società. Ascoltiamola.
8: Questo è un aspetto sconosciuto, direi, alla maggior parte della popolazione. Nel momento in cui percepisce lo stipendio, in quella busta paga si vede che ci sono le detrazioni perché diventa un contribuente dello Stato. È un motivo alla fine anche di orgoglio sentirsi equiparati alla popolazione che vive all'esterno del carcere. Vivere nell'ambito della legalità per molti è qualcosa davvero di nuovo.
3: Uno dei progetti in carcere a cui tenete di più è il bar, concepito per addolcire e rivestire di normalità il delicato momento dell'incontro del detenuto con la famiglia che arriva in visita. Per questo vi siete anche inventati un complicato sistema di pagamento, ce lo spiega?
8: Molti clienti mi domandavano: ma si può venire anche noi a consumare? No, è proprio il momento dell'incontro tra i parenti e i detenuti, non è neppure consentito al detenuto gestire fisicamente del denaro reale. Ha un suo conto corrente interno al carcere, per cui può disporre del denaro controllato nel suo consumo dalla direzione. Noi abbiamo dovuto inventarci un meccanismo di tessere prepagate che un detenuto può acquistare con un importo massimo non più di 20 euro ogni volta. Vengono al nostro, mi piace chiamarlo ciringhito, si diffalca l'importo del gelato, della pizzetta.
3: La cooperativa internamente produce pizze e pasticcini che i detenuti possono acquistare insieme e anche da consumare in cella, e questa piccola iniziativa si è dimostrata importante per incentivare momenti di convivialità.
8: I dolci per addolcire la convivialità e la pizza per aumentare la capacità di stare insieme. C'era stato richiesto all'inizio dalla direzione ed è molto bello, io dico che abbiamo i nostri Pony Express che non con la motoretta ma con dei carrelli portano pizza e pasticcini, una pizza alla cella numero 13, ecco.
3: Nel 2015 avete avuto il coraggio di aprire in Galera, il primo ristorante interno a una struttura detentiva in cui sono passate oltre 100.000 persone e che costituisce un messaggio vivente che un carcere diverso è possibile.
8: Uno strumento strumento potentissimo, perché abbiamo ribaltato l'immaginario collettivo, che abbiamo detto noi alla società esterna: non veniamo noi da te come facciamo usualmente col catering, chiediamo a te, società esterna, di entrare in prigione, capire che la persona reclusa è una persona che può svolgere un servizio molto qualificato, è un biglietto da visita per ogni nostro dipendente, gli consolida un curriculum lavorativo, il carcere te lo porta via.
3: Sogni o progetti per il futuro? ABC La Sapienza in tavola ne ha ancora qualcuno?
8: Il progetto più grosso che abbiamo messo in atto è stato di consentire a chi arriva a fine pena di continuare a lavorare con noi. Il 18 di aprile uscivamo a fare un catering per un matrimonio e io avevo con me un signore, un quarantenne, che per la prima volta dopo 10 anni usciva. Avvertivo il suo respiro, capivo che lui per 10 anni aveva visto solo il muro alto 6 metri del carcere. Lo vedevo come girava la testa guardandosi intorno. Non è riuscito a mangiare quel giorno, aveva lo stomaco chiuso. A riuscire a rivedere i colori della vita e del mondo, questo per noi cooperativa è uno dei premi più grandi. A loro sta riuscire a mantenere questo premio.
3: E cambiamo argomento. Usare l'arte e la cultura come strumenti di inclusione. Così nasce nel territorio di Bergamo Unlock, Evasioni Artistiche, un festival sul carcere, ma anche con il carcere per il carcere, perché viene dall'incontro fecondo di varie realtà del terzo settore attive nella bergamasca, appunto, precisamente oltre 24, che quotidianamente lavorano accanto alle persone detenute. Dal 3 al 6 giugno, dunque, sono in programma 4 giorni di eventi che si divideranno tra lo spazio d'aste a Bergamo e la sede della cooperativa sociale Arete a Torre Boldone. Carla Coletti, direttrice artistica di Unlock, ci racconta come e quando è nata l'idea di questa kermesse.
9: L'idea nasce grazie a Brescia e Bergamo, capitali della cultura, nel 2023. Poter costruire un momento pubblico che raccontasse i temi legati al carcere, non solo la reclusione ma anche i diritti umani, la giustizia, portar fuori e creare allo stesso tempo un ponte tra il dentro e il fuori. Nel 2023 nasce questa idea. La cosa meravigliosa è che negli anni il partenariato continua ad ampliarsi.
3: Avete deciso di aprire l'edizione 2026 di Unlock con un convegno dedicato al lavoro che lo inquadra come prima leva del reinserimento dei detenuti nel tessuto sociale. A che punto siamo su questo argomento? La bilancia pende dalla parte delle cooperative sociali o delle aziende private?
9: Apriamo con questo festival sul lavoro proprio perché è un'urgenza. Oggi tantissime persone ristrette potrebbero uscire se avessero un lavoro e il territorio fa ancora fatica a concedere possibilità. Abbiamo appunto deciso di partire con questo convegno sottolineando l'importanza del lavoro perché è molto a carico delle cooperative. Abbiamo bisogno invece delle aziende, abbiamo bisogno del profit che si apra a questo nuovo target lavorativo, anche perché esistono parecchi sgravi fiscali ma anche accompagnamenti per questo inserimento, sia alla persona che viene formata e poi inserita nel mondo lavorativo sia all'azienda vera e propria che accoglie.
3: Nel programma anche una cena di gala per 400 commensali preparata con prodotti dell'economia carceraria provenienti non solo dagli istituti del territorio ma anche da altre carceri italiane. Che mercato ha l'economia carceraria nel vostro territorio? È conosciuta? Ha successo?
9: Per fortuna sì, perché il carcere di Bergamo ha un forno al proprio interno, distribuisce in tutta la città e in provincia dei prodotti di grandissima qualità. L'idea della cena è proprio per dare valore a questi prodotti, vuole essere un momento in cui si possa continuare a chiacchierare rispetto al tema del lavoro. L'idea è che ai tavoli aziende, istituzioni e cooperative possano veramente cominciare a ragionare e a costruire insieme dei percorsi.
3: Ci sarà poi anche un aperitivo a tema, il tema dei legami e delle relazioni che sono indispensabili per le persone private della libertà personale perché consentono loro di trasformarsi in risorse per la società. È stata vinta la battaglia battaglia contro il pregiudizio, secondo lei?
9: Non è ancora stata vinta, ma noi facciamo di tutto perché questo pregiudizio possa essere superato. Il festival vuole creare delle situazioni in cui davvero poter vedere le persone oltre al loro reato. Il convegno sulle relazioni e sull'importanza della comunità che può riaccogliere una persona che è stata ristretta è proprio in quest'ottica. L'idea è quella di sottolineare quanto è importante un territorio che riaccoglie e quanto lo è ancora di più avere delle buone relazioni che permettano di volgere lo sguardo da un'altra parte, permettere a una persona che è stata ristretta di credere in una nuova possibilità.
3: In programma anche sport, giochi e intrattenimento per famiglie legati anche al delicato tema della genitorialità in carcere e musica dal vivo, insomma ce n'è per tutti i gusti. Quale linguaggio pensa sia il migliore per gettare quel famoso ponte necessario tra dentro e fuori?
9: Credo che i linguaggi migliori per arrivare a più persone possibile siano quelli artistici. La parte artistica tocca dei canali che tante volte sono sopiti e non ci ricordiamo di avere e riescono a risvegliare a volte quell'umanità e quella sensibilità di cui oggi abbiamo estremamente bisogno. Nel festival abbiamo uno spettacolo teatrale della Casa Circondariale di Brescia, un film, proprio perché a volte il linguaggio artistico riesce davvero a tradurre dei temi in maniera più semplice e diretta e riesce a far vedere le persone dietro il loro reato.
3: Ed ora qualche notizia in breve. È partita il 19 maggio scorso presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania la nuova edizione della partita con mamma e papà, il progetto di Bambini Senza Sbarre nell'ambito della campagna europea Non un mio crimine ma una mia condanna, realizzata con il DAP e il Ministero della Giustizia, che trasforma per un giorno gli istituti di pena in un luogo di incontro, gioco e relazione tra genitori detenuti e figli. È stato approvato dall'Assemblea del CNEL un disegno di legge in materia di scioglimento del cumulo di pene per i reati ostativi, che si pone l'obiettivo di affrontare una delle principali criticità strutturali del sistema penitenziario italiano, cioè il sovraffollamento. Il DDL si colloca nell'ambito del progetto Recidiva Zero e si fonda sulla distinzione tra detenuti condannati per reati ordinari e detenuti condannati per reati ostativi, appunto. Tale cumulo, si osserva, incide negativamente sulla piena attuazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione, che ribadisce il senso riabilitativo e non punitivo della pena. Il cane non giudica è la nuova iniziativa di Pet Therapy, intrapresa nella Casa Circondariale di Taranto, che coinvolge 20 detenuti con fragilità. Il progetto è promosso da Conf Cooperative Taranto con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL e con il WWF. Tra gli obiettivi anche avviare i ristretti alla professione di operatore di canile. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18:30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male.

0: cominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6,

per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: Ecco, il titolo della conferenza: Le assunzioni bibliche e l'assunzione di Maria. Privilegio mariano singolare? Dunque la questione è ben delimitata. Dovremmo cercare di indagare sulla questione della singolarità del privilegio mariano, di cui ha accennato padre Alessandro. Cioè, si può dire che solo la Madonna si trovi già in cielo anima e corpo, oppure qualcun altro è già anima e corpo in cielo? E se c'è qualcun altro, appunto, che differenza c'è allora tra l'assunzione mariana e l'assunzione, le altre eventuali assunzioni? Io non tratterò l'ambito della letteratura apocrifa, perché sapete ci sono diverse opere che sono intitolate appunto l'assunzione di Mosè, l'assunzione di Isaia. Ecco, accennerò solo in nota ai libri apocrifi di Enoch, che parlano appunto in modo diffuso sotto due prospettive dell'assunzione di Enoch, ma ecco, non sono sacra scrittura, non sono rivelazione. Io mi limito soltanto alle cosiddette assunzioni bibliche. La solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria corona il ciclo delle grandi celebrazioni liturgiche, nelle quali siamo chiamati a contemplare il ruolo della Beata Vergine Maria nella storia della salvezza. Infatti, l'Immacolata Concezione, l'Annunciazione, la Divina Maternità e l'Assunzione sono tappe fondamentali, intimamente connesse tra loro, con cui la Chiesa esalta e canta il glorioso destino della Madre di Dio. Con queste parole il Santo Padre Benedetto XVI cominciava la sua omilia il 15 agosto di 2009 nella parrocchia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo. Fu in quell'omelia che il Papa disse pure che l'assunzione è un privilegio singolare di Maria. Ecco le sue parole: in Maria assunta in cielo contempliamo allora colei che per singolare privilegio è resa partecipe con l'anima e con il corpo della definitiva vittoria di Cristo sulla morte. Segue la citazione del Papa del Lumen Gentium 59: compiuto il corso della vita terrena, fu assunta la gloria celeste in corpo e anima ed esaltata dal Signore come regina dell'universo, perché fosse più pienamente conformata al Figlio suo, Signore dei Signori e vincitore del peccato e della morte. Continua il Papa: nella Vergine assunta in cielo contempliamo il coronamento della sua fede, di quel cammino di fede che ella indica alla Chiesa e a ciascuno di noi. Colei che in ogni momento ha accolto la parola di Dio è assunta in cielo, cioè è accolta lei stessa dal Figlio in quella dimora che ci ha preparato con la sua morte e risurrezione. Considerando l'incipit della sua omelia e considerando anche la citazione di Lumen Gentium 59, si capisce che il Papa inserisce l'assunzione all'interno della serie dei privilegi mariani. Secondo Lumen Gentium 59, l'assunzione viene accompagnata dall'incoronazione di Maria come regina dell'universo. In questo modo Maria raggiunge la piena conformità al Figlio suo. Scopo del nostro intervento è di capire in che senso, dal punto di vista della Sacra Scrittura, in particolare delle cosiddette assunzioni bibliche, l'assunzione di Maria si può considerare un privilegio singolare. L'espressione singolare privilegio usata dal Papa si può intendere in due modi. In senso largo, il termine singolare, in funzione aggettivale, assume il senso di straordinario. Dunque il Papa afferma, secondo questo senso largo, che l'assunzione fu un privilegio fuori dal comune, eccezionale, un privilegio che Maria ebbe senza escludere in assoluto che altri lo abbiano avuto prima di lei o che le avranno in seguito. Singolare può anche essere inteso in senso stretto come sinonimo di unico. In tal caso il Papa indicherebbe che Maria è l'unica a essere stata assunta in cielo. In questo secondo senso, i teologi applicano l'aggettivo singolare agli altri tre dogmi mariani: l'Immacolata Concezione, la Maternità Divina, la Verginità Perpetua. Per quanto riguarda l'assunzione in anima e corpo, in genere non si parla di privilegio singolare in senso assoluto, perché nella Sacra Scrittura si accenna al cosiddetto rapimento in cielo di due importanti personaggi della storia della salvezza, Enoch ed Elia. E perché poi, alla fine del mondo, tutti i giusti risorgeranno ed entreranno nel regno dei cieli, anima e corpo. Tuttavia, la singolarità del privilegio dell'assunzione mariana, più che da un punto di vista cronologico, quindi va riconosciuta la singolarità, ma non tanto da un punto di vista cronologico, va considerata piuttosto da un punto di vista qualitativo e modale. Fu singolare quanto al modo, perché il suo corpo non subì corruzione alcuna. Singolare qualitativamente per l'associazione singolare di Maria alla kenosi del figlio. Maria fu così intimamente unita a lui che la partecipazione alla sua glorificazione è stata unica. Anche se si ammettesse l'assunzione di altri personaggi, Enoch, Elia, i santi di Matteo 27, 52 e seguenti, nessuno di loro ha avuto una partecipazione così perfetta alla vita e alla gloria del figlio, così come l'ha avuta Maria in forza, ecco, del primo principio e degli altri dogmi mariani. Candido Pozzo approfondisce la tematica in uno studio piuttosto recente per il 50° dell'Assunzione. Secondo lui, il Papa Pio XII, nella Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus, deduce la necessità di una speciale partecipazione della Santissima Vergine alla vittoria di Cristo, partendo dalla sua speciale partecipazione nel combattimento del Salvatore contro il demonio. Pozzo aggiunge acutamente a favore della singolarità del privilegio mariano: non credo in nessun modo che, definendo questa verità, Pio XII volesse esprimere qualche cosa evidente comune a tutti i cristiani. Qualcuno si è appellato alla mancanza nella formula definitoria del dogma dell'assunzione dell'espressione singulari omnipotentis Dei grazie et privilegio, presente invece nella formula di definizione del dogma dell'Immacolata Concezione, per negare che l'assunzione sia un privilegio mariano singolare. Obietta però Candido Pozzo: a proposito di quest'ultimo punto, conviene indicare che, benché nella formula stessa della definizione dell'assunzione questa non viene presentata come privilegio, non è vero che ciò non avvenga nell'insieme della Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus. Al contrario, si dice espressamente che per la sua assunzione Maria raggiunge, e cita la Munificentissimus Deus, come la corona suprema dei suoi privilegi. A questo proposito, Monsignor Gherardini, nella sua opera sulla madre, dice: l'unica differenza tra i due privilegi, cioè l'Immacolata Concezione e l'Assunzione, sta nel fatto che il primo è esclusivo della Madre di Dio, il secondo lo è solo nel modo. Infatti, mentre la risurrezione finale è il destino comune, l'Assunzione si differenzia nel modo di realizzarlo, cioè con l'immediato passaggio in corpo e anima da questo mondo all'altro per la Madonna, con un intervallo di tempo tra la morte dei singoli e la loro risurrezione finale, quando in ognuno s'avrà il ricongiungimento dell'anima e del corpo per tutti gli altri. Ma il privilegio, e che privilegio, in tutta la sua formalità, è già in quel modo che è proprio di Maria e soltanto di lei. Candido Pozzo individua la differenza di formulazione tra i due dogmi non certamente in una pretesa non differenziazione della sorte escatologica di Maria riguardo di quella degli altri cristiani. Nel dogma dell'Immacolata si tratta di una esclusività fondamentale della condizione di Maria paragonata con quella degli altri uomini. Nel caso dell'Assunta esiste una differenza nella realizzazione anticipata del destino finale e della risurrezione gloriosa alla quale tutti i giusti sono destinati. L'anticipazione di questa risurrezione comune indica il proprio del dogma mariano, ma allo stesso tempo segnala un destino comune futuro verso il quale si dirigono tutti i giusti. Questo spiega perché nella definizione stessa non siano stati adoperati termini di singolarità che avrebbero suggerito piuttosto qualche cosa di esclusivo della sua condizione. Una conferma di questa posizione viene dalla Professio Fidei di Papa Paolo VI, che proclama nel Credo del Popolo di Dio: la Beatissima Vergine Maria Immacolata, al termine della sua vita terrena, fu assunta in corpo e anima alla gloria del cielo e resa simile al Figlio suo che è risorto dai morti, raggiunse in anticipo, in antecessum, la sorte di tutti i giusti. A conferma, ancora, Candido Pozzo cita anche un intervento della Congregazione per la Dottrina della Fede che nel 1979 chiarì il modo in cui bisogna capire il dogma dell'Assunzione. La Chiesa, dice il documento, nel suo insegnamento circa il destino dell'uomo dopo la morte, esclude qualsiasi interpretazione che porta a svuotare il senso dell'Assunzione di Maria quanto a quello che le è preferibile in modo unico. Nel senso cioè che la glorificazione corporea della Vergine anticipa quella glorificazione che è destinata a tutti gli altri eletti. E conclude Candido Pozzo dicendo: in ogni caso una corretta teologia dell'Assunzione, consapevole del fatto che Maria è anticipatamente risorta, deve sottolineare il profondo senso religioso di questo dogma. Ci sono dei motivi seri per affermare che la risurrezione gloriosa del corpo dà al beato un aumento intensivo della possessione beatifica di Dio e non soltanto una gioia accidentale. La glorificazione corporale è stata data a Maria perché per essa si ottiene la più perfetta possessione di Dio. Un altro assertore della singolarità del privilegio mariano è il padre Gabriele Maria Roschini, il quale afferma che l'assunzione corporea di Maria Santissima è reclamata imperiosamente, in primo luogo, dal primo principio della mariologia, ossia dalla maternità universale, dalla maternità cioè sia verso Cristo sia verso i cristiani. Ma è reclamata, aggiunge il padre Roschini, anche dai principi secondari della mariologia. Essi sono il principio di singolarità trascendente, il principio di convenienza, il principio di eminenza e il principio di analogia. A noi interessa ora sottolineare in particolare questi due di questi principi secondari, il principio della singolarità e quello della eminenza di Maria. Secondo il principio della singolarità trascendente, Tutto è singolare in Maria, singolare la sua predestinazione, singolare il suo concepimento, singolare l'unione in lei della verginità con la maternità. La sua vita perciò all'inizio e nel suo corso fu tutta avvolta della luce della singolarità. È forse possibile, si domanda Padre Oschini, che la fine della vita terrena di Maria non sia stata anch'essa singolare, diversa dalla fine comune di tutti gli altri, e perciò in disaccordo col principio e col corso di tutta la sua vita? Sarebbe una frattura, una stonatura intollerabile. Un alone di singolarità avvolse tutta la vita di Maria, dal primo Immacolata Concezione all'ultimo istante della medesima Assunzione. Come abbiamo detto sopra, la singolarità del privilegio mariano non comporta l'esclusività. Per questo Padre Roschini sottolinea l'importanza del principio mariologico secondario di eminenza. Secondo questo principio, ciò che Iddio concede agli altri santi, ai suoi servi, Enoch e Elia, non lo nega alla regina dei santi, alla madre sua, purché naturalmente non disdica alla sua condizione. In due pagine Padre Roschini affronta e risolve la questione. Egli cita alcuni insegnamenti di San Paolo, secondo cui i giusti che saranno in vita alla fine del mondo non moriranno, ma saranno cambiati istantaneamente, saranno glorificati in corpo e anima, Prima Tessalonicesi 4, Prima Corinzi 15, 2 Corinzi 5. Dice Padre Roschini che nei casi citati si tratta di vere eccezioni alla legge generale della morte, Ebrei 9, 27. Orbene, conclude, se una tale eccezione verrà fatta per alcuni, per i servi, non si può negare che sia stata fatta anche per la loro regina. Più interessante il riferimento e la questione suscitata da Matteo 27, 52-53. Nel momento della morte di Gesù, alcuni santi risuscitarono. Questo difficile passo è così spiegato da Padre Roschini. Secondo il senso ovvio del racconto evangelico e secondo l'interpretazione della stragrande maggioranza di interpreti, si tratta di una vera risurrezione a vita immortale, non già di una risurrezione provvisoria, temporanea, come fu quella di Lazzaro. Si tratta infatti di santi, l'anima dei quali fu beatificata fin dalla discesa dell'anima del Redentore agli inferi, ossia nel soggiorno delle anime giuste. Ciò posto, è forse concepibile che tali anime già beate siano state nuovamente unite al corpo passibile mortale? Ad un'anima già beatificata, infatti, conviene un corpo glorificato, non già un corpo passibile mortale. Il fine stesso, poi, per cui Dio operò un tale prodigio, la risurrezione di molti santi, fu evidentemente quello di associare al trionfo del primo a risorgere dalla morte e alla vita gloriosa del suo corpo molti santi già morti, onde rendere più credibile la sua stessa risurrezione e la nostra futura risurrezione, cosicché esigeva una risurrezione definitiva, non già transitoria, da parte di quei molti santi risuscitati il giorno di Pasqua. Ciò premesso, diciamo, è forse possibile che a quel gruppo di molti santi, i quali si trovano in cielo, beatificati nell'anima e nel corpo, non sia stata aggiunta anche nella gloria dell'anima e del corpo la regina dei santi? È forse possibile che mentre quei molti santi si trovano in cielo con l'anima e il corpo, la loro regina vi si trovi solo con l'anima, in attesa della risurrezione gloriosa? Il buon senso si ribella. La Chiesa ha in cielo il meglio di se stessa, Maria, in anima e corpo. Ella è in cielo come immagine e inizio di se stessa, ossia come inizio della Chiesa glorificata. Per questo ella brilla ora sulla terra, innanzi al peregrinante popolo di Dio, quale segno di futura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore. Un altro aspetto fa da corollario all'Assunzione e va considerato, anche se non è strettamente legato all'Assunzione. Ammettendo la tesi mortalista, secondo cui il giorno della sua Assunzione la Vergine è prima risorta e poi è stata immediatamente rapita in cielo, tesi che va per la maggiore e che fu sostenuta tenacemente, tra l'altro, dalla scuola teologica francescana, sembra si possa parlare anche di privilegio mariano della risurrezione quanto al tempo e al modo con cui essa è avvenuta. Il corpo della Vergine, infatti, non ha subito la minima corruzione nel sepolcro. Ecco, ma noi non affrontiamo questo corollario. Nella scrittura si parla di alcuni santi risorti in modo definitivo. In Matteo 25, 27, 52 e seguente si parla di santi del passato risorti al momento della morte di Cristo e apparsi a molti dopo la sua risurrezione. Il testo è questo per chi non lo ricordasse. I sepolcri si aprirono, proprio appena Gesù diede l'ultimo respiro. I sepolcri si aprirono, molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. La loro risurrezione era simile a quella di Lazzaro, che poi morì ancora, oppure una risurrezione finale? Abbiamo visto la risposta di Roschini. Alcuni, con Roschini, la maggior parte in realtà degli esegeti, pensano, secondo noi giustamente, che sia diversa da quella di Lazzaro e che dunque abbia avuto il carattere di risurrezione finale. In tal caso i loro corpi risorti sarebbero in cielo. Se così fosse, come sembra probabile, l'assunzione di Maria sarebbe un privilegio singolare qualitativamente, perché lei non subì la minima corruzione nel sepolcro, e quanto al tempo, perché fu immediatamente assunta alla gloria del cielo. A proposito della risurrezione dei santi alla morte di Gesù, padre Marco Sales ammette che si tratti di vera risurrezione. Parla sì di anticipazione letteraria, ma solo nei confronti della risurrezione di Gesù. Infatti non si capisce, cioè dal testo sembra che siano risorti appunto il giorno della morte, appena Gesù muore sono risorti, però sarebbero rimasti nel sepolcro fino alla domenica e poi usciti la domenica dai sepolcri. E allora gli esegeti parlano di anticipazione letteraria. Dice così padre Marco Sales: a dimostrare maggiormente l'efficacia della morte di Gesù, ecco aprirsi i monumenti e risuscitare i santi. San Matteo, narrando i prodigi avvenuti alla morte del Salvatore, parla per anticipazione della risurrezione dei santi, la quale non avvenne in realtà se non dopo che era risorto Gesù Cristo, primogenito dei morti, ecco il motivo. E difatti anche l'Evangelista, Colossesi 1,18, e difatti anche l'Evangelista attesta che solo dopo la resurrezione di lui entrarono nella città santa. E non è da supporre che siano stati 3 giorni ancora nel sepolcro se fossero risuscitati, appena Gesù ebbe esalato l'ultimo respiro. Siccome si parla di corpi di santi risuscitati e si dice che apparvero a molti, è chiaro che si tratta di una vera risurrezione, nella quale però i corpi non erano più soggetti alle leggi della materia, ma gloriosi e dotati di nuove proprietà. Pensano alcuni, con Teofilatto, che i santi risuscitati siano poi nuovamente scesi nelle loro tombe, ma è più comune la sentenza che ritiene aver essi avuto parte al trionfo di Gesù Cristo ascendendo con lui al cielo. Invece Don Dolindo Ruotolo è più fedele, rimane più fedele al testo di San Matteo e dice: nello sconvolgimento tellurico si aprirono anche molti sepolcri, e San Matteo aggiunge che dopo la risurrezione di Gesù molti corpi dei santi risorsero. Questi corpi di santi risorti gloriosi, dopo 3 giorni che la loro tomba era stata aperta dal terremoto, entrarono in Gerusalemme e apparvero a molti per predicare la divinità di Gesù Cristo, e poi ascesero trionfanti con lui nel cielo. Forse risorsero i corpi dei patriarchi, eccetera, però non sappiamo. Noi non sappiamo nulla di proposito chi fossero questi. Anche San Giuseppe dice: ma non sappiamo nulla, sappiamo solo che la vittoria di Gesù sulla morte, che lo rese primizia dei risorti, come dice San Paolo, trasse dalla tomba molti santi defunti, primizia a loro volta della risurrezione futura di tutti gli uomini. Recentemente padre Stefano De Fiores, in uno studio per i 50 anni del dogma dell'Assunta, parlando del fondamento biblico dell'Assunzione, ha riportato all'attenzione il contributo di Hernández Martínez, che illustra l'Assunzione mariana ricorrendo ai modelli di sopravvivenza dell'Antico Testamento. Essi mostrano il passaggio di Israele da una speranza terrena alla fede nello Sheol, ossia in una sopravvivenza povera e impersonale, incapace di comunicazione con Dio e con gli uomini. Infine alla partecipazione ultraterrena alla vita di Dio e alla giusta retribuzione. Così il Salmo 16, il 49, 73. Dei 4 modelli di sopravvivenza che Hernández Martínez individua, 3 si possono applicare anche a Maria. Qui ci interessa soprattutto il secondo, che è chiamato il modello del rapimento, che rende possibile, almeno per alcuni personaggi come Enoch ed Elia, la traslazione fisica definitiva al mondo divino senza passare per la morte. Si può concludere, continua Stefano De Fiores, che lo schema di assunzione non è alieno dalla Bibbia, anzi è esplicitamente attestato da essa. E questo, diciamo, questo è un po' per affrontare la questione del fondamento biblico, che non è esplicito. E allora questi mariologi cercano di dare qualche risposta alternativa, e hanno appunto proposto questa soluzione del modello di rapimento, e in base appunto a questi modelli di rapimento si può concludere che lo schema di assunzione non è alieno alla Bibbia, anzi è esplicitamente attestato da essa. Lo stesso Hernandez Martinez afferma che solo una mariologia chiusa o angusta potrebbe ignorare che lo stesso concetto di assunzione conta numerosi precedenti nel mondo biblico e anche extrabiblico. Il nostro autore è perciò convinto che in nessun modo si potrebbe dedurre dalla scrittura che l'assunzione costituisca un destino singolare, un privilegio riservato ad alcune persone. Per Maria, dice il nostro autore, il privilegio consisterebbe nell'incorruzione del corpo mortale e nella sua trasformazione in corpo glorioso. E qui si gioca ancora sul duplice senso del termine singolare. Per Maria, infatti, non si tratta di singolarità assoluta ed esclusiva, ma di singolarità qualitativa ed esemplare. E l'esemplarità dell'assunzione mariana è messa bene in evidenza da Aristide Serra. Approfondendo la dimensione ecclesiologica dell'assunzione, l'autore afferma che Maria assunta al cielo è l'icona escatologica della Chiesa. La sua glorificazione è un pegno di ciò che tutta la comunità dei credenti è chiamata a divenire. Tutto questo trova il suo fondamento nelle parole che Gesù disse dalla croce: «Ecco il tuo figlio, ecco la tua madre». Ora, dice Serra, secondo la dottrina biblico-giudaica, la paternità o maternità spirituale comporta, fra l'altro, anche l'esemplarità. Vale a dire, un padre o una madre spirituale sono modello per i loro figli. Confronta 1 Corinzi 4, 15, 16, 1 Pietro 3, 6, Giovanni 8, 39. Applicando il discorso a Maria in quanto madre della Chiesa, ciò significa che ogni aspetto della sua persona, virtù, privilegi, eccetera, ha un risvolto ecclesiale, diviene cioè figura, tipo, esempio di quello che la Chiesa deve essere nella fase peregrinante e in quella gloriosa. L'assunzione anticipa, nella persona individuale di Maria, lo stato della Chiesa intera nella vita del mondo che verrà. Quanto tempo c'è, padre? 10-20. Ecco, qui brevemente ho citato alcune frasi del Magistero che parlano della singolarità dell'assunzione mariana e anche però dell'analogia con le assunzioni bibliche di Enoch e di Elia. Ecco, vediamo un po'. Andiamo alle assunzioni bibliche. Abbiamo sopravvisto come la singolarità del privilegio mariano dell'assunzione risieda nella perfetta conformità di Maria a Cristo, suo figlio, asceso alla destra del Padre, come pure nella incorruzione del suo corpo dopo la morte, e infine nella glorificazione dell'anima e del corpo, anticipazione di quella di tutti i cristiani. Il fondamento è la sua maternità divina, la sua immacolata concezione e la sua intima associazione all'opera di redenzione. Affrontiamo ora la questione delle cosiddette assunzioni bibliche, ma solo così per sommi capi adesso. Con questa espressione, assunzioni bibliche,

di questo percorso spirituale e anche reale, nei casi di Elia e di Enoch. In effetti i testi biblici parlano proprio di cielo. Nel sentire comune, ripreso anche dalla Bibbia, il cielo è considerato la dimora della divinità. In cielo abita Dio e gli angeli. Nel mondo giudaico e anche cristiano il termine cielo è usato a volte per indicare Dio stesso. La terra è invece lo sgabello di Dio e la dimora degli uomini. Esiste un legame tra cielo e terra. Il legame è questo: Dio discende dal cielo per visitare gli uomini. I messaggeri divini discendono dal cielo sulla terra per compiere la loro missione e poi ritornano in cielo. Per l'uomo invece, secondo l'Antico Testamento, è impossibile salire al cielo. Esso è inaccessibile. Tuttavia, solo alcuni eletti hanno avuto il privilegio di essere rapiti in cielo dalla potenza divina. Enoch, settimo patriarca, di lui parla Genesi 5, 22, 24, Siracide 44, 16 e 49, 14, Sapienza 4, 10, 14, Ebrei 11, 5 e Giuda 14. Ed Elia, il profeta di fuoco, di cui parla Due Re 2, il capitolo secondo, di lui parla anche Malachia 3, 23. In entrambi i casi non si parla di morte, ma di rapimento in vita verso il cielo. Per questi due personaggi è dunque affermata una comunione personale di vita interminabile di tutto l'uomo vivo, anima e corpo, con Dio. Vediamo i testi nel dettaglio. Fide Enoch translatus est ne videret mortem, così Ebrei 11,5. Il primo riferimento a Enoch lo troviamo nel capitolo 5 del libro della Genesi, in cui sono narrate le toledot generazioni di Adamo. Nel resto dell'Antico Testamento non si parlerà più di Enoch se non in elenchi di liste genealogiche. Il tardo giudaismo, invece, fu grandemente affascinato dalla sua figura, in senso positivo ma anche negativo. Secondo i rabbini, Enoch era un grande peccatore. E invece, secondo Siracide 44,16, Enoch è un modello di penitenza e di conversione. Secondo Ebrei 11,15, Enoch è un modello di fede. In Giuda 24,25 è considerato un profeta. Enoch è il settimo patriarca dopo Adamo. La durata della sua vita è un'eccezione. Visse appena 365 anni, contro i 962 di suo padre, Jared, e i 969 di suo figlio, Matusalemme. Mentre tra gli altri 9 patriarchi antidiluviani, l'età minima è di 777 anni, Lamech. Quindi davvero un'eccezione. 365 anni. L'autore della Genesi scrive di Enoch mostrando di alludere a una tradizione molto nota ai suoi tempi e perciò molto sintetica e anche misteriosa. Non erano necessarie molte delucidazioni. Enoch, in ogni caso, è posto da Genesi 5 al centro ideale di tutta la lista genealogica. La durata della sua vita di 365 anni assume un valore simbolico. Infatti 365 giorni è la durata di un anno solare. Essendo il computo degli anni fatto secondo il calendario lunare, la vita di Enoch diventa un bagliore luminoso, il sole, in mezzo a generazioni cattive e oscure. Ecco il testo di Genesi 5, dal versetto 18.
Jared aveva 162 anni quando

Generò Enoch. Jared, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Jared fu di 962 anni, poi morì. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio dopo aver generato Matusalemme. Visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso. Mi limito ad analizzare il versetto 24, l'ultimo. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso. Il motivo per cui la vita di Enoch fu così breve è indicato dal testo della Genesi mediante parole alquanto misteriose, appunto. Camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso, 5:24. Anche di Noè è detto che camminò con Dio, Genesi 6:9. Questa espressione, che per Enoch sostituisce quella riferita agli altri patriarchi nominati nel capitolo 5 e poi morì, indica il particolare grado di intimità con Dio raggiunto dalla persona che si è conformata perfettamente nella condotta alla volontà divina. È un'espressione che indica una comunione di vita con Dio che sta al di là delle nostre possibilità di immaginazione. La Genesi attribuisce infatti il camminare con Dio solo ai membri dell'umanità antidiluviana. Di Abramo, è vero, si dice qualcosa di simile, ma non esattamente uguale. Si dice in Genesi 17:1 che Abramo camminò davanti a Dio e non con Dio. L'ultima parte del versetto è la più misteriosa e importante. Scomparve perché Dio l'aveva preso. Questa frase indica che Enoch fu trasferito misteriosamente da questo mondo e da questa vita in una regione ultraterrena, come sarà anche per Elia. Due re, due, versetti 3, versetto 5, versetto 9. Fu trasferito senza sperimentare la morte. Fu così la prima persona, secondo l'Antico Testamento, a avere questo singolare onore. Il verbo usato per indicare questa azione divina perché Dio l'aveva preso è il verbo lakach, che significa prese o rapì. Questo verbo ha come soggetto Dio e come oggetto l'uomo. È un termine teologico che indica appunto il rapimento nell'altra vita. Così padre Elia Testa nel suo poderoso commento sulla Genesi. Nel Salmo 49:16, uno dei famosi tre salmi mistici, è usato lo stesso verbo per indicare la sorte del giusto. Certo, così traduce la CEI 2008, Dio riscatterà la mia vita, dice il salmista, mi strapperà dalla mano degli inferi. Questa traduzione non rispecchia esattamente l'ebraico, che letteralmente va tradotto: certo, il Signore riscatterà la mia anima dalla mano dello Sheol, poiché mi prenderà. Bene traduce la 70, Pleno Theos, Lutrosita iten psychemu, en keros hadu, hotan lambanime. Quando, appunto, usa il verbo lambano, mi prenderà. Bene anche la Vulgata, veruntamen Deus redimet animam meam de manu inferi, cum absumserit me. Questo Salmo 49:49 è una parola di incoraggiamento rivolta ai poveri. Il salmista si propone come loro modello di fede. Lui infatti è certo, dell'intervento redentivo del Signore che lo sottrarrà al potere dello Sheol.
Il verso 16 di questo salmo che abbiamo letto è antitetico al versetto 8 nello stesso salmo, in cui il salmista afferma con sicurezza che nessun uomo può redimersi da sé dalla morte. Certo, l'uomo non può riscattare se stesso né pagare a Dio il proprio prezzo. Qui si allude alla possibilità data dalla legge a un condannato a morte di sfuggire all'esecuzione capitale dietro pagamento del prezzo del riscatto. L'uomo per suo destino è un condannato a morte e per sfuggire a tale condanna, in modo da poter vivere per sempre, versetto 10, dovrebbe pagare a Dio, il sovrano detentore dell'immortalità, un adeguato prezzo di riscatto che, come è detto nel versetto seguente, è fuori delle possibilità umane. Nel versetto 16 il salmista manifesta invece la sua certezza nella salvezza che Dio opererà nei suoi riguardi. Dio lo redimerà dalla mano dello Sheol, lo prenderà prima che entri nello Sheol. Se l'umanità è paragonata nel versetto 15 a un gregge in cammino verso lo Sheol, l'azione liberatrice di Dio si riferisce a prima della morte, non dopo. Ha perciò il senso di preservazione dalla morte, come è riferito di Enoch e di Elia. Con il verbo mi prenderà, verbo lakach, il salmista indica positivamente il modo come avverrà la sua redenzione, cioè per via di una misteriosa assunzione, proprio come fu per Enoch ed Elia. Beh, per il salmista era una speranza. I quali furono appunto presi in modo da non essere più visibili sulla terra. Salmo 49 fa parte dei cosiddetti salmi mistici, in cui il salmista esprime la speranza che il Signore lo liberi da Sheol e lo porti con sé. Il senso del salmo è appunto ultraterreno. Non si tratta di salvare dalla morte o da un pericolo di morte, ma appunto il salmista chiede che Dio lo liberi dallo Sheol e dalla morte. Da notare la forte individualità del versetto 49:16, indicata dal pronome possessivo di prima persona: il Signore mi redimerà l'anima mia, e dal pronome personale di prima persona unito al verbo prendere, mi prenderà. Questo crea un forte senso di relazione interpersonale con Dio. Questa espressione mi prenderà la troviamo già appunto in riferimento ad Enoch ed Elia. Si tratta quindi di essere accolto e introdotto in un'intimità con Dio che deve essere intesa come intimità escatologica. L'affermazione della traslazione di Enoch o del suo rapimento si fonda anche sull'interpretazione di Genesi 5:24 fatta dalla tradizione biblica successiva, non parlo degli apocrifi. Nell'elogio degli uomini illustri che leggiamo in Siracide 44:5, Enoch piacque al Signore e fu rapito, esempio di conversione per tutte le generazioni. Il verbo usato qui, dalla 70, è metetete, è un indicativo aoristo di metatitemi, che significa trasferire, spostare, trasportare. Quindi piacque al Signore e fu trasportato, trasferito. Anche Siracide 49:14 fa un elogio singolare di Enoch, dice: nessuno sulla terra fu creato uguale a Enoch, difatti egli fu assunto dalla terra. Ancora la 70 usa in questo caso il composto di lambano, analemfte, indicativo aoristo passivo di analambano, che significa appunto portare su, sollevare, prendere su. Un verbo che nel Nuovo Testamento è usato in particolare per indicare l'innalzamento e l'ascensione al cielo. Anche il linguaggio del racconto dell'ascensione di Gesù, come riportato da Atti e Luca, è quello del rapimento. Inoltre, per quanto riguarda, ecco, va bene, la lingua, si conforma alla tradizione veterotestamentaria di Elia e di Enoch. E per quanto riguarda il tema, l'ascensione di Gesù si inquadra nel modo di rappresentazione proprio dei racconti di rapimenti biblici e extra biblici.
Ma nel Nuovo Testamento troviamo un riferimento esplicito e illuminante al rapimento di Enoch. La lettera agli ebrei lo fa dipendere dalla sua fede. Nell'elenco dei personaggi biblici che ebbero una grande fede e per questo furono approvati da Dio, Enoch è posto al secondo posto, subito dopo Abele. L'autore della lettera, mediante una proposizione subordinata finale negativa, tu mei dein tanaton, esclude espressamente la morte di Enoch come scopo del rapimento da parte di Dio. Anche qui il verbo metetete, passivo divino. La causa di questo rapimento e dell'esclusione dalla morte fu la sua fede. Dice, per fede Enoch fu portato via, come in Siracide per Enoch, in modo da non vedere la morte. In realtà non è in modo, ma è una finale negativa. E non lo si trovò più perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima di essere portato altrove, egli fu dichiarato persona gradita a Dio. Qui dunque si afferma che Enoch non morì, ma fu trasferito in un luogo ultraterreno. A lui viene attribuito in modo chiaro l'immortalità. Ecco, salto tutta la presentazione di un articolo interessante di Danielu, che affronta proprio la questione dell'assunzione di Enoch ed Elia, e alla luce anche degli apocrifi e dei padri della Chiesa, ecco, tra cui due sono citati espressamente, Sant'Efrem e Sant'Ireneo, che parlano appunto di questo. Ecco, Enoch, dice Sant'Ireneo, piacendo a Dio fu innalzato nel suo corpo prefigurando l'assunzione dei giusti. Il suo corpo, come quello di Elia, non è stato un impedimento per il suo trasporto e la sua assunzione. Furono infatti le stesse mani, il Figlio e lo Spirito, che li avevano modellati in origine a compiere la loro traslazione e la loro assunzione. Le mani di Dio infatti si erano abituate in Adamo ad adattare, a tenere, a portare, a prendere, a deporre colui che avevano formato. Sant'Ireneo riprende l'idea di Ireneo e saltiamo rapidissimamente a Elia. Il testo sacro dice che Elia salì al cielo su un carro infuocato in un turbine. Ecco, non leggo il passaggio di 2 Re 2.1.18, che potete leggere poi da soli. Ecco, il racconto è una glorificazione di Elia che entra nella sfera del divino. Il racconto inizia con questa frase: quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, eccetera, eccetera, incontrarono, Elia disse a Eliseo: rimani qua perché io devo andare. Eliseo, furbo, dice: io non ti lascio, perché sapeva che stava per essere preso. Pensando, vado. Concludiamo. Va bene. Comunque, anche per Elia è usata il verbo. Per Elia, in questo primo versetto, 2:1, 2 Re 2:1, è usato il verbo alà, che significa salire, andare sopra. Però qui è usato nella forma causativa, quindi appunto mentre Dio stava per far salire, ecco, Dio che stava per far salire su. Poi, ecco, c'è da tener conto l'idea del turbine e l'idea del fuoco, perché Elia viene preso nel turbine, la tempesta. Il termine, questo termine turbine o tempesta, seara, indica l'ira di Dio, a volte, lo strumento della sua collera, a volte indica anche una teofania, Ezechiele, Giobbe, Zaccaria. Nel nostro testo indica il turbine con cui Dio vuole portare Elia in alto, alà. Notare che il testo parla esplicitamente di Shamaim, cioè di cielo,
Dunque indica sicuramente una situazione fuori dal normale e non la semplice morte di Elia. Infatti, quando si vuole indicare la morte di qualcuno, non si dice che va nello Shamaim, si dice che va nello Sheol o nel luogo dei morti, che nell'immaginario antico testamentario è localizzato sottoterra. Nel versetto 3 e nel versetto 5 i figli dei profeti dicono a Eliseo: lo sai che oggi il Signore porterà via il tuo Signore al di sopra della tua testa? Quindi ancora il riferimento dei profeti di Gerico a questa assunzione che era nota ai profeti. Ma anche più avanti incontra altri profeti di Betel e gli dicono a Eliseo la stessa cosa: lo sai che il Signore sta per portare via, ecco, Elia? Nel versetto 9 Elia stesso che dice a Eliseo, dice: guarda, prima che io sia preso da te, ecco il verbo che ritorna, lakach, come per Enoch, e come abbiamo visto anche, ecco, sì, ecco, prima che io sia preso da te, chiedimi qualcosa che io ti faccia. Qui il verbo lakach è usato nel senso passivo, dunque passivo divino. E poi, questo è l'antefatto, poi c'è il fatto che arriva il carro di fuoco che si interpone tra Elia e Eliseo e Elia salì nel turbine. Il verbo non è lakach, non dice fu preso, ma ala, salì. E interessante il fatto che cade il mantello a Elia indica il fatto della fisicità del rapimento, come dicono gli esegeti. Ecco, poi c'è la simbologia del fuoco. Io concludo rapidamente. Concludendo, possiamo affermare che l'assunzione di Maria è un privilegio singolare. Le assunzioni di Enoch e di Elia sono state prefigurazioni dell'ascensione di Gesù e dell'assunzione di Maria. L'assunzione non indica esclusione. Infatti, Lumen Gentium 68, la madre di Gesù, come in cielo, in cui è già glorificata nel corpo e nell'anima, costituisce l'immagine e l'inizio della Chiesa, che dovrà avere il suo compimento nell'età futura. Così sulla terra brilla ora innanzi al peregrinante popolo di Dio, quale segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore. Grazie.

0: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: È sabato 15 agosto.
3: Sono le 22:55.

0: dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

credere che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 15 agosto.
2: Sono le 23:46.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia, tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto che dovremmo usare tutti davanti a Dio, di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei suoi tempi, ci risponderà.

0: La fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci, pensando che Dio non ci ascolti e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. Donna, grande è la tua fede. Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che la supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: avvenga per te come desideri. Il desiderio accompagna questa donna, ciò che io vorrei ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare, restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà, e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi, nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi. Solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia, e la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare finora sconosciuto, e Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

Se hai tra le mani un cuore, è come sfidare Dio.

0: che hai passato.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
0: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: e spero qualcuno mi salvi. Se conti è come perdere i sensi, e non posso e non voglio fermarmi. O che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri.
1: Bruciano gli occhi con i tuoi baglianti. Dimmi perché ora piangi.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Grazie a tutti per essere qui. Vorrei portarvi insieme a me in un viaggio metaforico che ci porterà attraverso un portale che ci guiderà al mondo dell'invisibile e che ci porterà a